0: non ci crederò, non ci crederò mai. Dai, mi scrivi, io mangio solo le pellecchie e butto la salsa. Ma dai, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è quella robina là? Antonio dall'Arenello, non ci crederò mai. Ma io ti voglio telefonare. Ecco, quindi devi rispondere. Non è possibile, stai scherzando, mangi le pellecchie e butti tutto il resto. Stai prendendo in giro. Sì, ma ti do il numero, lo so che non mi risponde. Cioè, se sei uomo rispondi, ti firmi Pulcino. Allora, Pulcino, mi devi rispondere. Questo è il numero, Simone. Vabbè, ora mi scriverà, sono al lavoro, non posso rispondere, mi vergogno. Ah, ok, ok, ok, carta conosciuta, piatta vacante. Ah, ok, ah, ok. Ok, allora vai tranquillo, non è così. Poi, su questo argomento voglio Vigliotti in diretta, detto da Walter. Voglio Vigliotti in diretta, le pellecchie, sì o no? Lo chiederemo anche al nostro amico Vigliotti. Antonio, buongiorno, sono felice da Montefalcione, neanche a me. Hai visto? Non piace la pasta con la pellecchia, addirittura con le sementi del pomodoro. E allora siamo non in due, ma in parecchi. Buongiorno Antonio, l'odore che c'era nella cartella che oggi è stato sostituito dallo zaino mi faceva ricordare quando andavo all'asilo dalle suore. Anche te dalle suore? Ma prendevi qualche schiaffo, qualche bacchettata? Io all'epoca sì, ma parliamo di moltissimi anni fa, adesso credo che non ci sia più questa usanza e meno male. L'odore dei libri scolastici ricoperti con la plastica trasparente, settembre puro, è vero, perché si metteva la plastica, la mamma ti comprava il libro per non farlo rovinare e te lo plastificava, ma bastava un mese o perdevi la plastica o iniziavi a scrivere anche sopra la plastica e sotto direttamente sul libro. Ancora l'erba appena tagliata mi ricorda quando giocavo a calcio fino a sera senza guardare l'orologio. Paolo, tempi belli di una volta, anni 80-90. L'ultimo, poi ascoltiamo un po' di vocali. L'interno delle videoteche, non so se qualcuno mi capirà, ma avevano un odore tutto loro. Anche questo è vero, soprattutto quando andavi in fondo a sinistra, a me era lì, c'era una tendina e poi c'erano le videocassette, capito, a me un po' più osé si andava lì dietro, un po' come quando si andava a comprare il giornaletto erotico. Tu prendevi il Mattino e poi dicevi no, vabbè, dammi anche quello, e lo mettevi all'interno del Mattino, no? Per non farlo vedere. Sentiamo vocali, pronto? Vediamo quali sono gli odori che vi piacciono. Buongiorno.
1: A me l'odore che mi ricorda l'infanzia è l'odore della pasta e patate.
0: Mamma mia.
1: Non l'ho mai supportato. Mamma mia, quando ammazzata, giudicato, non mangiato.
0: Non ti piaceva?
1: La pasta e patate che non mai mangiato.
0: Neanche
1: mai,
0: adesso?
1: Mai, mai. Odore proprio incredibile, lo riconoscevo proprio.
0: Cioè non ti piaceva la pasta e patate?
1: E mo mi piace.
0: Ah, oi.
1: La pasta e patate è buona.
0: Certo. Pezzo, mamma mia. Pezzo. Ma quando eravamo piccoli è
1: ciao,
0: così.
1: Buongiorno.
0: Avevamo tanti vizi. Poi da grandi non abbiamo più. Sentiamo ancora qualcuno, perché poi ti sposi e tua moglie quello che ti fa, quello mangi, anche perché poi dici bene o male devo pagare io o mia moglie o comunque non è più la mamma.
2: A me un odore che mi fa tornare indietro nel tempo,
0: sì,
2: è quello di un famoso diciamo crema solare, una famosa crema solare.
0: Sì, qual è?
2: Non so se lo posso dire.
0: Come
2: il
0: no?
2: Copertone.
0: Lo conosco, lo conosco. Ti facevi nero.
2: Mi fa tornare indietro nel tempo, che mi ricordo proprio che a me e mio padre mi bastavano sana.
0: Sì, sì.
2: Ma quando si fanno il culo a letto.
0: Era.
2: Cioè c'ho quell'odore
0: oleoso.
2: Lo sento, sì, torno sì, indietro sì, di 40 anni.
0: Diventavi veramente, ma di un nero non abbronzato, veramente irriconoscibile. Ancora.
3: Antonio,
0: pronto?
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Un odore che mi è rimasto impresso. Avendo giocato da piccolino per strada, l'odore dei panni stesi. Quando appena lo sento, mi ricordo
0: bello.
3: Quando giocavo a pallone per strada.
0: Sì, vedi.
3: Buona giornata a tutti.
0: Incredibile come un odore ti porta indietro nel tempo, ragazzi. Pazzesco.
4: Ciao Antonio, ciao Pipistrelli, buongiorno. Hai una bacchettata, che fa? Mangani, mamma mia, sono stato 8 anni in due legge.
0: Mamma mia!
4: Le sure.
0: Sì.
4: E quando ammazzate ci arriva? Ma il sure napoletano su proprie.
0: Capi
4: mamma mia, sono terribile.
0: Ma
4: poi
0: una
4: sono
0: volta
4: stato da un

0: Dici fino a 13 con le suore veneziane, ma troppa brava, troppa, troppa brava.
1: Ecco, quindi vuoi dire che...
0: Suore napoletane sono tremende, mamma mia, aiuto, fuori quante brighe.
1: È una cosa che non... è una cosa tua. Allora, vuoi dire che le suore di Napoli sono tremende rispetto alle suore veneziane che sono un pochettino più buone, più preparate? No, no, non ci credo. C'è una suora...
2: Mangani, buongiorno.
1: All'ascolto.
2: L'odore bello era quello della colla quando incollavamo le figurine panini.
1: Sentito
2: abbraccio Enzo da Secondigliano.
1: Ok, ciao Enzo. Allora, se qualcuno è andato da una suora, dalle suore al nord, sono più buone rispetto alle suore di Napoli che sono un pochettino più propense alle bacchettate? L'ultimissimo messaggio. Buongiorno Antonio, il profumo del DAS. Eh sì, anche quello, quando facevo educazione artistica e lo zabaione al caffè e marsala che mi faceva mamma prima di andare a scuola, Vincenzo. Vincenzo, le mamme di una volta ci ubriacavano quando andavamo a scuola, perché pur di farci prendere quell'uovo tutte le mattine, lo mischiavano col maraschino oppure col marsala, no? Ed era alcol. Boh, a 6-7 anni è normale dare l'alcol ai bambini? Manganiello, buongiorno, mi piace l'odore delle banconote nuove. A me non tanto, sai, l'odore o la puzza delle banconote, perché poi sanno di sporco, c'è niente da fare, tutte le persone che maneggiano, no, in qualche modo le banconote. Zagaria, pure tu mangi le pellecchie, un saluto da Piatto Vacante. Adesso ti togliamo Pulcino, ti chiameremo Piatto Vacante, che è molto più carino. Mettiamo un disco e poi torniamo ancora con gli odori che vi fanno ritornare indietro nel tempo. Alzate il volume, sentite qua.

0: Simone fa innervosire questa canzone. Guardate un po' come siamo diversi l'uno dall'altro. E questa è la cosa bella, no? E anche gli odori. Magari per qualcuno è un odore piacevole, qualcosa che ti porta indietro nel tempo. Per qualcun altro quell'odore piacevole magari è sgradevole. Siamo unici. Buongiorno, dice Luciano. Andavo al liceo in via Conte della Cerra, che confinava con il laboratorio di Scaturchio. Alle 9 del mattino arrivava un odore di cornetti appena fatti in classe. Che te lo dica a fare, filmato Lucio. Poi ancora, buongiorno Antonio, sono Rosario da Cremona. A me piaceva l'odore dei rullini fotografici. Un abbraccio, quando c'erano i rullini e non dovevi scattare un miliardo di foto e farle vedere, no? Alla persona, dice, questa va bene, quest'altra, quest'altra, quest'altra, questa no, questa sì. Il rullino, 24 foto. E quelle erano, o ti piaceva o ti piaceva per forza, c'era niente da fare. Ancora vediamo, ne leggiamo qualcuno, poi dopo passiamo a qualche vocale. L'odore della benzina al distributore, lo so che è strano, ma da bambino accompagnavo sempre mio padre nei viaggi in macchina, mi riporta subito a quei momenti. No, non è strano, perché a tantissimi di noi piace proprio l'odore del carburante, della benzina in modo particolare. Il sugo che sobbolle la domenica, sobbolle, come si dice, papulea, papulea, papulea, ok. Dice ancora oggi quando entro in una casa e sento quel profumo mi sembra di risentire la voce di mia madre che mi chiama per pranzo. A me invece mi sembra di sentire la nonna che dice non dover mettere il supocus delle pan dentro al sugo. Era quello proprio il momento terribile della domenica mattina per mia nonna. Pronto, ancora un po' di messaggi vocali che riguardano gli odori.
1: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
1: Ho profumo che mi fa ricordare la mia infanzia.
0: Sì.
1: Ho profumo azzurro la canna cotta quando cucevano. In due casa russa, a Casori.
0: A canna cotta.
1: Mamma mia, se non cuceva la canna cotta. Mm. Viene un saccio di rifrato, non so come si chiama. Mm. Diventa una chignola arda.
0: Con la carna
1: cotta.
0: Chiedo scusa ragazzi, io non voglio essere ipocrita, ma carna cotta, io so che qualcuno dice una sinu carna cuttare, no? Che dovrebbe essere quasi un'offesa, ma la carna cotta che cos'era poi fondamentalmente? Che cos'è, se c'è qualcuno all'ascolto che me lo può spiegare, così lo diciamo anche agli altri. Pronto?
2: Caro amico mio, sono sì. Una suora del convento di Napoli e ti posso assicurare che si dà ciappa sotto la ciappavella.
0: Ma non credo che siano tutte così le suore di Napoli, stiamo scherzando. Avevano dei metodi un po' più rudimentali anni fa.
1: E mi ha dato la fissa per l'infermiera.
0: Hai mannaggia voglia? Che te lo dica a fare?
1: Mi piace l'odore del tuo libro nuovo quando lo sfogliavo con Mattia Buonasera. E usciamo perché
0: sì,
1: guardato un libro nuovo,
0: sì, sì,
1: mamma,
0: anche a me tantissimo. Però poi non lo leggevamo, no? Solo l'odore. Ah, sono le frattaglie, hai capito? La carne cotta sono le frattaglie. Firmato Gaetano, grazie.
3: Allora, a me quello che mi porta indietro nel tempo.
0: Sì.
3: Ero piccolo, 11 anni, 12 anni, sono due i ricordi. Luogo di villeggiatura. La mattina alle 11 quando portavano le pizzette al Lido sulla spiaggia. E quel profumo non me lo ricorderò per sempre. E poi il pomeriggio quando andavamo a giocare nella pineta, sì. Quell'odore della pineta anche a botte
0: bello,
3: bagnato,
0: bello.
3: Sai, dopo quella pioggerellina.
0: Sì, sì, sì.
3: Sono ricordi che ti riportano indietro nell'infanzia.
0: Non c'è niente da fare, ragazzi. Stamattina veramente tanti ricordi legati agli odori. Antonio dice l'odore del legno nelle falegnamerie. È vero, anche quello. A me piace molto. Mio nonno faceva il falegname e passavo pomeriggi interi nella sua bottega. È una macchina del tempo. Le gomme cancellare. Come che insomma quella che sono per cancellare, profumate che andavano di moda negli anni 90, non cancellavano niente, ma avevano un profumo inconfondibile. A proposito di questo, ma ricordate quelle gomme rotonde o esagonali, adesso non ricordo, blu, non cancellavano niente, cioè praticamente che facevano? Rompevano addirittura il foglio, lo strappavano, ma non cancellavano. E ancora, ragazzi, per me è semplicissimo: l'odore delle castagne sul fuoco appena arriva l'autunno, torno bambino in 3 secondi netti. Il bucato steso al sole mi ricorda le lenzuola di mia madre e i pomeriggi passati a giocare a nascondino in terrazza. Poi sentite questo, Salvatore, l'odore della colla del calzolaio. Mamma mia, fantastica. Oppure della pelle, però del cuoio. Anche quello è molto bello. Ancora qualche messaggio, Simone? Giusto l'ultimo, vai, sentiamolo. Saluta anche Fabiolino Esposito.
4: Buongiorno. Buongiorno a tutti gli distretti, perché è una cosa che mi manca, che non sento più.
0: Sì.
4: Non so se ti è mai capitato.
0: Vai.
4: Quando camminavi nel periodo natalizio.
0: Sì.
4: Si sentiva un odore che è sopra il Natale, si sentiva quell'odore lì. Ora neanche più quell'odore lì si sente.
0: Ma dove sei?
4: Gli alimenti che a me non piacevano.
0: Sì.
4: Pasta e ceci. Pasta con la zucca. Pasta e patate anche a me non piacevano.
0: Vabbè, tutti gli odori culinari.
4: Non mi piaceva. Mi piaceva solo la pelata di pomodoro. Ma
0: okay.
4: Il resto a me non piace del pomodoro.
0: Va bene.
4: Sono pizzi di bambini.
0: La prossima volta. Buongiorno, ma si capisce poco. La prossima volta scendi dal motorino, comunque chiudi il finestrino e poi invia un messaggio. L'ultimissimo e vince su tutti. Mi fa impazzire l'odore della mortadella appena affettata. Qui sento già l'odore, c'è niente da fare, il pistacchio del pepe. Quando vado da Vincenzo il salumiere a Santa Anastasia. Bene, salutiamo Vincenzo il salumiere. Mettiamo un disco, torniamo tra poco. Rush finale del pipistrello. Restate con noi, poi ci affacciamo nel bar dello sport.

0: La tua prossima auto è già pronta. DaCF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata. Metti in tavola la

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: l'odore che mi mandava in orbita e l'odore del ragù della domenica, che pagherei per riviverlo mentre mia mamma lo preparava. E quanto hai ragione, parliamo degli odori che vi riportano indietro nel tempo. Stamattina veramente tantissimi messaggi e tanti ricordi legati a quell'odore. Vediamo, Manganello buongiorno, finalmente vi riascolto dopo mesi, mi mancate tanto e soprattutto Napoli, grazie per farmi compagnia, mi sento molto lontano. Valerio da Ginevra, beh in effetti sei abbastanza lontano da Napoli, ma con la radio, con l'app sicuramente ti senti un po' più vicino, no? Alla nostra terra. Poi buongiorno, le gomme azzurre esagonali erano per cancellare la penna, Gianluca. Ho capito, ma non cancellavano niente quelle gomme, cioè rompevano solamente il foglio. Poi se la tua cancellava, allora sei stato un uomo fortunato, un bimbo fortunato. Ancora buongiorno Manganello, l'odore dell'origano mi ricorda quando da piccoli andavamo nelle campagne a giocare. Francesco da Taranto, sarebbe l'origano Arigliata, no? Detta in napoletano. Ancora qualche messaggio vocale, c'è Gianluca Vigliotti. Aregata in napoletano, invece in lingua provinciale, chiazzollese, ciccianese, aregata invece. Noi siamo paesani. Ah, quindi areganata, aspetta, che cos'è che si fa? È con la regata, giusto? Ma solo quella, non lo so. Un po' di vocali, ma no, stavo parlando di una prelibatezza arraganata. Pronto?
1: Buongiorno Manganiello.
0: Ciao.
1: Perché uno parla dell'odore delle figurine panini.
0: Sì, bellissimo, bellissimo.
1: Ritorno a essere bambino quando
0: sì. Sniffavi proprio dentro la bustina della panini, proprio le figurine, quell'odore, quella colla, bello, mamma.
2: Sicuramente mia. I carciofi arrostiti.
0: Il carciofalo arrostuto, ragazzi, è poesia, ce n'è da fare. Poi ti inebriano.
3: Mangani, buongiorno, Carmine Savas da Cagnano.
0: Vai, Carmine.
3: A me quello che mi riporta indietro nel tempo è la canzone Nino D'Angelo, Maledetto Treno.
0: Maledetto
3: io ero
0: treno.
3: Piccolino, salivo sulla sedia, la cantavo, ma il nonno mi arrivava a 5 cm.
0: Ho capito, ma che c'entra? Parliamo degli odori.
3: 40 anni fa, più o meno.
0: Cosa c'entra? Maledetto treno di Nino D'Angelo, capolavoro assoluto in TV. Non c'è un odore, forse l'odore del nonno quando fumava, che ne so, le nazionali, le sigarette senza filtro. Abbiamo Gianluca Vigliotti in diretta con noi. Gianluca, buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno, ben trovati cari pipistrelli.
0: Come stai?
4: Vedo che già state parlando di
0: sì.
4: Luoghi estivi.
0: Sì, di luoghi estivi.
4: Recanati, ho saputo.
0: No, Recanati, no, ma no.
4: Che
0: la Arreganata.
4: Cioè dove devi andare a Recanati?
0: No,
4: devi
0: è una prelibatezza, per esempio, no?
4: Sì.
0: Con l'origano. Quindi l'origano viene chiamato in napoletano Aregata. Giusto?
4: Aregata.
0: Invece
4: non era Bob Marley, no?
0: Che le oregano. Invece noi lo chiamiamo Aregata.
4: Aregata. Che lingua è questa?
0: Aregata, diciamo, è provincia nord di Napoli.
4: Sì.
0: E invece a Napoli Aregata. L'origano sarebbe. Okay. Ti piace l'origano? Sì.
4: Ma si può dire origano.
0: Vabbè, ma noi ci mangiamo Aregata.
4: Aregata.
0: A me non piace per niente.
4: Sì.
0: Io proprio zero, così come le pellecchie.
4: Sì.
0: A proposito,
4: scarti?
0: A proposito, sì. Molti hanno detto che viene Vigliotti, devi chiedere, giuro. Cioè, tu scarti.
4: No.
0: A pellecchio oppure no, te la mangi?
4: No, la
0: mangi?
4: La mangio, fatta cotta bene, un bello spaghetto col pomodorino.
0: Sì?
4: Perché devi scartare la pellecchia.
0: Zero, proprio, guarda, io sono capace quasi di vomitare con la pellecchia.
4: Questo è un bel aspetto, mi piace.
0: Vabbè, ma dico la verità, è così. Ma chi è Uzzella? No. Ah no, è l'amico. Ah no, l'avevo preso per Uzzella, scusa.
4: Questo qua stamattina?
0: Non lo so, l'ha detto Flavio, io lo conosco solamente di nome.
4: Flavio Esposito. Sì.
0: Flavio Esposito, straordinario.
4: Sarà caduto dal letto, chi lo sa.
0: Che ci fai a quest'ora? Ti piace la pellecchia a te?
4: Sì.
0: La pellecchia nella salsa? La mangi, pure lui, hai visto? Bene, va bene, vogliamo sentire giusto, ce la facciamo Simone, una telefonata?
4: Sì.
0: Vediamo chi piace la pellecchia, chi no?
4: Sicuramente.
0: 081 546
4: 687. Interessantissimo.
0: Ma guarda che la pellecchia, pronto, sentiamo.
5: Oh.
4: Eccolo qua.
0: Vorrei come non ci piace la pellecchia.
4: No, ci piace. No,
0: non ci piace la
4: pellecchia. No, Felice ci piace.
0: Io ti dico che non ci piace
4: la pellecchia. Alba cucina la pellecchia e la lascia nel sugo.
5: Non mi piace la pellecchia.
0: Vedi?
5: Specialmente gli sementi.
0: Pure gli sementi non li mangia. Gli sementi.
5: Intanto buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Buongiorno a te.
5: Pipistrelli e tifosi del Napoli.
4: Uis gli sementi.
0: Gli sementi.
4: Felice?
0: Ma non era Samenda?
5: No.
0: Samenda è una d'acqua.
5: Non li mangia mamma mia, che brutto!
4: Che brutto, brutto. No,
5: Weasley. Mi piace la pelliccia di sementi specialmente.
0: Sementi. Ok, e quindi la tua signora.
4: Però i semi all'interno del pomodoro.
0: Esatto, i semi.
5: Non lo fa, no.
4: Dicasi sementi.
5: Il pomodoro, la pelliccia resta.
4: Resta.
0: Cioè, resta e tu la scappi.
5: Buongiorno a tutti, e forza Napoli!
4: Bravo, bravo, Felice, ha capito i tempi che se ne. Ecco.
0: Ma vuoi smettere, mi fai ridere.
4: Andiamo, dai.
0: Va bene, saluto Simone Zaccaria.
4: Sì, vattene.
0: Saluto il grande Perna, anche Uzzella che qui.
4: Devo fare parte dello sport.
0: Ok, vabbè, vai, a parlare anche.
4: Ma Uzzella, Flavio Sposto,
0: vabbè, è uguale, però c'è.
4: Ma quando mai, non è uguale.
0: Guagliù, state pure.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, i carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 17 persone raggiunte a vario titolo da gravi indizi di colpevolezza, secondo gli inquirenti, in ordine ai reati di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata e continuata e usura. L'attività in argomento, condotta a cavallo tra gli anni 2021 e 2022, ha permesso di delineare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine all'operatività nel territorio di Arzano e comuni limitrofi della consorteria camorristica denominata Clan della 167, considerata espressione territoriale del clan Amato Pagano, storicamente radicato nella zona nord della città di Napoli. E potrebbe essere positiva la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue la bimba di un anno ricoverata da alcuni giorni all'ospedale Santo Bono di Napoli. Sono in corso le indagini della polizia dopo la segnalazione che la piccola, sottoposta ad accertamenti, era risultata verosimilmente positiva. A quanto si apprende, ancora tutto in fase di accertamento per fare chiarezza su quanto accaduto e capire come la bimba sia eventualmente venuta a contatto con la sostanza e che responsabilità avrebbero i genitori. Cambiamo argomento, la linea 2 della metropolitana di Napoli resta chiusa a tempo indeterminato. Lo ha stabilito il centro coordinamento soccorsi, convocato dal prefetto Michele Di Bari nella mattinata di ieri, per un aggiornamento sulla situazione relativa alla sospensione del servizio tra Pozzuoli e Campi Flegrei a causa di livelli anomali di anidride carbonica in alcuni tratti, che potrebbe essere collegata al fenomeno del bradisismo. Per mitigare il disagio negli spostamenti, Trenitalia ha predisposto per un servizio emergenziale di trasporto su gomma, ovvero con navette, che sarà incrementato gradualmente. Domani, infatti, si terrà a Pozzuoli un incontro per valutare ogni ipotesi di potenziamento e miglioramento del sistema di mobilità. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Prosegue la prima giornata dei gironi mondiali, una Super Germania batte 7-1 Curaçao, vincono anche la Costa d'Avorio e la Svezia, rispettivamente contro Ecuador e Tunisia, mentre il Giappone ferma sul 2-2 l'Olanda. Oggi l'esordio della Spagna di Yamal e il Belgio di De Bruyne e Lukaku, mentre a mezzanotte in campo Matias Oliveira con il suo Uruguay. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: eccoci qua, ben trovati dopo il fine settimana, amici del Bar dello Sport. Un grande abbraccio, un buongiorno, un benvenuti da Gianluca Vigliotti, Kiss Kiss Napoli, pronti per chiacchierare un po' in questa settimana che dovrebbe essere la settimana finalmente decisiva per formalizzare e ufficializzare l'ingaggio di Max Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Si attende di conoscere, di sapere se riuscirà Allegri a risolvere con la rescissione consensuale il rapporto con il Milan, ma siccome anche Allegri e il suo entourage cominciano a essere molto stanchi di questa situazione, nel Milan c'è un caos totale, una vacatio senza precedenti, Allegri prende anche in considerazione una risoluzione, diciamo così, abbastanza coattiva del rapporto contrattuale con delle conseguenze giudiziarie. Vedremo, lo racconteremo in questa settimana, così come raccontiamo questi primi giorni del mondiale. Stasera è una giornata particolare perché c'è l'esordio da parte di De Bruyne, Lukaku in panchina, dovrebbe esserci anche Oliveira nell'Uruguay a mezzanotte. Insomma, abbiamo visto Scott McTominay e ieri nel pareggio tra Olanda e Giappone non è entrato Noah Lang. Devo salutare il mio amico Simone Zagaria che si trova in cabina di regia pronto per accogliere i vostri interventi. Lo ricordo, il numero 081 546 6873 per intervenire in diretta, 342 00 00 100 il numero per i vostri WhatsApp. Ne stanno già arrivando tantissimi, tra poco comincio a fare un po' di saluti, ma lo ricordo, è anche il numero dedicato per il vostro grande Festival Bar dello Sport. Abbiamo visto le prime partite del mondiale, ovviamente la squadra che ha colpito di più, al di là del successo della Svezia stanotte con la Tunisia 5-1 o della Germania con il Curuca, insomma ragazzi, ci sono formazioni che la qualità è quella che è. Oggi la Spagna fa l'esordio con Capoverde, per esempio, però insomma il Marocco, Brasile e Marocco, mi sembra, insieme a Olanda e Giappone, siano state le uniche due partite con una certa qualità tecnica. Il Marocco ha fatto molto bene, forse avrebbe meritato qualcosa in più. Allora, ci fate i complimenti, ci scrive Gennaro, che ha avuto come compagnia sabato l'amico Vincenzo Perna, non so per che cosa. Buona settimana azzurra, tu, ho fatto il tifo per il Giappone come pronosticato da felice campione del mondo. Domenico ci saluta. Salvatore Piccolo e Snyder, un bacione al nostro Domenico. Mi chiedevo, per il calciomercato uscirà fuori qualche ragazzo nuovo? La società aspetta i mondiali per muoversi. Mario Gusto, Restaurant Santa Maria Capavetere, e ovviamente vengono fuori un po' di nomi, no? Quando ci sono i mondiali, i giocatori. Facciamo un esempio su tutti, no? L'esempio dell'attaccante degli Stati Uniti, Bulagan, che ha fatto due gol, però è un attaccante che gioca nel Monaco, cioè si conosce. Poi loro hanno una copertina in più nel momento in cui vanno ovviamente ai mondiali e trovano spazio. Allora, ho una sorpresa, perché dovete sapere, caro Zagaria, tu non lo sai, ma la settimana scorsa sono venuto a trovarci Max Allegri, De Laurentiis e addirittura Zlatan Ibrahimovic. Io leggo che c'è Massimiliano in linea, mi sembra che sia, noi abbiamo un'esclusiva come Kiss Kiss Napoli e vediamo com'è la situazione del contratto, quando, se questa settimana si ufficializzerà il rapporto, perché abbiamo Max Allegri in linea. Sei tu, mister?
1: Ciao a tutti, innanzitutto, come stai?
0: Bene, bene, mister, aspettavamo notizie, leggo da tutti.
1: Stamattina sei cazzato come la bestia.
0: Perché? Perché Max?
1: Senza uno non si possono guardare. Il calcio è una roba
0: sì. Sì, okay.
1: Che poi c'è Maria, voglia vincere. Senza uno, 8-1, a me non mi sta bene.
0: Lo so, vabbè, ma loro, sai, non si fermano mai, i tedeschi non si fermano mai, non gli importa chi ci sta davanti, loro vanno avanti come i panzer tedeschi.
1: Allora, adesso, stamattina, poi lo faccio. Sono in stanza con Zlatan, magari dopo te lo passo, così.
0: Ah, va bene.
1: Direttamente lo stavo le cose, perché io posso parlare, mi sono scocciato.
0: Sì, hai ragione. Beh, ma questa storia sta diventando un po' stantia, devo dirti la verità.
1: Zlatan! Zlatan!
2: Pronto.
0: Stai a Los Angeles con Zlatan. Ah, salve Zlatan, ciao Ibra.
2: Buongiorno.
0: Ibra, buongiorno, buongiorno Ibra. No, Ibra.
2: Chi sei tu? Cosa vuoi tu?
0: No, no, io posso. Ibra, no, vuoi liberare Max, per favore? Che dobbiamo
2: ufficiare. Io faccio quello che voglio.
0: È vero, hai ragione. Lo so.
2: Io sto a Los Angeles, tu chiami me notte qua, ma chi
0: sei? No, io non ho chiamato, è che Max che chiama da me, io no. Non c'entro niente, Ibra. Zlatan. Scusa, non ho capito.
2: Zlatan numero uno.
0: Eh beh sì, ma quando a giocava a Milano, no,
2: anche
0: non è
2: oggi, sì. Anche oggi numero uno.
0: Ma mica tanto.
2: Io oggi ostaggio di Max, lo libero quando
0: è libero, Lea. Ma liberalo, perché sta andando in esaurimento, sta andando in depressione.
2: Te lo ripasso. Pronto, pronto. Ciao Luca, aiutami, non ce la faccio più. Aiutami.
0: Max, vedete di risolvere questa situazione, dateci aggiornamenti in tempo reale. Per favore.
2: La sua registrazione va bene, perché c'ho a quelle cose da fare.
0: E vai,
2: Asciutto, capoverda, si può stessi.
0: Sì, e poi vediamo come va a finire.
2: 3-4 gol. Che.
0: No, so. Max, dacci aggiornamenti domani in tempo reale, noi in esclusiva con Kiss Kiss Napoli dobbiamo avere
2: domani dovrebbe venire pure Luciano qua a Los Angeles, sì. È stato invitato da
0: Spalletti,
2: da Aurelio, facciamo tranne quel cufaccio di fonte,
0: va bene, facciamo
2: quel cufaccio di fonte,
0: va bene. Max, ciao. Grazie, ciao, salutaci a Ibra, salutaci a Ibra. Beh, abbiamo avuto questa esclusiva, sono insieme a Los Angeles Allegri e Zlatan Ibrahimovic. Buon mondiale a tutti i grandi, per il momento mi hanno deluso e faccio i complimenti al Marocco e al Giappone che mi hanno colpito, però faccio il tifo per l'Argentina. Massimo Paz, buongiorno fratelli in fede azzurra, intanto sto in Japan, prenderei Kubo, Antonio Dall'Ausia. Beh, Kubo è un giocatore, mi sembra che giochi ancora nel Real Sociedad se non sbaglio. Dario dalla Catalogna, che salto di qualità avete fatto da quando vi chiamo Allegri. Vabbè ragazzi. Poi il nostro amico amabile vuole sapere novità sulla prima pietra. Ho letto che ci sono degli approfondimenti su Pozzuoli, ma insomma è un argomento che quando si svilupperà lo tratteremo. Dopo l'ennesima prova calcistica McTominay, quando lo blindiamo? Salvatore, hai ragione, il rinnovo di McTominay è necessario. Gli amici della taralleria napoletana, stamattina prepariamo taralli al formaggio, saluti da Gennaro, Giuseppe e Ilario, se può fare gli auguri al piccolo Vito in arte cocchino e onomastico, per l'onomastico auguri. Saluti anche a Francesco, rappresentante Alessandro Ermo da Barra. Non è una notizia ma una speculazione, ricordando che anche il Milan per il centenario cambiò il budget introducendo lo scudo con scudo bianco, potrebbe De Laurentiis reintrodurre il Corsiero del Sole? Non lo so, non ti so dire. La maglia sarà presentata il prossimo 6 luglio, la maglia del centenario. Non lo so, devo dirti la verità. Non è un argomento. Attenzione, attenzione, mi sembra che ci sia Guido in linea. Se non sbaglio, c'è Guido. Guido,
3: buongiorno, Gianluca.
0: Oh, che piacere, Guido. Come è andato questo?
3: Buone inizio settimana.
0: Anche a te, Guido.
3: Tutti i tifosi del Napoli.
0: Spero che tu sia un po' più tranquillo stamattina.
3: Sì, sono tranquillo.
0: Le notizie, insomma, stanno arrivando. Il Napoli. Vabbè. Buati, l'hai visto Buati?
3: Saluto a Sofia Giorgia, Antonio, sì. E Felice, tutti i tifosi di Napoli, alla famiglia Maria di Casorio,
0: sì.
3: E poi un saluto particolare a Antonio dalla Florida, che ci segue sempre.
0: Dalla Florida, Antonio dalla Florida.
3: Ci segue sempre, si registra la trasmissione e poi l'ascolto, perché stanno indietro con i...
0: Certo, c'è il fuso orario. C'è il fuso orario. Scusami Guido, ti piace Buati?
3: Sì.
0: Sì, visto un bel giocatore, 18enne del Marocco.
3: Ma io ho visto le due partite che mi sono più un pochino piaciute, è stato il Giappone con l'Olanda.
0: Sì.
3: E poi il Marocco.
0: Buadì è un centrocampista del Marocco,
3: sono
0: molto bravo.
3: Partite. Che hanno voglia di giocare, sono più forti.
0: Insomma.
3: Noi facciamo ridere proprio, mamma. Ma
0: noi non ci siamo, l'Italia non ci sta.
3: I giocatori italiani senza voglia e sono scarsi. Mamma, come sono scarsi?
0: Siamo scarsi. E
3: pensano solo ai sordi.
0: Ecco qua. Va bene, Guido, questa dovrebbe. Hai sentito prima Allegri? Ci ha chiamato? Sì, l'hai sentito?
3: Sì, ho visto. Speriamo che questa Allegri ci faccia una bella stagione in allegria.
0: Va bene. Tuo nipote dorme?
3: Sì, ah, è stato meglio.
0: Ce lo saluti. Ce lo saluti.
3: La guardia al nipote.
0: Fai la guardia al nipote. Ce lo saluti, poi quando si sveglia presto ce lo passi, così lo salutiamo.
3: Poi si sveglia per 10, a volte le 9. E mo ieri hanno fatto la processione qui. È un po' stanco.
0: Sta stanca la processione. Pure lui ha fatto la processione.
3: È fatta la processione del cuore si dorme.
0: Aspetta che
3: parte da qui e arriva al termine.
0: Aspetta, Guido, un attimo, rimani un attimo in linea. Abbiamo chi è? C'è Felice ancora di nuovo in linea dall'altra parte. Felice, ci sei?
4: Buongiorno Gianluca, buongiorno nonno Guido.
3: Felice, sì, buongiorno Felice.
0: Buongiorno. Volete fare
4: un nipotino meraviglioso?
0: Sì.
3: Grazie anche a te, Felice, a te e a tutti.
4: È un mio nipotino, porca miseria.
0: Allora, parlate una alla volta. Per favore, volete fare una disamina tecnica su queste prime giornate del mondiale?
3: Tra Guida... sì, sono queste quattro partite che sono
0: le cosa vi ha colpito di questo inizio del mondiale? Sento Felice, poi anche Guido. Cosa vi ha colpito?
4: Il Giappone.
0: Vi ricordi qua? C'è qualche giocatore del Giappone che ti ricordi, Felice?
4: Sono nomi strani, Gianluca.
0: Vabbè, ricordiamone.
4: L'italiano non è che.
0: Sì, ricordiamone qualcuno, cioè voglio dire.
4: È quello Copo.
0: Era Cubo, vero?
4: Cubo,
0: sentiamo Guido se si ricorda qualche giocatore del Marocco.
3: No, c'è quell'altro, ma c'è quello lì che gioca pure in Europa, dove gioca.
0: In Europa, sì, quale? Nakamura?
3: Bravo,
0: Nakamura
3: è forte.
0: Nakamura è forte. E tu, Felice, ti ricordi qualcuno invece del
4: Nakamura?
0: Qualcuno del Marocco, te lo ricordi?
3: Un sacco,
0: ricordiamoci.
4: Dalla bacia alla padella.
0: Dalla braccia alla padella. Vogliamo ricordare qualcuno, insomma, giocatore del Marocco? Duabi.
4: McTominay, grande fratellone.
0: Quello è della Scozia. Vabbè, qualche giocatore del Brasile.
4: Stasera vediamo un grande De Bruyne.
0: De Bruyne, va bene.
3: Ma poi se fa un bel campionato e non se ne va da Napoli.
0: Speriamo.
3: Non se ne va, però si deve fare un campione buono.
0: Buona giornata, ragazzi. Grazie Guido. Ciao a tutti.
4: A Sofia, a tutti quanti. A Napoli.
0: Le avete sentito i nostri esperti del mondiale? Dovremmo fare, Simone, penso, la rubrica del mondiale con Guido e Felice. Penso che sia un'idea assolutamente percorribile. Sì, non hanno giocato. Yoko poco, ma Yoko non c'era in campo. La Germania si è candidata per la finale. Luigi da Mantova, credo che sia molto presto. Allora, con Guido e Felice, la trasmissione ti sfugge di mano, no, assolutamente li amo. Come non citare il mitico Ziyech del Marocco? Mamma mia, che giocatore! E poi con due buone semente facciamo un gran campionato, ce lo scrive Felice Gelson da Norimberga. Allegri mi sta talmente antipatico che pure l'artista che lo imita, a cui va comunque il mio rispetto, è insopportabile. Vincenzo, pensate di Vincenzo. Poi c'è Alessandro da Mater Dei. Noi a Napoli non abbiamo bisogno di Boadì perché abbiamo già il fratello maggiore Boatò, che non so chi sia. Luca, dopo devo andare a Montefalcione per lavoro, avrei un sogno, quello di conoscere Felice. Incredibile. Vabbè, ma guarda Luca, vai a Montefalcione, chiedili Felice, ti indizieranno dove sta. Fiducioso dell'arrivo di Allegri, dopo aver ascoltato la voce del mister di Zlatan, forza Bar dello Sport, buon caffè, ce lo scrive l'amico Angelo. E poi la falegnamina di Casore, forza Napoli, secondo me nel mondiale li vincono gli Stati Uniti. Beh, gli USA insomma hanno fatto un ottimo avvio di campionato. C'è Antonio in linea. Antonio, buongiorno.
5: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno Antonio.
5: Avvocato, volevo chiedere, diciamo, cosa ne pensava delle dichiarazioni di Infantino su
0: no, Italia. Tristi, ma triste, una battuta sbagliata, una scivolata.
5: Andando a vedere questo mondiale a 48 squadre, lui dice addirittura 64.
0: No, ma è allora,
5: veramente la prima parte.
0: Ma sai Antonio, la tristezza sai qual è? Che prevale anche dall'aspetto sportivo la questione politica, no? L'allargamento a 48 squadre significa avere i voti in più, la stessa cosa il pensiero di andare a 64, ma poi va a finire che ti trovi delle partite con del Curaçao, col Capoverde, con la Tunisia,
5: senza senso.
0: È un peccato. Va bene soltanto.
5: Avvocato, invece Boadì mi sembra un po' Fellaini del
0: Boadì, Boadì, sì, me lo ricordate quello con i capelloni grandi. Vediamo, ragazzi, la riconferma, 18 anni, tanta roba, è un bel giocatore sicuramente, ma la valutazione, la ipervalutazione di 45 milioni già la dice lunga sull'aspetto, giocatore del Lille.
5: Avvocato, è l'ultima cosa.
0: Vai.
5: Avete visto, per dire, come i calciatori nell'anno del mondiale si prepara Pulisic, che nel Milan nella seconda parte ha fatto praticamente niente, è arrivato al mondiale ed è in perfetta forma. So, i giocatori, io penso che nell'anno del mondiale ognuno pensi a...
0: No, c'è l'aspetto, ci sono due aspetti negativi: prima dell'anno del mondiale e poi quando tornano dal mondiale, che insomma ci vuole un po' di tempo. Grazie Antonio, ti abbraccio.
5: Grazie a lei, buona giornata.
0: Allora, sono Simone di Rosa, della pasticceria Albino, collega di Ciro Montefusco. Noi tutti dello staff Albino siamo convinti che Luca si giocherà il posto con Olium del Lukaku. Bah, insomma ragazzi, per carità. Baudì, centrocampista Marocco, che forte, sì, lo sappiamo. Gaetano da Pomezia. Calciomercato, Boadi, centrocampista del Marocco, mostruoso. Beh, ragazzi, è andato sotto la lente di ingrandimento. Max sembra Thomas Müller quando faceva il cinese, Nicola da Castelfranco Emilia. Da quando Allegri chiama mi sta diventando simpatico. Più che Allegri sembra che abbia una paralisi, Vincenzo. E poi buon inizio settimana anche dall'amico Marco Ballicu. E poi Gianluca, buon inizio settimana a te e a tutta Kiss Napoli. Grazie. Antonio da Pozzuoli, sempre molto affettuoso. Stamattina Allegri. Sì, Allegri no, ha già fatto un infortunio, mi sono tagliato mentre facevo la barba. Roberto da Modena, ciao Gianluca, buongiorno, vorremmo fare gli auguri alla nostra nipotina Enza, che tifoserà il Napoli, per il suo compleanno. Tanti auguri dai nonni Enza e Antonio. Ci vediamo presto ad Amalfi, ma con grande piacere, il mio amico Antonio a Bagnara. Vado intanto da Giuseppe. Giuseppe, buongiorno.
6: Avvocato, buongiorno, buongiorno a lei.
0: Buongiorno caro Giuseppe, eccoci.
6: Avvocato, ma la prima mattina. Cioè, Antonio,
0: guida
6: felice, stavo male.
0: Ragazzi, voglio dire, io è una casualità, no? Hanno chiamato Guido e Felice insieme, li ho fatti salutare, poi sono i nostri due che si vogliono.
6: Se te fine devi a Berlino.
0: Sì, però io adesso utilizzerò Guido e Felice per diciamo così la pagina dei mondiali, insomma, faranno il commento ai mondiali Guido e Felice, insomma mi sembra che sia un accrescimento per la nostra trasmissione.
6: Vabbè, io avvocato, quando mi devo una parte di questo mondiale, perché la vedo senza senso, cioè la più squadra, così il mondiale era bello, per me devono stare le regine, come devo spiegarvi?
0: Ti ascolto, per te?
6: Per me devono stare le regine nel mondiale, tipo le squadre.
0: L'ho capito, lo so, ma ti ripeto, a 48
6: non mi hanno dato la qualificazione.
0: Ma a 48 squadre, a 48
6: squadre è troppo.
0: È così, purtroppo, ragazzi, siamo obbligati. I primi turni saranno veramente estenuanti.
6: Io stavo dicendo una partita.
0: Eh beh, no, due partite sono state discrete. Brasile-Marocco e Olanda-Giappone sono state due partite, insomma, mi sembra assolutamente a livello.
6: Però sabato di mezzanotte, sinceramente parlando.
0: Ho capito, figlio mio, si gioca in America, negli Stati Uniti, in Messico,
6: vabbè,
0: in Canada.
6: Ora parliamo del nostro Napoli, aspettiamo questa firma di Allegri con ansia.
0: Va bene, vediamo, la firma di Allegri arriva. Questa potrebbe essere la settimana buona. Potrebbe
6: scusi, avvocato, che dire una cosa? Lo sai che mi dice a mio padre che la seconda entrata della stima si chiama Salvatore,
0: grandissimo papà di Giuseppe, lo salutiamo con affetto, grazie per la tua fedeltà d'ascolto. Ti abbraccio Giuseppe,
6: grazie,
0: alla prossima.
6: Avvocato, Forza Napoli, salve.
0: Un abbraccio, dimmi la verità, da piccolo dai tuoi genitori non ti hanno mai i famosi zoccoli Schultz, ma chi è questo? Vabbè, buongiorno grandi Guido e Felice, Bibi e Cocò, sembravano Paola Casalpi Principe. Per me non c'è nazione, esiste solo il Napoli mondiale. Domenico da Reggio Emilia. Manca un mese al raduno di Allegri, ancora non ha firmato, non si sa chi resta, chi viene, tutto in alto mare. Enzo da Quarto, non è proprio così. Yoko Poco, ma Yoko è entrato nel secondo tempo. Che ne pensi dell'idea della permanenza di Anghissa? A parte Italia, rischio infortunio del nuovo avanza di Mancini. Adele, guarda, non ti so dire su Anghissa, dobbiamo capire innanzitutto quelle che sono le idee di Allegri, ragazzi, e su questo non c'è dubbio alcuno. Anghissa ha ancora un anno di contratto, il Napoli l'ha esercitato questo anno di contratto con il rinnovo, vedremo che cosa succede. Poi c'è Enzo Castaldo da Sant'Antimo, che chiede delle notizie di Pierpaolo Marino, se è nuovo direttore del Bari. Ho letto, ma non ti so dire, non seguo le vicissitudini del Bari, so che ha dei seri problemi per lo stadio, ho saputo. E poi Tonino Mommo, il criterio delle qualificazioni europee non può essere che se sbagli una partita sia fuori, hai ragione, ricordiamoci che l'abbiamo vinta tutta tranne con la Norvegia, sono state penalizzate le formazioni europee, anche la Nigeria è stata penalizzata in favore, ribadisco, non ce l'ho con il Curaçao, non ce l'ho con il Capoverde, non ce l'ho con la Tunisia, per carità, però insomma mi sembra veramente assurdo. Antonio, vengo da te, buongiorno.
7: Buon dia.
0: Uè, amico mio, carissimo, ben trovato, come stai? Eccoci.
7: Benissimo, bene, bene. Ascolto, sto sempre bene.
0: Sono felicissimo, grande Antonio, sono felicissimo, eccoci qua. Anche tu hai seguito lo speciale dei mondiali di Guido e Felice con i giocatori ovviamente del Marocco.
7: Sì, sì, bello ascoltarli.
0: Antonio, dici tutto, vai.
7: Dici. Io sono... No, niente, io sto guardando qualche partita, sì. Ho visto il Brasile l'altro giorno, chi mi ha impressionato non è stato neanche il Brasile ma è stato il Marocco.
0: Il Marocco con questi giocatori...
7: Veramente una gran bella squadra, non me l'aspettavo, pressing in alto, in primo tempo soprattutto non ha fatto proprio giocare il Brasile.
0: No, ma infatti ci sono grandi polemiche in Brasile per Ancelotti, il pareggio, ma il Brasile deve ringraziare il signore che ha pareggiato.
7: Lei deve capire una cosa, in Brasile si vive una forma di calcio dove si insulta facilmente l'allenatore che là lo chiamano burro, no?
0: Burro?
7: Di asino, burro, sì. E lì c'è
0: però un'icona con Ancelotti, chiamarlo burro, insomma, non mi sembra proprio il caso.
7: Ma il Brasile è così, basta che non fanno quello che vogliono i tifosi, così. A me quello che mi lascia più perplesso del Brasile è che non ci sono più i campioni che c'erano una volta. E la gente forse non vuole capirlo.
0: Sì, mancano i giocatori, oltretutto Neymar, è stato richiamato Neymar, che insomma non mi sembra il massimo.
7: Neymar cosa può fare?
0: Infatti.
7: A mio vedere è un ex giocatore, poi è molto polemico, ho visto le partite del Santos, perché io sono molto legato al Santos,
0: certo.
7: Per vicissitudine familiare, per mio suocero era tifoso, allora mi vedevo sempre le partite insieme a lui quando era vivo. E niente, il Neymar è un ex giocatore,
0: oltretutto viene da un infortunio, quindi vediamo che cosa
7: infortuni continui, e se si vogliono insomma attaccare a Neymar per vincere il campionato la vedo un po' tosta.
0: Vediamo Antonio, lo seguiamo comunque in attesa dello sviluppo delle situazioni in casa Napoli tra mercato e firma di Allegri. Questa settimana potrebbe essere quella utile. Antonio, abbraccio, grazie sempre del pensiero.
7: Mi fai fare una domanda?
0: Come no?
7: Mi rispondi di
0: vai, Antonio.
7: Riguarda Schoen, si sa qualcosa, questa inchiesta, se continua, se non continua.
0: Di chi? Quale inchiesta?
7: Sull'Inter di Ascione che aveva fatto.
0: No, vabbè, la questione degli arbitri, guarda, è stata una delusione clamorosa, per carità. La procura sta continuando a fare le sue indagini, ma insomma credo che questa volta non ci abbiano azzeccato, insomma, una questione soltanto arbitrale. Hanno fatto esplodere un caso che.
7: Un abbraccio a te,
0: ciao,
7: e a tutta la famiglia di.
0: Grazie, amico mio. Ciao. Grazie, amico mio. Saluto un po' di amici prima della pubblicità. Non dimentichiamo che il Marocco 2 mesi fa ha giocato la Coppa d'Africa, quindi arrivano lontano, cioè che sono in forma. Non dimentichiamo, il Marocco è il semifinalista degli ultimi mondiali. Hai ragione, Francesco, è arrivato alle semifinali. No, ragazzi, ma il Marocco è tanta roba. Ho scoperto che il Napoli è l'unica società ad aver giocato un mondiale nell'anno prima del primo titolo dell'Italia, la finale del terzo e quarto posto. L'Austria giocò con la maglia del Napoli, Giuseppe da Marigliano, carina. Puoi fare un saluto a tutto lo staff Funeral Trade di Scafati, qui si vendono. Mamma mia. Vabbè, le casse, va bene. Saluti a tutti, Sasa Club Napoli Dios. Simone, con questo saluto andiamo un attimo in pubblicità. Chiedo a Sasa di avere un attimo di pazienza in linea. Arriviamo subito con il bar dello spot a tra poco.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
10: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
11: tutti nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
12: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
13: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
14: La risposta è sempre Daily.
15: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua, siamo ritornati in diretta, amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10, il nostro classico appuntamento. Simone Zagaria è pronto in cabina di regia come sempre per accogliere i vostri interventi in diretta allo 081 546 6873. C'è Sasà, arrivo subito da lui. Ricordo anche il numero di WhatsApp, ne arrivano tanti insieme al WhatsApp audio per il Festival Bar dello Sport, 342 000 100. Ci ricordano i nostri amici che il Marocco ha tutti i calciatori che sono nati praticamente in Europa, che giocano in club europei. Ce lo scrive Walter. Poi c'è Maurizio: potresti spiegarci il regolamento dei mondiali, ma le terze cosa fanno, un turno in più rispetto a cui si qualifica primo e secondo? Ti sono grato, sono tanti gironi, ci saranno, c'è un turno in più, cioè nel senso ci sono i sedicesimi di finale, pensate voi, si arriva a 32 squadre, poi insomma sarà estenuante davvero. Infatti è iniziato l'11 giugno, finirà il 19. Ti ascolto in podcast, è troppo simpatico il nipote di Guido, la nostra amica Martina, ma stamattina dormiva. Poi avvocato, voglio fare i complimenti al Gladiator per la vittoria playoff eccellenza contro il Taranto. Carnevale la Juve si dovrebbe essere ufficializzato oggi, è successo davvero incredibile, il Gladiator ha fatto questo grande successo all'ultimo secondo con il Taranto. C'è stata poi una reazione del pubblico davvero vergognosa nei confronti dei giocatori, incredibile quello che è accaduto. Sasà, vengo da te, buongiorno.
16: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno,
16: lo sapete che vi voglio troppo bene.
0: Ma Sasà, per me è una gioia, ti ringrazio di cuore, ti abbraccio.

0: la Juve.
1: Beh, più che pupillo, insomma, visto che non l'ha mai avuto, diciamo così, è un prospetto.
0: No, che gli piace.
1: Eh sì, è un prospetto da un punto di vista.
0: Allora potrebbe rimanere, avvocato.
1: Ma credo che sia la volontà di Anghissa, e dobbiamo capire che cosa vuole fare, perché Napoli.
0: Ma io non lo sto capendo più da infortunio, avvocato.
1: Vabbè, dopo l'infortunio.
0: Sì. Non era andata spettacolare.
1: Ho capito, poi si è fatta male. È tornato che era una sorta di fotocopia dell'Anghissa che conoscevamo. Ma il problema è sapere. Il problema è capire Anghissa se rinnoverà o meno il contratto. È in scadenza, cioè l'ultimo anno di contratto. Ma o il Napoli lo tiene in scadenza perché lo vuole Allegri, ma non mi pare che sia il caso. O lo vende o gli rinnova il contratto, sono tre le formule, insomma, voglio dire, non ce ne sono alternative. Certo, rinunciare ad Anghissa è quello che ricordiamo noi, non è una cosa semplice, però insomma, dobbiamo capire che cosa succede, e soprattutto
0: è un'altra cosa, avvocato. Bremer, sì. È vero che si parla dell'Inter?
1: Non lo so se l'Inter o qualche squadra anche estera
0: non andrebbe bene a noi.
1: Secondo te Napoli si piglia Bremer? Napoli è su Ghila, lo sapete, il centrale difensivo della Lazio. Ma guarda, io su Ghila ci punto molto, non è perché il nome è gettonato, ma l'abbiamo visto, un giocatore davvero molto interessante. E oltretutto la Lazio è costretta, un po' come ha fatto il Napoli a gennaio, non poter fare il mercato, a fare il mercato a saldo zero. Per fare mercato deve vendere, e quindi Ghila potrebbe essere un, poi lui vuole venire a Napoli, a me mi sembra sicuramente. Poi è tornato anche Rafa Marin, ricordatelo, torna anche Rafa Marin,
0: okay,
1: dopo un ottimo campionato. Grazie Sasà, ti abbraccio.
0: Fare mille anni che inizio campionato.
1: Vabbè, ci vuole poco tempo. Un attimo di tempo. Calma, state calmi. Ciao Sasà. Poi che ce ne frega del mondiale, sto ancora festeggiando la clamorosa vittoria di Hamilton in Ferrari, ragazzi, ieri una pagina bellissima. Re Lewis Hamilton, prima vittoria in Ferrari, bellissima gara, è stata veramente molto emozionante. Fratelli in fede azzurra, intanto Stu Japan prendere Kubo, anche lui, come ha detto Felice che si chiamava Simone, non mi ricordo che ha detto Felice, con Guido e Felice stai allestendo una redazione mondiale, se avanzassi un po' di spazio in termini, tienimi presente l'amico Nino Nicois che saluto con affetto. Vedere che ci sono squadre al mondiale come il Curaçao e non l'Italia fa molto male, spero che di competenze i giocatori stiano vedendo con il mio stesso magone. Un saluto da Mario. Ti saluto Mario, ma vedi che qualche cosa accadrà, cioè ribadisco, l'aspetto qualitativo è davvero incredibile. Buongiorno amico mio, buon caffè a tutti da Patrizio da Napoli. Allora, sei più contento se il mondiale di Formula 1 lo vincesse Kimi, Antonelli o Lewis con la Ferrari? Bella domanda, sai che mi hai messo in difficoltà? Ciro in smart working. Sai, voglio dirti, Kimi Antonelli, questo ragazzo di 18 è un fenomeno, oltre alla macchina forte, fenomeno, vero? È italiano, quindi ci fa piacere, però insomma a 41 anni il mondiale, Simone, il mondiale di Lewis Hamilton con la Ferrari, tornare a vincere un mondiale sarebbe, però hai fatto una bella domanda, mi hai messo in difficoltà. Alberto, buongiorno.
2: Buongiorno avvocato, buon inizio settimana a tutti e sempre forza Napoli. Ragazzi, speriamo che Allegri questi giorni verrà confermato.
1: Vabbè Alberto, ma mica ti devi preoccupare, cioè non è che dovete stare calmi.
2: Io già ho la testa con lui in testa e i suoi progetti. Avvocato, vuole fare un saluto al Club Napoli di Modena,
1: come no?
2: Abbiamo organizzato una festa e chiusura anno,
1: sì?
2: A ringraziare il presidente Luigi e tutto il suo staff.
1: Ah, mi piace questa cosa.
2: Da Napoli.
1: Ah, bene.
2: Adesso tutti arriviamo il 25 luglio.
1: 25 arrivate, gli ultimi due giorni. Bene, bene.
2: Il 25.
1: Bene, sono contento.
2: Abbiamo programmato.
1: Bene, sono contento.
2: Sempre
1: bene.
2: Forza Napoli.
1: Grazie.
2: E un saluto a tutti, Domenico, Anna Imma, Felice.
1: Bene.
2: Ignazio Tocchio.
1: Bravo, grande Alberto.
2: Settimana a tutti.
1: Sì, dai Ignazio, gli ultimi tre giorni non l'ho sentito, mi preoccupa un po', ma vediamo un pochettino, speriamo che richiami. Allora, se questo mondiale sembra assurdo, il prossimo sarà peggio. Sei nazioni, Marocco, Portogallo, Spagna, Uruguay, Argentina e Paraguay dall'8 giugno al 21 luglio con totale strafalcata dei campionati nazionali. No, ma non credo, Marocco e Uruguay, Argentina e Paraguay, cioè fanno il, non credo. Mondiale un po' piatto al momento, Kubo dal Giappone gioca con Real Sociedad, mi sembra un bel giocatore, Claudio D'Amsterdam è quello più votato oltre 2AB. Allegri intervistato da Felice sarebbe il massimo, Alfredo da Nettuno, poi Ghila e Solé e non ci segna più nessuno, Giovanni, ma Solé credo che vada all'Inter, attenzione. Poi Kim, che fine ha fatto? Sta giocando con la Corea. Poi tifare Ferrari è come tifare Juve, ci scrive Paolo.

0: poi c'è Luca da San Marco che ci manda un messaggino, un saluto. Chi è Cubo di Kubrick? No, no, non è lui. Oh, che bello, Ornella a telefono. Ornella, come stai?
1: Ciao Gianluca.
0: Oh, che piace.
1: Purtroppo Gianluca non benissimo, al di là dei miei problemi, ho perso papà.
0: Pure, mamma mia ragazza mia Ornella, va bene. Ornella, io sono felice di sentirti, il solito abbraccio da parte di tutto il bar dello sport che ti vuole bene, che ti vuole bene, che ti vuole bene, lo sai.
1: Grazie, grazie, anche io voglio bene a te, a tutta grazie. La redazione, a nonno Domenico,
0: i mitici.
1: Domenico, Giorgia, Sofia.
0: I mitici, e noi vogliamo bene a te, Ornella.
1: Grazie Gianluca.
0: Se l'abbraccio, il pensiero, l'affetto del bar dello sport in questo momento di tua grande difficoltà ti può dare.
1: Sono giornate difficili.
0: È molto difficile, un po' di sollievo.
1: Sono rimasta completamente sola.
0: Ci dispiace, Ornella, ci dispiace. Però siamo qua, siamo al bar, accendi la radio, siamo con te, ti salutiamo, vedrai che subito dopo la tua telefonata adesso ti leggerò tutti i messaggi di saluti da parte degli amici del bar dello sport che ovviamente sono vicini a questo tuo momento molto particolare e al quale ti abbraccio.
1: Grazie Gianluca, ci tenevo a dire.
0: Hai fatto bene. Dobbiamo condividere purtroppo anche i momenti non piacevoli come il tuo in questo momento.
1: Grande padre Federico.
0: Grazie Ornella. Grazie, ti raccomando, chiamaci quando vuoi. Forza Napoli e chiamaci quando vuoi. Il Forza Napoli anche nei momenti difficili. Allora, Biagio da Scafati, stanno pianificando Allegri e Marna in attesa della firma, dietro le quinte, le cessioni, bisogna aspettare il ritiro. No, stanno lavorando, Biagio, stanno lavorando. Allora, Ornella, ascoltami, c'è Patrizio, forza Ornella, poi buongiorno, forza Ornella anche da Ciro in Smart Working, e poi sentite condoglianze Ornella da parte di Luigi da Mantova. E poi Hamilton, da quando si è fidanzato con la Kim Kardashian, ha cambiato passo, continua a tirare, vince. Allora va bene. Gennaro da Caserta, un abbraccio a Ornella anche da Lello da Pianura. Simone, non lo facciamo il Festival Bar dello Sport. Dopo la telefonata di Ornella non mi va. Chiedo scusa, chiedo perdono ai nostri amici che ci hanno inviato. Veramente mi dispiace molto, scusami Mauro, scusami Federico, gli altri, perdonatemi, non me la sento, spero che possiate condividere il mio pensiero, non mi va. Forza Ornella, ti sono vicino. Chiara da Torino che ti saluta, coraggio anche da Roberta e tutte le nostre donne, ti siamo vicini tutti Ornella, anche Salvatore da Cagliari. La forza e la grandezza della tua trasmissione è tutta nella telefonata di Ornella. Grazie, insomma, rispetto per il giovane Kimi Antonelli, ma la Ferrari è la nostra squadra del cuore. Forza Ornella, ce lo scrive anche Maurizio da Bologna. Ornella, quando vuoi, un po' di sana compagnia è sempre utile. Anche Gerardo che ci scrive, vedi, donna Ornella, immediatamente si sveglia tutto il bar dello sport ed è vicino a te. Allora, Boadì è un bel giocatore, secondo lei è realmente raggiungibile dal Napoli? 18 anni, Gianni, sarebbe un grande investimento, ma ripeto, non è questione raggiungibile, è che già vale oltre 40 milioni, attenzione, già vale Boadì oltre 40 milioni, stiamo parlando davvero, il tempo è incredibile. C'è Daniele in linea, Daniele, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno.
0: Ciao caro.
2: Innanzitutto un abbraccio ad Ornella.
0: Grande Ornella, eccola, vai.
2: Poi, vabbè, volevo fare un intervento, ma non lo faccio più.
0: No, dimmi. No, Ornella, ci ascolta, dai. No, torniamo.
2: Questi due secondi per fare i complimenti per non aver fatto il bar dello sport, ma per la vostra sensibilità e quant'altro.
0: Ma no, io ti ringrazio di cuore Daniele, ma è tutto normale, cioè insomma dopo la telefonata di Ornella insomma non mi sembra,
2: ma diciamo non lo so, non penso che è da tutti, voi siete veramente una grande persona,
0: grazie, grazie.
2: Tutti i giorni, ma non vi chiamavo da parecchio
0: e mi fa piacere, tornaci a chiamare, però
2: siete grande.
0: Cubo, ti piace Cubo, ti piace Cubo, e stamattina c'è Cubo che è votatissimo, grazie Daniele. Alla mia omonima dico forza da Ornella, ecco, da Ornella che ci chiamano. Buongiorno, chi si lamenta della presenza del Curaçao ai mondiali? State certi che con la nostra nazionale contro la Germania sempre 7-1 sarebbe finita? Ma no, dai. Stasera è Ponti Rossi che manda un bacione di conforto alla nostra amica Ornella. Vabbè, l'Italia mica perde 7-1 con la Germania. Dai ragazzi, un abbraccio alla signora Ornella e condoglianze. Poi c'è Alberto da Bologna che ci scrive: grazie Gianluca, pensavo la stessa cosa. Poi ti sono vicina, ti capisco, anch'io ho perso mamma a novembre, la nostra amica Carmela. Tutte. Ornella, siamo con te, anche Gelson da Norimberga. Che bello ascoltare La Vita Vera, un grande abbraccio a tutti. Giulio che manda un abbraccio, forza Ornella. C'è Daniele in linea. Daniele, buongiorno. Buongiorno avvocato, il bar dello sport è sempre vicino agli amici in difficoltà. Cara Franci, tu lo sai bene, Franci da Materdei che ci segue sempre. C'è la gara adesso stamattina, ovviamente, a far sentire ad Ornella, ma non c'è bisogno, perché Ornella lo sa che noi gli siamo vicini. Un bacio a Ornella anche da Bruno Amabile. Anche Salvatore Piccolo è bravo, dice Cornetino, o coro napolitana. Che ne pensi se il Napoli prende Ghila e trattiene uno tra Marin e Marianucci con il sostituto di Juan Jesus? Poi al posto di Elmas bisogna trattenere Cajust, e al posto di Anguissa prendere Rios, Ricard o Atta. Cederei Lucca e Lang e prenderei Ceballos, Norton Caffi. Una corsia per tre, c'è Norton Caffi, c'è Dodò, c'è Calailia. A me piace Calailia, ragazzi. In porta Kovar, via Milinkovic, salutami zio Eugenio e Carmine che ti seguono. Vittorio da San Valentino, praticamente ha fatto tutto il mercato del Napoli. È interessante Rios, se dovesse andare via D'Anghissa, sì, sono d'accordo con te. E se prende Ghila, uno tra Marin e Marianucci potrebbe sicuramente restare. Allora c'è Francesco in linea. Francesco, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
0: Ciao,
3: no, volevo collegare a quell'argomento di Boadì e volevo dire, ma scusami, io sento dire una stella, un grande giocatore, ma che ha fatto di strano sta la partita? Cioè, non ha fatto un tiro in porta. Non lo so, già che comincia a dire 40 milioni, 50 milioni. Come il problema in Italia è che noi tendiamo a giudicare i giocatori a dire una stella basandoci sulle statistiche. Ha fatto il 90% di passaggi, ha fatto i recuperi palla, ma cioè la stella c'erano Baggio, Totti, già grandi gol. Cioè, io voglio capire, uno dice soltanto, una stella quando fa un grande gol.
0: Franci, però
3: Napoli abbiamo avuto Maradona, non è che guardavamo i possesso palla, i passaggi riusciti.
0: Non facciamo paragoni.
3: Bisogna andare un po' pianino quando si dicono.
0: Ok, però non facciamo paragoni. Sì, ma figurati Francesco, mi fa piacere che sei intervenuto. Si parla di Boadì perché succede sempre ai mondiali che vengono fuori giocatori che tu praticamente non conoscevi, ma che nell'ambito invece calcistico già si conoscono. Boadì gioca nel Lille, c'ha 18 anni, già c'ha una valutazione, insomma è la sorpresa quella di rendere pubblico il suo valore, ecco, questo è il discorso.
3: È
0: però
3: un po' mediatica la cosa, perché io mi ricordo James Rodriguez fece un grande gol a un mondiale, andò a Real Madrid, ma perché fece quel grande gol, non perché aveva la percentuale di passaggi, perché fare gol è una cosa difficile. Ti saluto.
0: Grazie. Ciao. Francesco, grazie, vedi Francesco. Allora, ecco, i paesi organizzatori del 2030 sono Spagna, Portogallo e Marocco. Grazie Giovanni. Gianluca, vale già 50, è destinato a crescere Boadì. Invece a Ornella siamo tutti vicino a te, un grandissimo abbraccio Dadà, il nostro amico Dadà. Poi se Montella non è capace di trovare il posto negli 11 a Ildiz e l'allenatore della Bosnia fa lo stesso con Alibegovic, sai cosa significa? Che pure Salvatore 73 cuore azzurro da Marano può allenare Emilia. È un complimento ovviamente per Salvatore. Beh, però ti posso dire una cosa, su Alibegovic ti do ragione Emilia. Ildiz avevo letto che non era in grandi condizioni, perciò non l'ha fatto partire titolare, quindi su questo mi sembra abbastanza chiaro. Un abbraccio a Ornella anche da Ivan da Volla, anche a Enzo da Quarto, non mollare Ornella. Avvocato, io i mondiali farei un anno le qualificazioni, tutte le squadre mischiate, l'anno successivo le fasi finali. Gianluca da Mandello Lecco. Boadì era già nei radar delle italiane da qualche anno, Giuntoli voleva portarlo alla Juve ed anche Fonseca lo aveva richiesto al Milan, avendolo fatto esordire in Ligue 1 a 16 anni. Ecco, vedi Fonseca, allenatore del Lille. Anche Ted dalla Scozia ti abbraccia, grande Ornella. E poi forza e coraggio Arturo dalla Svizzera. Beh, insomma, le sentite condoglianze anche. Non mollare, un abbraccio forte, ti siamo vicino. Il Pidio pure ti saluta. Bernel, hai ricevuto come non, ma non avevo assolutamente dubbi, questa grande ondata di affetto da parte di tutto il bar dello sport. Allora noi ci fermiamo un attimo, facciamo l'ultimo stacco pubblicitario al bar dello sport, poi torniamo per la parte finale, a tra poco.
4: Leroy Merlin compie 30 anni, festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. È arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. Ammirati Store a Nola in via Sarnella. Sconti reali dal 30 al 70%. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Allora, eccoci qua, brevissimo, l'ultimo stacco pubblicitario, che così abbiamo spazio in questa parte di finale di sentire gli ultimi vostri interventi. 081 546 6873, c'è Simone Zagaria in cabina di regia, vi sta aspettando per commentare un po' questa situazione. Inizio settimana, lo ripeto, lo ribadiamo, quello che abbiamo detto all'inizio di trasmissione, potrebbe, ribadisco, potrebbe essere la settimana finalmente definitiva, decisiva per ufficializzare, formalizzare questo ingaggio da parte del Napoli di Max Allegri, nuovo allenatore, con Allegri che deve fare la sua risoluzione contrattuale del rapporto con il Milan e cominciare a chiudere un po' le situazioni. Abbiamo detto, è tornato Rafa Marin, è tornato Marianucci, ma Ghila, che è uno degli obiettivi più importanti del Napoli, potrebbe essere un obiettivo raggiungibile sia per la volontà del giocatore sia perché la Lazio è a parametro zero, scusatemi, a mercato zero, saldo zero, quindi non può operare se non con il nuovo allenatore Gattuso procedere a qualche cessione. Oh, grande il nostro amico Antonio dall'Austria, visto che prima c'è stato il carino messaggio da parte di Dada, dice: Dada, aiutaci, chi vincerà il mondiale? Dada, il nostro riferimento unico. Dada, facci sapere, secondo te, al di là delle quote, mi sembra che danno favorite Spagna e Francia, un po' più sotto Portogallo, poi Brasile e Argentina, questa mi sembra essere la scala dei valori. Però attenzione ragazzi al Marocco. Avvocato, forza Napoli e forza Ornella in un momento triste, non apprezzo. Luciano dal club Napoli Sarno, un caro saluto al mio compagno di banco in tribuna laterale B. Siamo stati uno accanto all'altro per anni interi commentando insieme le partite, che bello. Scusa la mia curiosità, come risolveresti il problema del portiere Raffaele da Caserta? Che bello, con Raffaele vedevamo le partite nella ora tribuna Nisida, adesso la tribuna laterale B. Il problema del portiere, vediamo che cosa vuol far giocare Allegri. Cioè, ragazzi, è Allegri che decide. Io, Meret è in scadenza, quindi se Meret resta deve rinnovare. Milinkovic-Savic è stato preso l'anno scorso a 21 milioni, a un contratto di 5 anni, ci vuole qualcuno che lo compri. Quindi non lo so, non ti so dire. Credo che Rabiot possa darci una grossa mano in Champions, punterei su Dodò, cioè su Calaili, Dodò e Norton Caffi, chi preferite? Fatemi capire, io ripeto, ho già detto, Calaili per me è un grande giocatore. Boadì, il problema è che guardate solo le partite di Serie A, guardate Peppe, mo non essere così, non conoscete i giocatori, il ragazzo sono già 2 anni che fa parlare di sé, ha i top club dietro da almeno un anno, vedi Peppe da Pomigliano che risponde a Francesco dicendo che è un giocatore che già ovviamente felice. Ornella, ti siamo tutti vicino. Poi c'è Giuseppe in linea, ciao Giuseppe, buongiorno.
5: Buongiorno, proprio Peppe da Pomigliano, avvocato.
0: Ah, hai visto Peppe? Peppe, hai fatto una disamina, vedi? Boadì, insomma, mi pare. Non si arriva a 45 milioni per nulla, no?
5: No, assolutamente, pure perché il ragazzo avrebbe fatto tutta la trafila delle giovanili in Francia, con la Francia, avendo il doppio passaporto.
0: Okay.
5: Lui adesso ha scelto, diciamo, il Marocco, mi pare sia marocchino da parte di madre, quindi sì, scelta di cuore, però secondo me 40-45 milioni, perché ha fatto sta scelta, se sceglieva di patteggiare, cioè di giocare per la Francia, già il prezzo lievitava ulteriormente.
0: Ah, comunque
5: già grandi club dietro.
0: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
5: È fantastico, 18 anni, sembra un veterano.
0: È vero, vedi, è stato il giocatore sicuramente ha colpito di più in assoluto, al di là della prestazione del Marocco con il Brasile, ma è stato il giocatore che ha assolutamente colpito di più. Vediamo, grazie Peppe, fatti sentire, esperto di calcio internazionale.
5: E forza Napoli.
0: Sempre un abbraccio. Che ne pensa di Coop Miners per il centrocampo? Bergamo era devastante, un abbraccio a Tornella. Davide che ci scrive. Allora, Coop Miners ieri, ma io sono molto sorpreso, Coop Miners ieri è entrato in campo e l'hanno fatto giocare a destra. Ma insomma, sto cupo mai, se no non ce lo ricordavamo che giocava centrale centrocampo, che era devastante. Andata alla Juve, ha fatto terzina. Mo l'Olanda l'ha messa a destra. E insomma, non mi pare che stia proprio nel massimo. Gelo, che dire? La tua grazie, la sensibilità, ti stimo, un abbraccio. Grazie Fabrizio Marino, ti ringrazio di cuore. Trovo assurdo criticare le presenze di Curaçao e Capoverde. È un discorso populista e retorico. Raffaele Dal Vomero. Si chiamano mondiali, i continenti sono 5, loro sono europee, no, quindi inutile parlare. Poi sono d'accordo, prenderemo con le ADA anche da Giappone, Marocco, Messico, meglio stare a casa con questa squadra. Beh, Raffaele, ti ripeto, ma per carità, voglio dire, se tu sei contento, il discorso geografico-politico posso anche essere d'accordo con te, insomma, voglio dire, che tutti devono avere la possibilità di partecipare. Ma se tu sei felice a vedere una partita che finisce 7-1, per carità, tanto di cappello, io non è che mi faccio i salti di gioia. Anghissa mi ricorda lo scherzo che ci ha fatto Zelischi. Antonio ce lo scrive. L'unica cosa storica e forte che ricordo del Marocco sono le sardine in scatola. Grazie Gianca dal profondo nord. Bar dello sport è come la vita, a volte ci fa sorridere, a volte ci dà tristezza. Condividere le gioie le moltiplica, condividere le tristezze le divide. Grazie per quello che fai. No ragazzi, ma grazie a voi. Sentite condoglianze a Cornella da parte di Maurizio da Massa Lubrenza. Capisco benissimo le parti dello sport, è una famiglia che trasmette emozioni da 8 anni, lotto per la vita, la famiglia del bar, mi danno un aiuto importante. Grande Maurizio, ti raccomando anche a te. Stamattina tanta roba, Coop ieri appena entrata ha regalato 3 palloni. Sì, è vero, Giovanni, hai ragione, Coop Menders, ma ti ripeto, Paolo, buongiorno, vengo da te, eccoci.
6: Buongiorno, salve.
0: Ciao Paolo.
6: Dottor Vigliotti, una piccola, mi riferisco a 3 telefonate fa. Riguardo a quella persona che ha detto, il giocatore del Lille, quello che gioca nel Marocco, che vale 50-60
0: milioni. Sì, Francesco, Francesco.
6: Il Bergana che ha giocato solo 6 mesi, viene valutato 60 milioni. Perché uno che tiene 5 anni in meno, gioca titolare del Lille, che si è classificato secondo nel campionato francese, non dovrebbe valere quanto un Vergara? Cioè questo è quello che io non capisco. Giocatore che gioca, appena giocato per 6 mesi per l'infortunio di De Bruyne, non male, cioè vale di meno di un giocatore 18enne che gioca titolare nel campionato francese.
0: No vabbè, è stata una sua valutazione, infatti anche Peppe da Pomigliano, insomma, non...
6: però uno deve anche misurare le valutazioni. 5 anni in meno, giochi titolare in un campionato,
0: ma mica lo possiamo...
6: non vale 60 milioni comunque,
0: ho capito.
6: Di Vergara che ci ha giocato soltanto gli ultimi 6 mesi e che si deve confermare.
0: Sì, sono d'accordo, cioè, proprio anche una, allora Paolo,
6: una valutazione che non è...
0: Sì Paolo, anche io, Paolo, anche io,
6: più di un
0: non ti arrabbiare,
6: titolare in una squadra, sai, ho capito,
0: Paolo, ho capito, non ti arrabbiare. Dico, non lo possiamo portare a Francesco davanti alla corte marziale perché ha espresso un pensiero.
6: Ci vuole anche equilibrio nel dare il giudizio.
0: Questo
6: vale 60 milioni.
0: Vabbè,
6: 18 anni, 5 milioni, gioca titolare.
0: Pazienza, vabbè, io sono d'accordo con te.
6: Neanche per Galo vada 60 milioni.
0: Infatti ne parlavano, non vedo dove, non so dove hai preso
6: 60 milioni euro, come sento, come
0: Paolo, ma che stai calmo, ok, chiaro. Sei stato chiarissimo, ti abbraccio forte, grazie.
6: Grazie
0: al nostro amico. Meglio Dodò perché già conosce la Serie A, ci scrive Walter 78. Il Real pagò Vinicius 35 milioni di euro. Vincere a mani basse in Italia via Luca, Lang, Anghissa, Rafa Marin, Lukaku, dentro Moise Ken, Rios, Ceballos, Ghila, Norton, Caffi, ce lo scrive Vittorio. È vero, l'Italia non si è qualificata per il mondiale, una delusione per tutti noi, però questo non significa che siamo una squadra scarsa, anzi se non alziamo i giocatori abbiamo tanti calciatori importanti. A mio parere la qualificazione non dipende dal lavoro dei singoli ma da altri fattori, programmazione, organizzazione, eccetera eccetera. E poi siamo napoletani, diciamo le cose e facciamo rotazioni come ci pare a noi, ma sempre fa riconoscere Mario. Beh, anche Brasile e Germania a Rio finì 7-1, quindi che vuol dire? Pensiamo troppo al fatto che siamo in Italia e quindi le altre non valgono, è un concetto vecchio ormai, il calcio si è evoluto e noi siamo rimasti indietro. Salvatore da Fiumicino, vado da Walter che è in linea. Walter, buongiorno.
7: Luca, buongiorno, Club Napoli Stagiuto.
0: Amico mio carissimo, buongiorno a te, buongiorno.
7: Un abbraccio all'amica che ha perso.
0: Ornella, la nostra amica Ornella.
7: Un abbraccione da Club Napoli Stagiuto, è meritevole.
0: Che bello, grazie Walter, grazie.
7: Senti, no, Gianluca, velocemente, sono d'accordo con la questione Vergara, io non so se ti ricordi, io già nella tua trasmissione parlammo di questo e dissi, quando ci furono quelle voci, che Vergara era un oggetto desiderato.
0: Sì.
7: Probabilmente lasciava Napoli, dissi che questa ragazza, se oggi è valutato 30, l'anno prossimo ne varrà almeno il doppio. Quindi in parte sono d'accordo con l'amico di prima, ma volevo solo dire Marocco, per il Marocco, no? Sì. È l'oggetto del momento. Allora, ma il Marocco non è, non c'è nessuna sorpresa, ti ho mandato un messaggio.
0: Ho visto, è arrivato in semifinale, sì, cioè, Marocco, lo sappiamo.
7: Tutti i calciatori nati in Europa che giocano nei migliori club europei, quindi secondo me non ci sta proprio niente da meravigliarsi.
0: Lo so, ma fa sempre notizia la grande prestazione del Marocco, soprattutto nei confronti del Brasile, quindi voglio dire.
7: Infatti. Salute, forza Napoli.
0: Sempre Walter, salutaci gli amici a Strasburgo. Un abbraccio forte alla famiglia del Bar dello Sport anche dall'albero dalla Germania. Tobias, Shakhtar tutta la vita. Riccardo e Emilia, che sono bravissimi nel calcio internazionale, si suggeriscono Tobias. Un abbraccio Dornella, stasera la Juve Caserta è un passo dalla Serie A2. Francesco da San Nicolo la strada, sì, c'è la gara decisiva con Vigevano. Vedere il mondiale, il Curaçao e non l'Italia è un godimento in più. Mamma mia, Nicola da Modena, cattivo. E poi Gianluca, concordo con l'amico, le valutazioni dei calciatori sono fuori logica. Un ragazzo di 18 anni ancora deve dimostrare, valutato 40. Stessa storia con i titoli sui giornali, fenomeno, campione, eccetera. Claudio da Amsterdam è d'accordo con Francesco. Segnatevi questo messaggio, vince l'Olanda. Antonio da Marano. Ma, insomma, per carità. Sto aspettando Dadà che ci dà il suo pensiero. Intanto vado da Eugenio. Eugenio, buongiorno.
8: Prima di tutto, buongiorno, ciao. Non ci sentiamo da parecchio.
0: Eccoci qua, Eugenio.
8: Ho tenuto a prendere la linea perché ho sentito la telefonata di
0: Ornellina, sì.
8: E prima di tutto le faccio le condoglianze, certo. Però mi ha ricordato un po' una mia esperienza. Praticamente nel post-COVID, sì. Io per il COVID ho perso entrambi i genitori.
0: Mamma mia.
8: E sentire voi la mattina parlare del Napoli mi dava gioia.
0: Sì, ti dava forza, ti dava forza. Ecco.
8: Poi passando a cose più, vai, diciamo, allegre.
0: Sì.
8: Allegri. Noi parliamo del portiere.
0: Sì.
8: Allegri. Direbbe qualcuno, qualche tifoso del Napoli direbbe non c'è da stare allegri. Vabbè. Comunque io tifo per la maglia, non per l'allenatore. Detto questo,
0: sì,
8: per me il portiere è l'ultimo problema. Perché? Perché comunque ne abbiamo due. Diciamo, se io dovessi fare un investimento,
0: sì,
8: li farei in altri ruoli. Perché?
0: Allora, chi preferisci tra Kai Lili, Dodò e Norton Caffi?
8: Kylie.
0: Anch'io.
8: Poi detto questo, però noi stiamo facendo già molto mercato in entrata,
0: sì,
8: noi tifosi.
0: 70 milioni, noi abbiamo già speso 70 milioni.
8: Che se non usciamo, se non facciamo mercato in uscita, non possiamo prendere a nessuno, ricordandoci sia le liste della Serie A, quindi 17 over,
0: sì, è vero,
8: i 4
0: è vero,
8: formati, i 4 under 18, i 4 under 21, eccetera, eccetera, sia le liste, gli stylist B della Champions, quindi comunque, cioè, rischi
0: è
8: di
0: complesso, è un mercato che... molto complesso quello del Napoli quest'anno.
8: Allora io dico la verità, io però che regolo non le capisco. Cioè tu sarò strano, ma io dico, tu mi fai prendere, mi fai giocare praticamente alcune partite quasi ogni 48 ore,
0: sì,
8: è vero, no? E stiamo vedendo che tante squadre hanno questi infortuni muscolari, infortuni traumatici, eccetera, eccetera.
0: Si gioca
8: non
0: tanto.
8: È solo il Napoli.
0: No, vabbè, quest'anno è capitato un po' più.
8: Quindi
0: a noi.
8: Dico io, è vero che noi dobbiamo creare quasi, diciamo, parificarci tra le varie squadre.
0: Sì.
8: Ma se io ho 30 calciatori in rosa e tu non me li fai giocare.
0: Lo so, bisogna capire, caro Eugenio, se Allegri con una rosa.
8: No, mi parlo proprio le regole. Che se tu con le liste mi limiti.
0: Ah, sì, certo, dice poi come faccio io poi a fare le rotazioni che devo fare? Hai ragione. Grazie Eugenio, sto andando in conclusione, ti abbraccio forte, è giusto il countdown, mi pare Simone, quello giusto. Saluto anche Rino Molosso che fa il complimenti al Napoli Calcio 5 che ieri ha ottenuto la semifinale, partita sofferta contro Sala Consilina, quindi è andata alla semifinale playoff scudetto. Franco, un saluto, complimenti, Meretta resta al Napoli, vedremo ragazzi. Ho visto bene il Giappone, qui si sana, voi saluti il nostro amico Francesco, qui si sana che saluta Nino Nicois. La finale sarà Argentina-Norvegia, ci scrive Antonio. Beh, mentre vedremo. Va bene ragazzi, questa è stata la prima delle puntate, degli appuntamenti del Bar dello Sport tutta la settimana. Saremo insieme qui a Kiss Kiss Napoli a chiacchierare come sempre ogni mattina dalle 9 alle 10. Ringrazio Simone Zagaria in cabina di regia per il suo prezioso supporto come al solito e vi do appuntamento a domani ore 9 puntuali a Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti, ciao.
9: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, buon lunedì 15 giugno, siamo a metà giugno, ci siamo, manteniamo per fortuna un'aria freschina, non fa ancora caldissimo, ma scopriamo come si sente lui il barometro. Rosario Verde, buongiorno.
1: Buongiorno a tutte, soprattutto i tutti, vi saluta lui. Io sono bellissimo, se
0: ciao a tutti.
1: A vedere su 76 ho questa camicia di lino tambappucciata.
0: Sei molto estivo.
1: Sono molto mappina su 76 del Digitale Terrestre accanto a lui.
0: L'hai detto da solo, siete tutti testimoni, eh?
1: Accanto a lui Marco Pesacane.
0: Buongiorno anche a Simone Zagaria. Oggi farà il bravo Rosario, perché quando c'è Zagaria sa che ci sono le punizioni corporali che aleggiano nello studio, quindi farà il moderato. Siamo pronti per iniziare. 342 00 00 100 per tutti i vostri messaggi. Ma come te lo senti il barometro? Arriverà il caldo forte?
1: Che provo? Poi uno ci va, poi svegli gol.
0: Ma sei tu che dici c'è il barometro, che barometra?
1: Sfutto, mi pare.
0: Vabbè, iniziamo con la. Non si vuole sbilanciare, evidentemente. Iniziamo con la musica e poi partiamo con le notizie.

0: Eccoci, allora, signor Verde, da dove partiamo oggi?
1: Partiamo da questa cosa che, essere onesta, aveva ragione Gratteri, no, non Gratteri, l'altro, come si chiama, Davico, aveva ragione Davico. Vabbè, parliamo di Carlasco, parliamo del delitto di Carlasco, non so se tu stai seguendo in televisione tutte le cose.
0: Confesso, stanno facendo molto,
1: stanno facendo proprio degli special su Carlasco. Allora, delitto di Carlasco, i giudici Stasi, capite, no? Il fatto Stasi, esempio, si è fatto qua, eh? Stasi può uscire dal carcere, va bene? Via libera all'affidamento, i legali per lui un nuovo punto d'inizio, va bene? Mo, seguendo la situazione di Carlasco in televisione, sapete che c'è questo dubbio, la procura di Pavia,
0: cioè, che sia stato lui o non sia stato lui,
1: però questo è a prescindere. Lo hanno ammesso questa cosa, che ancora si deve fare questa causa e questa, okay, cosa. Lui è colpevole, cioè per
0: al momento lui resta colpevole
1: per la Cassazione. È stato lui ad uccidere la fidanzata, però il percorso che ha fatto uno che ha ucciso la fidanzata in quel modo là, no? Mettiamo il caso, mettiamo il caso, perché c'è una sentenza definitiva da parte, sì, della Cassazione, quindi virtualmente, ma anche materialmente, l'assassino è lui. Allora, che percorso ha fatto uno che ci si è innamorato in quel modo là e poi è andato in carcere, va bene? Allora, un percorso ha fatto Alberto Stasi, è entrato in carcere a Bollate a Milano nel dicembre 2015, cioè chissà, roba causa, roba varia, è stato dichiarato colpevole, l'hanno appigliato e l'hanno portato in carcere a dicembre 2015, va bene?
0: Okay.
1: E da poco più di un anno era in semilibertà, cioè è entrato nel 2015, l'anno scorso poco
0: dopo 10 anni,
1: ma neanche 2005, stiamo nel 2006, quando si è fatto?
0: 2015-2026, sì.
1: 2015, praticamente ha avuto la semilibertà e mo è praticamente come se fosse libero, cioè non va più in carcere, sta a casa. Quindi mo si tacir, pensa cane, meranno 16 anni, cioè più o meno te paveri da 7-8 anni. Perché se fai una buona...
0: manco ti conviene.
1: Se fai una buona condotta, una buona cosa, cioè in Italia riesce ad uscire tranquillamente dopo 6-7 anni, insomma, se fai un bravo, stai in carcere, dice no, è uno che non fa problemi, insomma, stai sempre tranquillo, si è dimostrato pentito, ti dispiace che ci si è innamorato, sono pentito, e dice no, è pentito, quindi entri nel dicembre 2015, poco più di un anno fa, insomma, si è in semilibertà, si è solo a cucca.
0: Doveva carcere. Tornare in carcere?
1: La mattina usciva, la sera tornava, la mattina la vengo, la sera la svagando e praticamente mo, insomma, è libero praticamente, non so, penso che ogni tanto va a mettere una firma oppure ci sto qua.
0: Beh,
1: sospendito.
0: Certo, non è proprio liberissimo,
1: sospendito.
0: Sono gli ultimi 2 anni, dice,
1: viva la legge, voglio che passi, si tiene una certa età, uno come Pesacane non c'è problema.
0: Ma stai istigando all'omicidio, ma sei impazzito, ma ti sei bevuto il cervello.
1: Su 7-8 anni, non è.
0: Ma ti sei rincretinito completamente.
1: Ah, mettiamo il caso, a me che tengo 50
0: anni. Ma tu butti nel cesso 7-8 anni della tua vita stando chiuso dentro un carcere.
1: Mettiamo il caso che tu hai la moglie che è cacacaccia, no, e te le tenei 40 anni.
0: Ma sei impazzito? Ma divorzia, no? Ma sei scemo?
1: E no, per tutte cose,
0: ma perdi lo stesso tutto, se vai in carcere.
1: Cioè, come alle leggi italiane, insomma,
0: io mi dissocio da tutta questa follia.
1: È bellina la cosa, perché vedete, anche con efferatezza e roba varia, poi lasciando stare mo quello che sta facendo la procura di Pavia, che ha messo in dubbio, può darsi che non è lui, è lui, non è lui, mettiamo in caso, qua ci sta una sentenza definitiva, praticamente disse, entra nel 2015, l'anno scorso si fa semi libertà, cioè si fa solo a cucca in carcere e mo è definitivamente, comunque, insomma,
0: ora non me ne intendo, però 10 anni li ha fatti in carcere,
1: 2015, siamo 2026, un anno fa 2025,
0: 8-9 anni li ha fatti chiuso in cella, comunque non è che
1: è un omicidio che l'ha morto per tutta la vita, cioè non,
0: siamo d'accordo, per carità, il sistema
1: si tenga 20 anni, scatta 30, non lo so, ma faranno pure posto quando esci, perché
0: ma sei scemo,
1: cioè, stanno tutti così riabilitazione,
0: mi ridissocio.
1: Ditemi voi come la vedete, insomma, così, ma colpite sta cosa, perché uno che ammazza una persona in America quando avesse pavati, cioè, mi è minima aveva l'ergastolo, no?
0: Non conosco le differenze sostanziali tra le due cose, però lui aveva la condanna sua era di 16 anni, non aveva di certo l'ergastolo comunque, quindi non doveva restare,
1: ma anche se è andato normale, non è... Ah? Cioè manca tanto normale,
0: vabbè, là bisognerebbe andare a prendere le carte e capire in che modo è stata valutata la
1: pena. A me sa che mi piace questa cosa,
0: ho mai detto che mi piace, ma che metti in bocca parole che non ho detto?
1: Non dovessi niente in bocca, non iniziare a spargere la voce che metti in bocca a te le cose.
0: Dici che mi piace, ma hai detto che mi piace?
1: No, una cosa ti va a te in bocca, non diciamo.
0: Per favore.
1: Non diciamo eresie. Va bene. 347.
0: Qui ci vuole solo un caffè.
1: 00000100, perché 342, scusatemi, 00000100, che molti è passata così in sordina sta cosa, perché praticamente Alberto Stasi mo per molti è innocente, si è trovato in carcere perché
0: l'unica
1: sono
0: cosa
1: state
0: che
1: sbagliate
0: letto...
1: le indagini e roba varie, però
0: che sono emesse tutta una serie di cose su Sempio, su cui
1: ma si sono aperte cosa, le cose. Questa sarà una seconda causa, però nella prima questo ha perso, cioè praticamente
0: ove mai si
1: in
0: dovesse...
1: primo grado è stato assolto, secondo grado e Cassazione è stata
0: è stato diciamo che è ancora
1: condannato.
0: Un detenuto fondamentalmente, non sta in carcere chiuso in galera, ma è ancora sotto, insomma, devono passare ancora due anni
1: perché ci sanno ancora da 10 anni se la cavati, insomma. Comunque il ragazzo quanti anni ha? È entrato a 20 molte,
0: c'è una trentina d'anni.
1: E capito, a 30 anni del lato cristiano.
0: Ma sei scemo. Allora, buongiorno Claudio il pizzaiolo, stiamo andando insieme alla mia compagna a fare l'ecografia ascoltandovi.
1: Vai,
0: ha
1: auguri.
0: Detto se mi fai incazzare assai ti faccio tanto smettetela tutte e due. È andata a fare una cosa bellissima, pensate a condividere la vita insieme che è meglio, decisamente meglio.
1: Si discansola il gas, lo stai a posto, cioè non
0: Rosario aggiunge anche che ha dovuto risarcire i parenti della ragazza con 500.000 euro più o meno.
1: No, ne ha cacciato 30 o 40, non è che ha cacciato tutto, e saranno narrate. Cioè.
0: Sì, no, dice comunque.
1: E poi 250.000 euro, la vita in cristiana, si dà cirena a tuo figlio, chi lo dà dare 250.000 euro non è che è tutta sta cosa, ecco, no.
0: No, poi.
1: Ma cirena pesacan, me l'hanno 250.000 euro, ma c'è Don Chi, c'è Don Chi.
0: Ma guardate, signore, questo sarebbe il mio amico.
1: Cioè,
0: questa sarebbe una persona
1: lo
0: che
1: tu diventi famoso, mi sa.
0: Posso dirti una cosa?
1: Tu diventi famoso.
0: Ma vaffanculo tu all'essere famoso,
1: famoso, mi sa.
0: Vai.
1: Fanno gli special.
0: C'è Gali, niente panico. Se non lascio

0: che stanno arrivando al 342 00 00 100. Allora, buongiorno, ora si parla di Stasi, ma pensiamo a Beniamino Zunkeddu, 33 anni in carcere da innocente, Eugenio Torrenunziata. Beh, ci sono tanti casi, no, di poi situazioni in cui non si sa, non si è ben capito, ci sono ancora indagini, si riaprono i processi, eccetera eccetera, di persone che probabilmente stanno scontando una pena senza doverla scontare. Guarda che non è così, Stasi ha già versato alla famiglia Poggi 350.000-400.000 euro rispetto a un accordo transattivo del 2018, quindi no, in realtà pare che abbia già dato.
1: No, mi sembra che c'era c'era la polemica se la famiglia li deve restituire o meno. Mi spiegavano che praticamente la famiglia ha fatto un conto a parte e Stasi li sta cacciando man mano, poi non lo so, insomma, questo ho sentito, questo vi dico. Ciao, non, Marco, non ho l'incartamento.
0: Allora, io voglio abbracciare Fabio e dire: Fabio, grazie. Marco, ciao, con amici così non hai più bisogno di nemici. Vi auguro una splendida settimana. Cioè, guarda, c'ha ragione.
1: Eh sì, grazie, grazie.
0: C'ha ragione, guarda, io che pensavo. Rosario, dalla cronaca si dice che Stasi nel primo e nel secondo processo fu assolto per non aver commesso il fatto, non vi erano prove della sua colpevolezza. Successivamente la Cassazione disse che il processo si doveva rifare e così, da quello che si legge sugli articoli di cronaca, pur non avendo trovato prove certe e inconfutabili della sua colpevolezza, fu condannato.
1: Vabbè, dicevo, ragazzi, ma a prescindere, ha avuto 16 anni in carcere per la cosa che ho sollevato io è questa: uno che ha, mo lasciamo stare che Stasi, 16 anni di carcere in via definitiva, ne fa solo 8-9, poi esce, fate voi, sembrano omicidi, cioè. Dacci in notte, è stato buono, ecco, bravo, che ce ne dai.
0: No, perché
1: dice,
0: è una cosa ottimale.
1: Cioè, la metà della data. Cioè, già dovete calcolare che un anno giudiziario non è un anno normale, cioè non è di 12 mesi, mi sembra è di 6 mesi. Già facciamo questo. Quindi tu, quando già dai 16 anni a uno, non ce ne stai a 16, ma ce ne stai dando di meno. Poi ci stanno tutte le cose: un bravo guaglione, ti comporti bene, rispondi bene in carcere, questo e quell'altro. Quindi hai uno sconto a qua, uno sconto a là, uno sconto a là. Fanno più sconto loro che hanno il supermercato, ecco, così, questo qua volevo dire, mi meravigliava più questo. Poi nello specifico di Alberto Stasi poi si vedrà.
0: Vabbè, ma è la risposta al discorso del sistema rieducativo, no? Così come quello del carcere italiano, dove intanto, se tu nel frattempo
1: intanto tu mi accira mia figlia, poi roppa, insomma, ti uccidono tuo figlio, poi roppa, vi racchi lo rieducativo, cioè, vabbè, insomma. Pronto?
0: È lo Stato italiano che funziona così.
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno.
1: Salve.
2: Buongiorno, sono Pasquale.
1: Qui, Pasquale.
2: Radio, buongiorno.
1: Ciao, Pasquale.
2: Una cosa.
1: Sì.
2: Il nostro sistema giudiziario, no? Gli unici veramente che pagano sono le vittime.
1: Beh, sì.
2: Gli unici che pagano. Il nostro sistema giudiziario, ripeto, sono le vittime e i familiari. Perché per tutto il resto c'è tutta una fila di sconti, così detto, a livello supermercato. Sconto perché c'è 14 anni, sconto perché la rimposta, sconto perché non è pure di cervella, sconto. E l'unico che pagano sono le vittime e i genitori.
1: E questo l'abbiamo capito. Grazie, Pasquale, grazie, grazie, grazie. Sì, grazie. 081 546 6873, se volete potete intervenire.
0: Vabbè,
1: in diretta
0: mi sembra di capire che più o meno eravate della stessa idea, tu e Pasquale, cioè nel senso dici, se tu prendi una condanna, quale che essa che sia,
1: perché tu non pensi,
0: devi sto facendo una domanda, scusa, sei tu che stai dicendo. Se tu hai 16 anni teoricamente, anche
1: se hai 16 anni,
0: ok, tipo, anche se fai servizi sociali nel frattempo, tutta una serie di cose che possono darti una mano a ridurre un po' la pena, c'hai comportamenti che non crei mai problemi, violenza all'interno delle carceri, eccetera eccetera, tu dici 16 anni su, devi fare 16 anni chiuso lì nella,
1: ma già non
0: sono
1: cassato, guarda che per un omicidio in quella maniera là, se fosse vero che l'ha fatto lui, però se ci dobbiamo stare alla Cassazione, la Cassazione dice che è stato lui, mo se lui ha fatto un omicidio del genere, insomma, già c'erai 16 anni, che
0: qua bisognerebbe capire,
1: facendo fa 14 agli ultimi due anni ci fa tutto si sconto si cose, ma
0: qui bisognerebbe prendere quelle carte lì e capire sulla base di cosa sono stati formulati 16 anni rispetto a o 10 o 20,
1: ma
0: o 30,
1: massimo in Italia si danno 25. Quindi, i 25 anni in Italia sono ergastolo, 25 anni, cioè, questo saranno 15, sì. Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno, Eugenio, dottor Annunziato, ho mandato pure un messaggio.
1: Ciao caro,
0: ciao caro.
3: Allora, premesso che sono d'accordo con voi che bisogna guardare le carte, perché dovremmo essere a conoscenza delle carte, nel senso che una cosa è l'omicidio volontario, una cosa è l'omicidio premeditato e volontario, una cosa con le aggravanti, una cosa è preterintenzionata, cioè ci sono tanti casi, quindi comunque non sappiamo. Ovviamente voi direte, ma alla fine il risultato è quello, che la povera ragazza è morta, lo so, però cioè, ci sono tante...
1: Amico mio, mo, tu lo conosci il delitto di Carlasco, non pensi che è stato involontario? Cioè, come dice l'accusa, è entrato dentro
3: con le carte,
1: il movente non è mai stato trovato, però comunque dicono che questo ha preso una cosa e gli ha spaccato la testa. Mo, quando vanno cura uno?
3: Non lo so, io non lo so. Detto questo, però dobbiamo fare a capirci, cioè, allora il carcere deve essere una cosa rieducativa o semplicemente punitiva?
1: Ah, va bene, cioè, se la mettiamo così io non gli facevo fare neanche 10 anni, a questo punto che andavano in dare un convento, 3-4 anni facevo una scia.
3: Voglio dire a tutti gli ascoltatori che diciamo si stanno indignando di qua di là, tanti perché stanno andando in televisione, io mi indigno per un pastore sardo che ha fatto 33 anni di galera da innocente, Beniamino Zunchetto.
0: Sì, è stato citato anche da un altro ascoltatore prima.
1: Vabbè, forse è un altro caso, è un altro caso. Grazie, no, amico mio.
3: Allora, c'è un problema.
1: Sì, ma non prima pigliavo così il Zunchetto e quindi non mandiamo più nessuno in carcere, capisci? Cioè, non, beh, c'è state stanno pure gli errori in medicina, no? Vabbè. Quindi non è perché non operiamo più al cuore la gente perché una ha fatto una stronzata, non c'è zicca. Vabbè, grazie, amico mio. Ci fermiamo un attimo. Vai.
4: Finalmente arriva l'estate, sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata dal 1936.
1: Olive Granata.
0: Granata dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Darkline con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi.

0: 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: esperimento facciamo. Che noi adesso noi discorsi siamo scientifici, va bene?
1: Pensate,
0: siamo scientifici. Allora, tu adesso fai qualcosa di cattivo e di male a Zaccaria, io ti denuncio. Andiamo a fare la causa a spese tue, e vediamo quanto tempo rimane in carcere, eh? Che dici? Ti piace?
1: Ma che facciamo, esperimento?
0: Facciamo un esempio.
2: A parte che non è un esperimento scientifico, casomai.
0: Ma chi l'ananzi e te le vatti l'ananzi?
2: Casomai è un esperimento sociale.
0: Non dice, non posso dire.
2: Perché è un coniglio fondamentalmente, capito? Se la prende con i deboli,
0: Vabbè, non lo vuoi fare.
2: Questo è un esperimento casomai sociale.
0: Sì,
2: ma sarebbe un esperimento sociale, non c'è niente di
0: scientifico. Ma niente per il programma, tu mai niente. Si sta fanno che sacri.
2: Scusami.
0: Con canne carcere, che stai a fare?
2: Ma fai tutto tu perfettamente, perché devo metterci il mio, perdonami.
0: Ma io stavo in Italia, muore pure. Pronto?
2: Grattatina, vai, ciao!
0: Alla memoria, vai in carcere, alla memoria. Tieni adatta, che gratti.
2: Due mani, pronto?
3: Uè, ragazzi, belli fratelli, colleghi, amici.
2: Qui abbiamo un esperto, vedi? Ciao, dimmi, Carmine.
3: C'è l'unico di Cetta, se me la passata te ne vengo fa. Ma oggi c'è magia, recupera tre volte a puntata.
2: No, no, fai una volta al giorno ed è più che sufficiente,
3: sì,
2: caro.
3: Non lo vuoi rifare, sanno come si dice? Reclamati,
2: no? Già, va buono, ok. Io non ho capito
3: perché. Ma come mi sapevi, cammava che sperimentiamo fa. Non so, ma fa pubblicità, fatta denuncia. Facciamo questo esperimento, ti mandiamo un stipendio.
0: Oh, vedi, noi ti diamo una cosa a fine mese. Vedi,
2: scusatemi,
0: non lo vuole fare.
2: Ma io sono quello più lindo e pinto qua dentro. Perché ci devo andare sotto io? Fate qualcosa.
0: Sei una brava persona, cioè,

0: sarebbe una cosa
1: tu non ne segui i programmi, forse?
0: Pochissimo,
1: però segui un attimo, vedi un attimo pure no,
0: però insomma,
1: capisci? Cioè, alla fine tu stai buttando la croce su di uno che non tiene elementi.
2: Non penso che non ci siano elementi. Non è, al commettere il secondo errore di continuo, non penso che sia una cosa, che ci sia qualcosa di più serio, insomma.
1: Io reputo sbagliato parlare così come in un bar, cioè non va bene, sennò che cacciette rimane a fare questi processi. La prima il programma, il primo conduttore a furor di popolo, come si faceva una volta.
0: Guarda, c'è un film bellissimo che ora mi sfugge il nome, comunque è la storia di questo agente della sicurezza che trova una borsa in uno stadio, in un parco, scusami, con una bomba. Lui fa la segnalazione, la fa disinnescare, però praticamente diventa un caso mediatico perché per l'opinione pubblica è lui il colpevole, cioè lui il terrorista che aveva messo la borsa, e lui fa tutto un processo, cioè parte tutta una serie di accanimenti. Effettivamente la potenza mediatica su certe situazioni può essere devastante, su questo non c'è dubbio.
2: Guardiamoci le interviste di Sempio e quante volte si è contraddetto.
1: E capisci, facciamo noi tecnici, cioè stiamo facendo noi con i consulenti di parte, cioè è un processo fatto in televisione. Ragazzi, io non lo vorrei su di me, devo dire la verità.
0: No, non credo.
2: Però
1: in tribunale ci sono tutti i pesi, contrappesi, garanzie.
2: Tutto un come se ha 33 anni di carcere, così è uscito fuori che alla fine hanno trovato quel testimone, quel falso testimone che aveva detto di aver visto, non visto, riconosciuto e non riconosciuto.
1: Da punto di vista. Vabbè, grazie amico mio, grazie.
0: Ciao caro, ciao. Ragazzi, qua no, non credo ragazzi che siamo a questo punto, dice un amico. Io penso che lo Stato, anche quando sa che è in errore, che qualcuno finisce in carcere ingiustamente dopo diversi anni, continua a non cambiare le cose, perché dovrebbe poi dare un risarcimento danni e quindi per ovviare la cosa lascia le persone innocenti in carcere. Ma non credo, perché dipende poi dalla situazione, da chi dovrebbe realmente risarcire. Quindi penso che le due cose siano separate. Ragazzi, mi sto preoccupando per Franchini. Franchini, dove sei? Sta un po' in periodo di pausa. Il film che dice Marco è una storia vera. Esatto, Richard Jewell, Enzo da Pianura. È vero, esatto, bravo, grazie che me l'hai ricordato. Storia vera, verissima tra le altre cose.
1: Vabbè ragazzi, noi ci fermiamo, una canzoncina e torniamo, va.
0: Fermi lì, fermi. Fiamma, vai.

0: capolavoro indiscusso di Lionel Richie, All Night Long, l'abbiamo ripescata qui su Kiss Kiss Napoli.
1: Sì, è stato arrestato solo per indizi, non c'è una prova certa, sono solo indizi, sono ipotesi, per quello l'hanno arrestato e per quello adesso stanno rifacendo il processo, stanno cercando altre indagini, fanno altre indagini, perché sono solo indiziari e basta. Non è colpevole a 100, la pistola fumante non c'è.
0: Ma siamo sempre là, ha avuto una condanna a 16 anni, su 16 anni ne ha pagati 8 no. Cioè, se capi qual è il tema, cioè, ma se riesci a capire, è italiano, cioè non.
2: Guardare.
0: Lasciamo stare, non è stato, si va, facciamo uno è stato condannato per omicidio a 16 anni. Non se l'è fatto tutti e 16, se ne è fatto un ballame in stasi.
2: Allora, fatta la metà.
0: Giovanni Gaetano, Gaetano, è stato Gaetano.
2: Ma che combinata,
0: Gaetano? Il laggio fatto le rure, a mettere l'esempio in stasi. No, non è stasi, facciamo Gaetano.
2: È un hot topic, amico mio.
0: Gaetano è stato condannato in via definitiva per un omicidio. È tosta la cosa, non.
2: Allora andiamo al telefono 081 546 6873, per dire la vostra. Stanno arrivando tantissimi messaggi, ora le leggiamo qualcuno. Pronto?
3: Oh, buongiorno, sono Maurizio.
0: Ciao Maurizio.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao, buongiorno.
3: Allora, io volevo dire, noi ogni tanto diciamo, prima ci lamentiamo, poi diciamo, che possiamo fare? Questa è la legge italiana. Ma se non cominciamo a smuovere qualcosa, perché i giovani fanno quello che vogliono e se nel mini gang tu non mi puoi toccare vicino alla polizia, perché io non mi può fare niente perché sono minorenne, chi là è straniero che non si può fare niente perché altrimenti siamo razzisti e come la cantante, chi lascia uno, anche io c'ho figli, non c'è mai questo figli, se ne andrà mai c'è cacciato, assolutamente dico la cosa forse è sbagliata ma è così. Allora se non ci tutelano dobbiamo cominciare, non dico a tutelarci nel faccio giustizieri, ma cominciamo a smuovere qualcosa in generale. Dico, voglio, qua qualcosa c'è che non va, proteste, non lo so, qualsiasi cosa.
0: E che vuoi fare? Più di andare a votare?
3: Nell'esito delle cose, però così non si può andare più avanti. Questi fanno quello che vogliono, ma chi lo dice in mezzo a lì e si mette a nulla, ma chi lo dice in mezzo a lì, sono gli altri, ci fanno tutti in cuore là. Qua quello addirittura che aggredisce gli agenti, gli stessi agenti che dovrebbero tutelarci non fanno niente per reagire, perché non possono reagire perché aggredisce. Ma stiamo in
0: hai visto a quello perché è andato a mettere la firma, va tutto un carabiniere, cioè.
3: Allora tutto quello che succede e noi siamo così impotenti perché una legge non è sbagliata, non va bene. Cioè, noi siamo in Italia, viviamo in Italia, è un paese civile e hanno fatto qualcosa, mi dice voglio, state sbagliando tutte cose.
2: Però scusami, in questo caso per esempio proprio al netto di quella che sarà la realtà poi che emergerà, sperando che emergerà un giorno, il delitto di Garlasco può essere un esempio, perché se Stasi ora è stato in carcere ingiustamente e c'è andato perché ha fatto compiuto, è il fidanzato, c'erano degli indizi, delle prove, comunque è stato certificato che è stato lui e poi ci si rende conto che c'è stato un errore, questo spiegherebbe il motivo per cui quando succede un fatto si va per gradi, ci vuole tempo, si va per essere sicuri di non commettere errori. Se noi facciamo invece una cosa un po' sommaria e diretta a fronte di un caso anche di un reato lieve, fai subito e massimo della pena, che okay, magari poi se Marco, la sbaglia dall'altro lato.
0: Stiamo parlando di certezza della pena. Una volta che tu hai avuto una pena, va bene, cioè la Cassazione, l'ultimo grado di giudizio, la Cassazione dice caro Pesacane ti fa 20 anni di carcere, ma li fa tutti e 20 anni?
2: Sì. Ma tu ti fai 20 anni nel sistema carcerario italiano che prevede quella serie di cose. Non fare gesti, sei un
0: po' per prendere da sotto.
2: Sei veramente un caffone.
0: Sono 2 euro che stiamo parlando di chess. Questo è il difetto di quei, questo è il difetto.
2: Scusami, stavamo
0: questo
2: rispondendo all'amico che ha chiamato.
0: Questo è il difetto.
2: Allora, ma come si fa allora a tenere ancora in carcere quelli della strage di Erba? Per combinare quel po' ci vorrebbero quelli delle serie, i mercenari, ma tu li hai visti a quei due? Come si fa a giustificare quel disastro?
0: Ma l'ha fatto pure il corno, visto stesso?
2: Non li fanno uscire perché sarebbe
0: Olindo.
2: Però in realtà.
0: Olindo chi ci teneva assai oggi in da stessa cella, se ne aiuto con altri.
2: C'è stato un tentativo di riaprire la cosa, ma no, i giudici lì non hanno dato spazio. C'è Olivia Rodrigo.

0: Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: nostra, secondo me, si è proprio guadagnata di diritto il tormentone estivo. Pronto?
1: Ecco, mi cade.
0: Caduto così. Con la memoria che mi ritrovo, se mi accusassero di qualcosa, mi faccio 50 anni, non mi ricordo niente, cioè non si saprebbe difendere da nulla.
1: Il problema non è che si ricordano gli altri, no tu.
0: Cioè quello che fa qualcuno e dice tu hai fatto questo, lui dice probabilmente sì, non ricordo. Pronto? Bravo.
2: Ragazzi, scusate, sono sempre Maurizio, mi sono in macchina. E c'è una linea, volevo continuare con il discorso.
1: Prego.
2: Cioè a questo punto, se nessuno fa nulla, noi che facciamo? Che noi più ci vera dobbiamo tenercene noi.
0: Senti, puoi mettere meglio il telefono senza viva voce auricolare? Perché ho capito poco e niente.
2: No, c'ho l'auricolare perché sto guidando.
1: Amico mio, ma non si sente, è inutile, cioè.
2: Va bene,
1: comunque ho capito cosa vuoi dire. Dici, ma ci dobbiamo cautelare da solo? Non tu caga infetto.
2: Sì, appunto, questo stavo dicendo: se nessuno ci cautela e ci tutela perché la polizia è, non lo so, inerme vicino a queste situazioni, non ci sa che facciamo noi. Cioè, mettiamo adesso qual è la giustificazione? Perché non si fanno i figli? Perché non si fanno i figli? Si fanno figli, viscia, non c'è mai visto che troviamo la coppa faccia da neve, che comunque le baby candy se drogano, si fanno, eccetera. Tu che fai? Dice allora se la guardare perché quello non può avere non può essere attaccato perché è minorenne.
1: Oppure, è minorenne oppure perché ci sono.
2: Scusami, oppure quello di violenza da figlio, tu creerà proprio buona condottesca, chi lo sta a misare e io da figlio, cioè facciamo capire. Cioè perché non facciamo nulla e non si fa nulla per dire, non lo so, io non, purtroppo non sono di, vorrei capire perché siamo così impotenti.
1: Perché noi abbiamo un sistema,
2: ma soprattutto in Italia
1: abbiamo un sistema rieducativo e non punitivo, purtroppo così è. Vabbè, che sarebbe anche civile se veramente rieducassimo, però.
2: No, ma come vuoi rieducare? Stanno gente che non si vanno a educare, voi lo sapete bene. Noi viviamo in un mondo dove non si può chiamare la polizia, dove non viene uno per dire sì, mi stai sbagliando. No, quando vai? Addirittura tu cammini in macchina i giovani che ti sfidano guardandoti. Noi stiamo passando, stiamo facendo.
1: Vabbè, fratello, non si sente bene, vai.
0: Ciao caro, ciao.
1: Dimmi Marco. Vai.
0: Allora andiamo ancora al telefono se volete. Qua dice questo amico, dice: buongiorno ragazzi, Rosario, come sempre sei riuscito a far uscire fuori la enorme confusione che pervade la mente umana. Sei mitico, dice Ferdinando.
1: No, ma perché molti, leggendo la notizia stamattina, ho pensato, molti penseranno che è uscito perché ci sta il dubbio con l'altro esempio, ci sta il dubbio, quindi l'hanno fatto uscire. Parecchi hanno pensato questo, purtroppo non era così. Pronto?
3: Pronto? Pronto? Buongiorno.
1: Sì, ciao Bella.
3: Questa settimana, scusatemi se vi importuno.
1: No, beh, figurati, è un onore.
0: Fossero tutti così gli importuni, sissi mia,
3: Sì. Innanzitutto un bacio al piccolo Leone e la grandissima dottoressa Sofia.
0: Grazie.
3: Sbaglio sempre un uomo, ma perché sbaglio sempre un uomo?
0: È una mappina.
1: Leopoldo.
0: È come la camicia che indossa, sì.
3: Per ringraziare per la compagnia che ci fa, un saluto a tutti gli ascoltatori, particolarmente gli autisti che guidano i tassisti. Un bacio a Marinella che l'ascolta e voglio sentire un signor Paranchini. Perché non si ascolta, non ci lo ascolti più
1: a chi? No, ci capisco, stavo seguendo.
0: E non sta chiamando, non lo becchiamo.
3: Ma può darsi pure che andavi in vacanza, secondo me.
1: Può darsi, Beata Is.
3: In vacanza. Questo è la vita comunque.
1: Grazie, sì, grazie.
3: Comunque vi ringrazio sempre e come Marmarice. Povera gente, chi va per sotto?
1: Chi va per sotto, povera gente. Ciao, sì.
3: Il ragazzo a riguardo dell'omicidio fatto, quello è uscito già. Ma qua non si sa, allora come si andava a fare? Arrosta il colpevole e chi lo villate?
0: Guarda, allora ora ti leggo sto messaggio che effettivamente poi apre un punto di vista diverso. Dice: ragazzi, proviamo a metterci anche nei panni del colpevole e non solo della vittima. Se tuo figlio venisse accusato dell'omicidio della fidanzata per prove indiziarie e non con assoluta certezza e lui si professasse sempre innocente, ci dispiacerebbe lo stesso delle attenuanti o dei bonus? Stasi oggi a 42 anni, ne ha fatti più di 10 di galera, probabilmente al posto di qualcun altro. Nei panni dei genitori della vittima sarei anche furioso, ma se mi metto nei panni dei genitori di Stasi credo che avrei una considerazione totalmente diversa.
1: Guarda, in carcere tutti quanti dicono che sono innocenti, allora seguendo la tua logica è logico, ognuno porta acqua al suo mulino. Però purtroppo quando ti hanno acceso una figlia
0: però intanto vedi, sempre tornando al caso mediatico, si riapre tutta la cosa, probabilmente c'è il dubbio che Stasi sia innocente. Alla fine poi della fiera sì, è proprio un'altra cosa, però capisco il punto di vista dell'amico, questo volevo intendere. Ad ogni modo, torniamo al telefono. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Franchini,
1: vai, vai.
0: Io avrei preferito Franchini.
2: Socio, no?
1: Sossio, sempre sossio, dici sossio, vai, che abbiamo poco tempo.
2: È razzista, non posso fare niente.
1: Vai, dici, no, dici.
2: Volevo chiedere una cosa a voi due.
1: Prego.
2: Secondo voi,
1: sì,
2: la legge è uguale per tutti?
1: No. Chi tiene i soldi sta ciò avvantaggiato.
2: Allora qua chiudiamola.
1: E qua chiudiamola.
2: Evidentemente, Cassazione, appello, primo grado, come va bene.
1: La cosa è a tenere un collegio difensivo bello di milioni di euro, una cosa è a tenere una cosa di 100 euro.
2: Alcuni di quei famosi difensori adesso stanno al governo.
1: Per esempio. Vabbè, ti saluto, amico mio. Ciao, grazie. Allora, ultimo minuto, 081-546-6873, se volete. Pronto?
4: Ragazzi, semplicemente secondo me Alberto Stasi non ha aggravanti particolari, si è comportato benissimo e quindi è giusto che la legge abbia fatto insomma questo percorso, abbia portato.
1: Però se non è Stasi, è Giovanni, secondo te pagare un omicidio, tu hai 16 anni di carcere, non li fai tutti e 16 ma ne fai 8, per te va bene.
4: Ma lui non ha fatto 8 anni.
1: Non parliamo di Stasi, non parliamo di Stasi, parliamo di Giovanni. Giovanni,
4: non crede che le persone siano stupide, l'ho capito che lo stai parlando di Stasi, io però non stai capendo quello che sto dicendo io.
1: Sì, sì, tu, quindi tu, per te è giusto così. Vabbè.
4: Se non ci sono aggravanti, lo ripeto, se non per il femminicidio che il signor Vannacci vuole togliere, se non ci sono aggravanti, secondo me, ti sto dicendo, è giusto che dopo 8 anni possa tornare alla semilibertà italiana.
1: Ok, va bene, grazie amico.
0: Va bene, fermi lì ragazzi che torniamo domani sempre tra le 10 e le 12. Oggi Diego c'è, quindi lo ascoltiamo.
1: Miranda
0: ovviamente
1: non c'è, ha fatto chi lo
0: Miranda
1: vuoi.
0: Non c'è.
1: Ha fatto chi lo hai Miranda?
0: Ma sei sposato.
1: E
0: ha fatto una bella festa secondo me. poi ce lo spupazziamo appena torna. Torniamo domani noi, lui a Rosario Verde.
1: Lui a Marco Pesacani.
0: Grazie a Simone Zagaria. A domani, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, adiù.

0: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: 100.
3: Eccoci qui. Vi sembrerà strano, signori, ma Gianluca Miranda l'ha fatto. Lo ha fatto e gli faccio i miei auguri. Non c'è, ovviamente, perché fa altre cose. Buongiorno, buongiorno. 12:00 e 37 secondi. Con me c'è Simone Zagaria. Buongiorno a tutti. E siamo ritornati un'altra settimana. Ieri finalmente ho avuto il tempo di vedere due partite del mondiale e devo dire la verità, mi sono piaciute. Olanda-Giappone, bella partita, 2-2, e mi è piaciuta tantissimo Ecuador, te lo stavo per dire in spagnolo, Costa d'Avorio, ecco, mi veniva Costa Marfil. Costa d'Avorio, bella, aspettiamo l'Argentina però, perché poi alla fine, voglio dire, degli altri ne che mi interessa tanto. Per i WhatsApp 342 00 00 100, linea diretta per parlare con me 081 546 6873. Intanto impazzano i messaggi, vogliono sapere dove è andato il viaggio di nozze Walter 78. Walter, lo dirà lui, tanto ritorna a breve. Ritorna a breve. Non è stato proprio un vero e proprio viaggio di nozze, però sappiamo che quell'uomo è in missione. Finisce e ritorna giovedì dalla missione, a parte gli scherzi. Felice per quello che sta vivendo. Vediamo. Ciao Maradona Junior, forza Napoli. Bella, però non si firma l'amico. Va bene, apriamo il filo diretto con Aurelio. Buongiorno Aurelio.
4: Buongiorno Diego.
3: Ciao Aurelio, buongiorno.
4: Auguri a Gianluca per il matrimonio di sabato.
3: Grazie.
4: Poi volevo dirti una cosa.
3: Vai.
4: Noi ai mondiali non ci qualificheremo mai. Possiamo mettere pure il più grande allenatore del mondo, ma finché non cambiano le regole come erano una volta, perché sono troppi stranieri che stanno in squadra. Devono massimo giocare 4 stranieri per ogni squadra. Ne possono tesserare pure 100, ma dobbiamo giocare sempre con 8-11 italiani. Se no, noi ai mondiali, te lo dico adesso, che ho 88 anni e non lo vedrò, noi non ci qualificheremo mai per i mondiali.
3: Cioè, quindi grazie. Tu Aurelio vorresti rivedere la formula degli anni 80, diciamo, con 3 stranieri e poi tutti italiani.
4: Esatto. Perché se no noi non ci qualificheremo mai, perché i veri Tardelli, Paolo Rossi, Gabrini, eccetera, non li creeremo mai. Allora, io ho 88 anni, ti ascolto per televisione e voglio sapere il tuo parere. Grazie.
3: Ciao Aurelio.
4: E di nuovo auguri a Gianluca.
3: Grazie. Aurelio, quello che dici è vero e potrebbe essere argomento di una riflessione importante. È normale che il mondo è cambiato, non è più il mondo degli anni 80, quindi secondo me, come dire, dovrebbe nascere più da noi più che da fare delle regole, perché... io sono sempre dell'opinione che gli stranieri apportano sia dal punto di vista calcistico che dal punto di vista poi culturale. Io ho sempre imparato moltissimo dagli stranieri che sono venuti qui a giocare in Italia. Però, voglio dire, c'è bisogno di fare una regola, iniziare a far partire da noi e da qualche regola, di dare più opportunità ai ragazzi italiani, quindi potrebbe essere una cosa positiva. Uè Diego, ma Nakamura del Giappone sembra il cavaliere asiatico, ragazzi. Nakamura è forte, però ho visto due giocatori che mi hanno impressionato, non so che se voi li avete visti ieri, la Costa d'Avorio c'ha un esterno che fa paura, lascia il fuoco dietro quando parte. Diomandé fa paura, cioè non l'avevo mai visto, cioè fa spavento. E poi mi è piaciuto tantissimo il 2007, il centrocampista del Marocco, Ouaddi si chiama, Ouaddi, una cosa del genere, non ricordo bene il nome. Questi sono i due giocatori che fino adesso mi hanno impressionato, oltre a Nakamura anche. Ciao Diego, Amorim nuovo allenatore del Milan, saluti da Carlo. Se Amorim è un buon allenatore. Vediamo. Ciao Diego, ti ha lasciato solo, però puoi beccare perna, popcorn e patatine e vedi insieme la magica del Belgio, Garcia, De Bruyne e Lukaku. Giuseppe, questa è bella magica. Antonello, buongiorno.
5: Buongiorno Diego, ciao, buongiorno.
3: Eccomi.
5: Napoli sempre. Allora,
3: sempre.
5: No, mi riallaccio al discorso di Aurelio, io non sono d'accordo perché il calcio è mai cambiato, quindi vanno bene gli stranieri, anzi, avere uno come De Bruyne in squadra, parlando di italiani, fa crescere Vergara vicino, penso che è una cosa eccezionale, no? Il discorso da fare è che oggi come un calciatore, andiamo proprio l'esempio di Vergara, fa qualche partita buona, già si parla di valutazioni alle stelle. È questo che fa male
3: sì,
5: a questo italiano oggi. Secondo me è i procuratori che non vogliono il bene dei loro assistiti, ma pensano solo ad intascare.
3: Antonello, io sono d'accordo che il mondo è cambiato ed è molto molto complicato, soprattutto nelle prime squadre. Ok, io faccio un discorso molto di prime squadre, però Antonio, nel settore giovanile bisogna fare qualcosa, perché
5: sì,
3: non è possibile.
5: No, infatti,
3: e non è possibile che l'under 14, le under 15, le under 16 sono chine stranieri. No.
5: Senza cattiveria.
3: Io sono figlio di uno straniero che è venuto a lavorare in Italia, quindi io sono l'ultimo che può, però qualcosa si deve fare, perché arriveremo a ragazzi di 16 anni che non hanno mai visto l'Italia al mondiale.
5: Quello sicuramente, però il senso della mia telefonata era un altro. Volevo capire, tolto, perché penso che Oriali andrà via sicuramente, no? Insieme a Conte.
3: Sì, ha rescisso tutto lo staff e Oriali fa parte dello staff.
5: Esatto, quindi io credo che dovremmo prendere una figura, perché è stato importante nei due anni che abbiamo avuto lui in banchina a fianco a Conte. Dello stesso livello è difficile trovarlo, però non so Allegri se porterà con sé qualcuno, però la società penso che debba fare un pensiero per prendere questa figura, insomma. Questo è il mio pensiero. Forza Napoli sempre.
3: Sempre. Antonello, io sono d'accordo con te, ci serve una figura del genere. Devo dirti la verità, in questo momento non so chi potrebbe ricoprire quel ruolo, perché anche perché Oriali è più unico che raro, mettiamola così. È stato molto molto importante in questo periodo di Conte, diciamo. Non è l'ultimissimo arrivato Oriali, voglio dire, cioè, sostituire Oriali è molto complicato. Vediamo, ci scrive Gilda. Sì, Gilda è lui, Ian Diomandé. Ieri ha giocato a destra, però non ha giocato a sinistra. Ieri, ragazzi, ha fatto spavento. Ha fatto veramente veramente spavento. Diego, ma Vargas esterno sinistro della Svizzera non l'ho visto, la Svizzera non l'ho vista, non l'ho ancora vista, però secondo me ecco qua, vedi, lo sapevo che arrivava questo messaggio, lo leggo per una questione di correttezza, li sto leggendo tutti. Tutti è un po' complicato. O Giappone se l'è cavata perché non è trasuto Noah Lang. Un abbraccio a te e forza Napoli sempre, Pasquale. E non è entrato. Quindi chiediamoci perché le altre nazioni, Spagna, Inghilterra, Francia, Germania, vanno avanti senza limitazioni sul numero degli stranieri. Enzo dai Colli Aminei, vabbè, Enzo, ma ne abbiamo parlato, abbiamo detto, perché cioè, c'hanno anche un altro tipo di giocatori, un altro appeal, voglio dire. Diego, di magica ce n'è una: Maradona, Giordano e Carega, Vincenzo D'Angri, Forza Napoli. No, ma questo è vero, mi ha fatto ridere, capito? Buongiorno Diego, ma si è sposato il festeggiato? Si è sposato il festeggiato. Bellissimo. Auguri da Jay. Sì, si è sposato, tutto a posto. Adesso è anche, vi dico, è anche in un resort a godersi i primi giorni da sposato. Io non oso immaginare quella povera Cristiana che se l'è sposato. Che cosa starà vivendo? Vabbè. Che ridi, Simo? Ognuno il suo, infatti, dice Zig Zag. Luigi, buongiorno.
6: Buongiorno Diego, buongiorno a tutti.
3: Eccoci. Vai.
6: Allora, io volevo chiedere, ma la situazione di Allegri è ancora in stallo? Perché io non credo che una società come Napoli possa permettersi di aspettare che Allegri risolva i suoi problemi con Milan. Perché
3: invece Luigi ti dirò il Napoli
6: pianificare. Però poi alla fine, nella peggiore delle cose, nel scenario peggiore, il Napoli pianifica con Allegri alla fine si mette...
3: Luigi, ma non c'è pericolo di questo, Milan, perché...
6: Un Napoli fa squadra Allegri e poi vende un'altra...
3: No, allora...
6: No, io questo timore ce l'ho, anche se è molto remota la cosa che possa succedere, però può capire.
3: Allora,
6: quanto tempo può aspettare il Napoli a...
3: Allora, Luigi, io sono d'accordo con te che una società importante come il Napoli debba risolvere al più presto questa situazione. Questo è poco ma sicuro. Da quello che filtra e dalle notizie che abbiamo noi qui in redazione, non c'è alcun pericolo che la trattativa possa saltare. Il Napoli ha già un accordo 2+1 con Allegri, 2 anni più l'eventuale terzo. Però ci sono dei tempi che purtroppo bisogna rispettare. Cioè, Luigi, noi siamo arrivati a una cosa allucinante. Tu capisci che nel 2026 uno dei club più titolati in Europa, se non al mondo, come il Milan, non ha una dirigenza? Cioè, non si sa con chi sa da parlare. Cioè, mettiamola in maniera spicciola. C'è una cosa veramente una cosa veramente triste.
6: Infatti fino a qualche giorno fa si temeva anche per l'iscrizione del campionato del Milan, si parlava anche che aveva difficoltà di iscriversi al campionato, quindi voglio dire, il mio timore è che fa tanto a buttare a chi si rimane a Pisa e ci appena tutto quanto, nonostante io non sia un grande fan di Allegri, ma visto che la società l'ha scelto, speriamo che venga presto e si costruisca una squadra e un ambiente forte per l'anno prossimo. Il mio timore è che si arrivi troppo sotto e poi dobbiamo fare le corse e mangiare quello che tu hai, capisci? Scusami se parlo un po' in napoletano, poi
3: no ma figurati
6: e capi, questo è l'unico mio timore, è questo. Io non sono un grande stimatore di Allegri, ma visto che da venire né San Brezza e Brim, che fa, questo è tutto.
3: Esattamente.
6: Vi ringrazio, vi auguro un buon lavoro e continuo ad ascoltarvi tramite la radio.
3: Grazie Luigi. In effetti la situazione Allegri è un po' paradossale, no? Non c'è assolutamente, e torno a ripetere, non c'è assolutamente rischio di perdere l'accordo con Allegri, però è una situazione paradossale. Dieghito, ma si sa nulla di Gila? Ho sentito che a Gattuso piace Lucca, sarebbe il top fare uno scambio più soldi. Perché mi dovete far dire sempre le cose che non voglio dire? Sì, sarebbe l'ideale, ecco, sarebbe veramente l'ideale. Vediamo. Ciao Diego, sempre Forza Napoli, un abbraccio forte da Michele da Piano di Sorrento. Ciao Diego, però Amorin l'ha preso, chi l'ha preso? Luca? No, non lo so Luca, non ho idea chi l'ha preso. E l'annuncio di Amorin può assolutamente accelerare il problema che c'ha il Napoli di far rescindere Allegri, no? Perché a questo punto se hanno preso il nuovo allenatore, che senso ha continuare a bloccare un allenatore che ha già un accordo con un'altra società? Mi sembra una cosa assurda. Diego, che ne pensi di Yasin Ayari, centrocampista della Svezia? Ieri doppietta da tenere d'occhio. Non l'ho vista la Svezia perché ha giocato in un orario veramente improponibile, però questo ragazzo È un ragazzo interessante, soprattutto centrocampista con il vizio del gol, a quanto sembra, che ieri ha fatto una doppietta. Ecco, se mi leggi lo dico io, magari lo scambio Lucca con la Lazio. Ecco, l'ho letto, visto. Imma, buongiorno.
7: Buongiorno Diego.
3: Ciao Imma, buongiorno.
7: Madonna, che emozione parlare con te.
3: grazie di cuore.
7: Ascolta, volevo sapere una cosa. Tu a posto di Lucca, no?
3: Perché sì.
7: Anche a me non piace un tronco. Ma a fianco a Højlund, chi metteresti come attaccante?
3: Allora, si parla sempre di giocare con un attaccante, quindi prendere una riserva di Højlund, oppure un altro attaccante che possa essere vicino a che possa giocare anche vicino a Højlund. Allora, se devo prendere una riserva di Højlund, a me un giocatore mi è piaciuto moltissimo quest'anno è Davis dell'Udinese, e mi è piaciuto anche molto Pellegrino del Parma. Però se dovessi,
7: sì, anche a me Pellegrino
3: è forte,
7: sì, dell'alto, sì.
3: Pellegrino è molto forte, però se dovessi scegliere un giocatore invece da affiancare a Højlund, secondo me Castro sarebbe un attaccante che potrebbe fare al caso del Napoli. Castro del Bologna, molto molto forte, a me piace molto.
7: Un'altra cosa ti vorrei chiedere: cosa ne pensi della situazione Milan? Se fosse successo tutto il contrario a Napoli, ti lascio immaginare cosa sarebbe successo.
3: No, ma più che immaginare, purtroppo, cioè, io lo so purtroppo che cosa sarebbe successo. Immagina che c'è un allenatore che è andato via. Che è stato criticato per uno scudetto, una supercoppa e un secondo posto. Immaginiamo che cosa sarebbe successo se il Napoli avesse combinato quello che ha combinato il Milan. Ecco,
7: non parlare dell'Inter poi, che hanno insabbiato tutto.
3: Non oso immaginare. Imma, noi di quella questione arbitri abbiamo detto varie volte che fino a quando non se ne è parlato più, che fino a quando non esce qualche notizia nuova, noi a parlare di quello che già abbiamo parlato ha pochissimo senso. Io non userei il fatto, non so se è stato insabbiato, io non lo so, io a me piace pensare che stiano continuando ad indagare e che lo facciano bene.
7: Grazie Diego.
3: A te Imma un abbraccio.
7: E un saluto pure a Gianluca.
3: grazie.
7: Tutto a te.
3: Grazie, ciao. Un abbraccio Imma, grazie. Giovane riserva di Højlund. È vero, c'è Giovane anche. Io Dino, perdonami, ma io me l'ero dimenticato. Giovane secondo me è un buon calciatore. Io vado contro perché a Gianluca non piace, però a me piace. Io affiancherei Højlund con Saibari del PSV. Saibari non è male, ma non penso che venga qui a fare la riserva. Al fianco di Højlund potrebbe essere una buona coppia. Sono 2 anni che dico che Castro è forte, dopo quest'anno e mezzo fermo potrebbe venire a fare la panchina a Napoli. Secondo me la panchina, Castro è un giocatore forte, ragazzi, e mi piace anche Esposito del Cagliari. Rosario dice Esposito del Cagliari, a me Esposito piace. Ciao Diego, possibile avere un tuo parere? Tu cosa faresti con Giovane, visto che il Napoli è obbligato a riscattarlo? Peppino da Modena. Con Giovane, Peppino, il Napoli è obbligato a riscattarlo, quindi lo deve riscattare per forza. A me è un giocatore che piace, non mi fa impazzire, però è un giocatore che piace. Secondo me è più bravo di quello che ha dimostrato in questo breve periodo a Napoli, anche se ha giocato pochissimo, voglio dire. Non lo so, dipende poi dal mercato cosa ti offre. perché per una buona offerta probabilmente lo potrei anche pensare di cederlo, però se no lo terrei tranquillamente. Saibari scrivono che ha già firmato al Bayern Monaco, io non lo sapevo, io ho letto solo un messaggio. Vediamo. Diego, alla luce della rosa attuale, senza entrate ed uscite, siamo da scudetto? Per me Inter è sempre più forte, però siamo da lotta a scudetto, questo sicuramente. Marco, buongiorno.
8: Oh, vita.
3: Buongiorno.
8: C'è stato uno direttore, l'uomo di Messaggio Negri. Io ti dico la storia come va a fare lì. Ascolta bene, un Bari lo sa.
3: Non ho capito.
8: Il Bari dove sta?
3: Il Bari in Serie C.
8: Esatto. Guardate Allegri, di anno solo del Santo.
3: Sì.
8: E dice, ascolta le belle parole mie, dite che dove stessi il pallone mio.
3: La UEN, ti ascolto.
8: La UEN, se parliamo, cede un Napoli. Se vi bacio.
3: Cede il Napoli?
8: Sì, la UEN cede il Napoli, se vi bacio.
3: Ma il Bari già è suo.
8: Esatto, mo ti spiego come fa là. L'opzione di Allegri, il terzo anno, perché ha fatto l'opzione? Mo ti spiego perché. Se con il terzo anno il Bari riesce ad andare in Serie A, che l'opzione del terzo anno con Allegri ma non è andato ancora a Napoli. Se il Napoli riesce a entrare in questi due anni in Serie A, la Oennis vende un venditore che assicura che fa le cose bene a Napoli, perché Edo non è compatibile. Mio figlio che sta a Bari, la Oennis ha visto, non è compatibile, ma vista la malato basso, quindi ci ha visto. L'unica cosa che la Oennis vuole fare, vuole fidare fra due o tre anni a un'azienda che assicura, non una che bella nave per la fumagna magna, perché sapevo pure che la UNC ci tiene molto in napoletano, ci deve troppo a sapere noi tifosi, e vuole scegliere una società, uno che tiene i soldi, che continua il progetto che ha fatto lui, di far andare sempre più avanti, far aprire settori giovanili, capire tutto quello che deve
3: fare a Napoli,
8: perché non uscirà da...
3: Marco, ti posso dire una cosa, il tuo pensiero è rispettabile assolutamente, può essere che succede questo, però ad oggi come facciamo a dirlo, voglio dire, tre anni prima è un po' complicato, no, fare una previsione su quello che succeda tra tre anni,
8: perché non ce la faccio a combattere con lui. Purtroppo noi siamo i tifosi, noi siamo molti esigenti,
3: questo meno male.
8: Ecco, allora lui ha capito che la piazza di Napoli è molto esigente, a combattere con noi tifosi non è facile. Osservo, Diego. Allora lui dice, questi vari anni che mi resta ancora di vivere, lui vuole vivere un po' più sereno. Allora lui che fa? Va a Bari, fa un progetto a Bari, va sotto in Serie A, o invece la Coppa Italia, invece la Suzzanella, il tifoso Bari sono contento. E loro hanno questa esigenza come lui a piazza di Napoli.
3: E va bene,
8: ho capito tutto, Diego.
3: Marco, io non so se andrà così. Anzi, lascia il numero a Simone, perché se andrà così io ti contatto. Che cominciamo un attimo a rubare squadre.
8: Sì, non ti preoccupare, perché io quello che dico si verifica. Tutto quello che dico si verifica sempre. Ma io ho questa sensazione. È difficilmente come fai. Io sono sicuro. Direttore, se vi stai sedendo, parte. Io sono sicuro, vi giocherò la testa. Tra due o tre anni, presidente Auella Wendis venderà il Napoli e investerà quei pochi soldi a Bari. Sono convinto al 100%.
3: Va bene, Marco sempre un abbraccio. Ciao Diego, ma la Supercoppa italiana la deve fare il Napoli? Vincenzo da Napoli. E questo non credo che giochi la Supercoppa il Napoli. Intanto mi stanno facendo ridere i messaggi che stanno arrivando. Non riesco a mantenere il mio solito aplomb inglese. Marco è diventato... Dopo gentilmente voglio il numero di Marco, che se succede tutto quello che ha detto Marco Simone, cioè non ci dobbiamo parlare seriamente. Che ne pensi? Intanto andiamo in pubblicità e parliamo...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: È arrivato il momento! Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione! A Mirati Store a Nola in via Sarnella, sconti reali dal 30 al 70%.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Eccoci qua, intanto è stato bellissimo questo fuori onda. Vediamo Diego, stasera ti vedi Capoverde, sperando che non fanno la fine di Curaçao. Jailson vorrei vederlo perché gioca con la Spagna, Capoverde, e la vorrei vedere, ma secondo me non fa la fine di Curaçao, o almeno spero. Però Curaçao ha segnato, ragazzi, l'adrenalina del gol di Curaçao è stato bello, è stata veramente bella. Se al Milan non c'è nessuno che firma la liberatoria di Allegri, mi domando, si sono iscritti al campionato? Carlo da Pozzuoli. Carlo, io penso di sì. Intanto tutte le persone, anche Franco da Mugnano, ci chiedono se quello di prima era Marco o era Ciro da Imperia. Ciro da Imperia, no, era Marco, non era Ciro da Imperia. No. Vediamo, Diego, potresti domandare se in questi 3 anni il Napoli vince la Champions a Marco? Ragazzi, stiamo andando fuori tempo. Diego, buongiorno. Real Casarea categoria 2015, campioni d'Italia. Complimenti a questi ragazzi. Saluti Giovanni da Napoli. Ragazzi, tantissimi complimenti alla squadra che ha vinto, ai 2015 che hanno vinto lo scudetto, sono campioni d'Italia. Il mio Haiti ha fatto una bella partita. Ma chi ha giocato? Ah, Haiti ha giocato con la Scozia. È vero. Ciao Diego, puoi dire a Marco che se Aurelio era stanco si prendeva più di 2 miliardi offerti dagli americani? Ragazzi, io su questa storia non sono tanto convinto che proprio la cifra era quella lì, però va bene, in effetti è quello, il senso è quello. Lewandowski a parametro zero a fianco a Højlund. Højlund Lewandowski, una bella coppia, non male, devo dire la verità. Intanto i messaggi veramente sono fuori controllo, tipo i commenti alle foto, non so se hai mai visto, Simo, i commenti che girano. Per esempio ci scrivono Emilio da Palma, Campania: Marco, dammi 3 numeri, devo fare la comunione a mio figlio. Per esempio, questo per esempio è veramente bello. Vediamo, io ho paura di questi fondi, preferisco ADL. Eugenio da Torre Annunziata: è vero, anche io mi fanno un po' paura questi fondi, queste persone che questi fondi che prendono le società, perché in alcuni casi sono andati bene, in altri, diciamo, mettiamola così, un po' meno. Antonio, buongiorno.
6: Buongiorno, Antonio da Roma.
5: Vai, ti ascolto.
6: Allora, intanto saluto a te, poi saluto Gianluca, avevo parentesi, ma chi l'ha fatta fa? Chiudo la parente.
5: Vabbè, poi glielo dirò, in effetti io già gliel'ho detto, però vabbè, andiamo avanti.
6: Ok, poi vabbè, Vincenzo e tutta la redazione, Vincenzo Penna e tutta la grande redazione di Instagram.
5: Grazie.
6: Ha battuto, ti viene semplice. Marco, fammi fare sei, accussimo accanto una bella villa a Marco.
5: Ecco.
6: Chiudo. Allora, una considerazione. Io so che entro domani devono per forza chiudere per una questione, non so se di bilancio, di scadenza o quant'altro per quanto riguarda Allegri. Se non mi sbaglio, l'ho letto da qualche parte adesso, però...
5: Non ho capito, Antonio, non ci hai sentito bene?
6: Dovrebbero sì. Chiudere entro domani, perché c'è un...
5: Allegri.
6: Esattamente.
5: Non si sa, però anche la settimana scorsa no, avevano detto che...
6: Io avevo letto giorni fa che devono per forza chiudere entro domani, in quanto... è un problema, non so se è di iscrizioni, sì, di comunque è qualcosa di burocratico, ma adesso sinceramente non ricordo bene, è quello. Poi invece la faccio una domanda all'allenatore Armando Junior.
5: Vai.
6: Con questa squadra, tu che sei allenatore, come la faresti giocare e con quali interpreti?
5: Oh.
6: No,
5: è complicato. Con quale interprete
6: facciamo,
5: poi?
6: No, facciamo più semplice.
5: Vai.

0: a 4, però
1: però con gli interpreti invece come siamo messi?
0: Ma dipende anche da da quello che facciamo sul mercato, cioè ad oggi.
1: Io parlo di adesso, ma metti, facciamo finta che non prenda.
0: Il Napoli può giocare a 3. Il Napoli può giocare a 3. Allora, il Napoli può giocare a 3 sicuramente con Buongiorno braccetto sinistro, Di Lorenzo braccetto destro e Rachmani difensore centrale.
1: Io te lo dico proprio, spero di no. Basta sul 3.
0: Infatti ho detto può giocare.
1: Ah,
0: ok. A 4 invece il Napoli può giocare anche Oliveira a braccetto sinistro, che lo fa molto bene.
1: Sì, però.
0: A 4 invece ci avremmo proprio le coppie. Allora, sinistra Oliveira
1: Spinazzola.
0: Gutierrez.
1: Gutierrez Spinazzola.
0: Perché Spinazzola può giocare anche più alto.
1: A
0: destra Di Lorenzo, in questo momento Mazzocchi, perché non c'è
1: chiaramente con un buon difensore destro.
0: Un altro no, il Napoli non è una cosa che dico io, il Napoli cerca un giocatore da affiancare a Di Lorenzo.
1: Sì,
0: poi in mezzo il Napoli c'ha Buongiorno, sì. Rachmani. Juan Jesus è andato via e il Napoli in mezzo
1: c'è Rafa Marin
0: che rientra, ma bisogna vedere se poi resta. Bisogna prendere un difensore centrale, non è un mistero che il Napoli stia cercando un difensore centrale, tant'è vero si parla insistentemente di Gila della Lazio. Però voglio dire, anche io preferisco che il Napoli ritorni a giocare a 4. In mezzo al campo ci sono già le coppie: Gilmour Lobotka, Anguissa, De Bruyne. E io faccio le coppie così a mente, non e poi c'è McTominay, forse mi sto dimenticando qualcuno, adesso c'è un
1: Folorusce, poi rientra pure, no?
0: Vabbè, ma io credo che Folorusce vada via, non credo che resti.
1: Non lo tengo in considerazione, insomma.
0: No, non è che io non lo tengo in considerazione.
1: Poterica allenatore del Napoli, Diego Armando Maradona.
0: No, a me non mi fa impazzire. Cioè, Vergara è l'altro.
1: Vergara, ok.
0: È l'altro centrocampista. No, a me non piace, non mi fa impazzire Folorusce, però secondo me è più un giocatore un po' più offensivo.
1: E Nualanga che facciamo? Lo teniamo?
0: No, io se sono allenatore io no.
1: No.
0: Onestamente.
1: Vabbè, Luca non te lo dico.
0: Luca non ne parliamo proprio.
1: Non te lo dico.
0: Avanti ci sono le coppie, perché a destra ci sono Neres e Politano, a sinistra ci sono Alisson Santos e Lang, perché in questo momento la coppia è quella. E attaccanti ci sono Giovane e Højlund.
1: Uno spostresti da destra a centro, praticamente.
0: A Giovane?
1: Non è un attaccante adesso.
0: Cioè. Sì, Giovane può fare anche può fare l'esterno. Okay. Ma c'è sempre da comprendere poi come si vuole giocare, in che modo si vuole giocare, perché per esempio se si vuole una punta fisica, allora se Luca non dovesse rimanere bisogna prendere una punta fisica vicino a Højlund. Se invece
1: non la prendi e ti lasci Lukaku, se vuoi la punta fisica
0: questo pure è, però il problema è che Lukaku guadagna una bella cosa di soldi.
1: Dobbiamo ringraziare qualcuno
0: all'inizio Lukaku costa tanto e Lukaku poi onestamente, Antonio, Lukaku nell'anno dello scudetto l'anno scorso è stato molto importante, quindi
1: a me mi sono rimasto male per come si è comportato con lo staff medico del Napoli e con la società, solo per quello, perché come giocatore
0: tutti ci siamo un po' risentiti
1: solo per quello
0: esatto. Vediamo
1: chiedo scusa a tutti se ci siamo un attimo.
0: Non ti preoccupare, Antonio, siamo qui per questo. Ti mando un grande abbraccio,
1: gli amici che chiamano dopo, solo per questo. Okay,
0: un abbraccio,
1: saluto a tutti,
0: ciao Antonio. Questo è bello, per esempio Mirko ci manda un bel messaggio che scrive: caro Diego, sento puzza di Kajuste Lindstrom. Questo mi ha fatto ridere, è bello. Dovendo scegliere tra Luca e Lang, mamma mia, questo è difficile.

0: Lang. Cioè, farei rimanere Lang. Sì. Vediamo. Ah, questo è bello, questo devo leggere. Per fortuna non hai continuato a fare l'allenatore, non è vero, ho anche preso l'UEFA. Anche perché nessuno ti ha confermato nemmeno in sesta serie, questa è un'altra grande stupidaggine. Stai dicendo da novembre che Lang non è buono senza vederlo? No, l'ho visto. E l'ho visto più di 3-4 partite. Ho visto quante partite ha fatto Lang qua? 18-19, lo vedemmo con Gianluca, giusto? Chi l'ha convocato al mondiale ne capisce meno di te, evidentemente. Saluti Angelo. No, le capisce sicuramente più di me. Però sta di fatto che non ha giocato neanche ieri. Quindi, se era così forte come dici tu, penso che giocava. O almeno credo che almeno gli faceva fare uno spezzone. Mio caro Angelo, saluti. E poi, prima di scrivere i messaggi, informati meglio. Io sono convinto di prendere un attaccante più forte di Giovane, Vincenzo. No, in effetti ho detto, se qualcuno arriva con un'offerta del suo valore, io prenderei in considerazione l'idea di poterlo dare a Giovane, questo sicuramente. Nicola, buongiorno.
1: Ciao Diego, buongiorno. Oggi non c'è Gianluca, sei scusato, tanti auguri. E chi ce l'ha fatta fa? Vabbè, comunque.
0: Vabbè.
1: No, vabbè,
0: Nicola, vuoi sapere che cosa potremmo dire? È un problema suo.
1: Cioè, ah sì, no, vabbè, ma
0: mettiamola così.
1: C'ho una bimba di 9 anni, quindi e sono felicemente sposato. No, era solo una battuta.
0: No, vabbè, ma noi io scherzo, è normale, scherziamo tutti, quindi.
1: Diego, senti, allora, io volevo partire da questi nomi che ovviamente tutti quanti stanno facendo, no? Che sono usciti, Saibari, Boadino.
0: No, però Saibari è andato al Bayern Monaco.
1: Ma a 55 milioni, proprio questo il punto di partenza del mio discorso. Sono nomi che onestamente già dopo 24 ore che hanno fatto la partita già non sono più per le nostre tasche, ma non perché Napoli non possa spendere una cifra del genere, perché sono destinati a grandi club, sono destinati a club che se devono spendere 130 milioni per un giocatore non si fanno il problema, vanno là, gli danno i soldi e se lo portano a casa.
0: E lo possono fare, si vede che il Napoli non lo può fare e fortunatamente non lo fa.
1: Esatto, quindi secondo me dovremmo proprio accantonare questi nomi che vedremo al mondiale. Detto questo, Gianluca, io ancora, Diego, scusami. Io volevo...
0: Ma non fa niente, pure se mi chiami Gianluca, non fa niente, non è bellissimo il fatto che.
1: Tu sei Diego, non sei Gianluca.
0: Vabbè.
1: Volevo chiederti una cosa, è una cosa che io ho in testa da un po', no? Io vedo due giocatori su tutti, Zambo Anguissa e Lobotka.
0: Sì.
1: Ho la percezione che non abbiano più voglia di restare in squadra, ok? Io sono fermamente convinto che Napoli non debba pregare nessuno, ok? Chi vuole andare via è libero di farlo.
0: Certo.
1: Secondo te, se noi facciamo ruolo per ruolo, ok?
0: Sì.
1: Leviamo.
0: Però Nicola, secondo te, io ti faccio una domanda, sì. Secondo te è più adatto dire, a me piace più dire che probabilmente sia Anguissa che Lobotka hanno finito un ciclo più di quanto, più del fatto che non vogliono più restare, perché la vita è fatta di cicli.
1: Certo.
0: E io credo che loro siano arrivati a un Anguissa al 100%.
1: Sì, anche secondo me. Ma
0: Lobotka probabilmente potrebbe restare. Però non lo so, dipende anche da quello che poi si diranno con Allegri, un po' di situazioni.
1: Mi piacerebbe essere una mosca per stare nelle stanze segrete del Napoli, sai dove,
0: sì, è vero.
1: Parlare di queste cose, quindi. Però ti dico, se non concesso che Napoli l'anno prossimo dà via sia Lobotka che Anguissa e prendiamo Rabiot al posto di Anguissa,
0: ma secondo te
1: De Bruyne può fare il centrale di centrocampo in mezzo a McTominay e Rabiot? Cioè, siccome noi abbiamo
0: da play,
1: abbiamo l'esperienza di Pirlo, proprio con Max Allegri.
0: No, però sono due giocatori diversi.
1: Però sai cos'è? Che il nostro calcio, ahimè, non è la Premier, non abbiamo quei ritmi. Io penso che uno che ha il suo piede, che comunque fisicamente può ancora giocare con i cambi di campo, con i lanci lunghi che ti va a spostare il baricentro, con due ali come Santos e Neres che fanno i first and air. Cioè io penso che possa allungargli la carriera.
0: Però Nicola, io ti parlo, per esempio, mi viene la deformazione professionale, no? De Bruyne davanti alla difesa, McTominay, sì,
1: e Rabiot
0: in mezzo al campo, sì, a destra Neres, a sinistra Alisson e in mezzo Højlund, giusto? Sì. Ma a parte Rabiot, poi chi è che fa questo? Vabbè, pure McTominay lo fa, però devo dire
1: no,
0: la verità,
1: anche lui ormai è un po'.
0: Sì, è vero, però. Sì, bisognerebbe provarlo, però secondo me a me non mi fa impazzire De Bruyne davanti alla difesa. A me piace più da mezzala, da interno di centrocampo, con uno tra Lobot che è Gilmour, e poi devi sacrificarne uno. Se no puoi giocare a due con Lobot che è McTominay davanti alla difesa.
1: Mi piace centrocampo a due, Diego, perché io sono dell'opinione che sia Neres sia... e se Alisson Santos diventerebbero devastanti negli ultimi 20-25 metri.
0: No, vabbè, ma si può giocare, perché se giochi 4-2-3-1 davanti alla difesa uno tra Lobot che è Gilmour insieme a McTominay, De Bruyne sotto punta, a sinistra Alisson, a destra Neres e punta centrale Højlund.
1: Sì, fondamentalmente lo potresti
0: anche se ti dico così, e ti dico una cosa, Nico, se il Napoli adotta questo sistema di gioco, Politano diventa fondamentale.
1: Lo so, però secondo me anche Politano a tutta fascia arrivi a un certo minutaggio.
0: Però non è tutta fascia, perché si gioca a quattro dietro.
1: È vero, sì, ti coprirebbe il terzino, quello sì. Però comunque diciamo che in entrambi i casi potresti adottare, no, come modulo. Detto questo, per quanto riguarda le ipotetiche cessioni, io aggiungerei, a mio gusto, aggiungerei ovviamente Lucca, spero in un altro in un altro, anche se io ho caldeggiato tanto dopo averlo visto a Udine, pensavo che con Conte
0: no, Nico, non...
1: fare lo step superiore, ma ovviamente mi sono sbagliato come tutti quanti gli altri.
0: Vabbè, ma si sbagliano le valutazioni, perché sennò se faremmo tutte valutazioni giuste, l'errore non c'è, chi non opera non sbaglia, quindi voglio dire.
1: Ma io reputo che un acquisto sbagliato sia anche Giovanni, Diego. Giovanni secondo me.
0: Vabbè, però il Napoli in quel momento aveva il mercato bloccato, doveva fare qualcosa. Era una situazione un po' complicata. Nicola, ho l'obbligo pubblicitario, quindi devo salutarti.
1: Buona giornata.
0: E ti ringrazio. Andiamo in pubblicità tra poco.
2: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
4: Svegliati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Andiamo da Enzo. Enzo, buongiorno.
8: Ciao Diego, buongiorno.
0: Vai.
8: Allora, per quanto riguarda pure, secondo me, un mio parere, anche sta pure per me, è finito un ciclo, come pure la bottola.
0: Sì.
8: Dopo tutto questo tempo, dico... bisogna avere stimoli diversi, loro secondo me non ne hanno più, per me si devono cedere tutti e due, anche se anche sta io lo reputo, quando ha voglia di giocare lo reputo uno dei centrocampisti più forti al mondo, quando ha voglia, perché spesso e volentieri anche sta si spegne, non so il motivo.
0: Sì, è un po' non è proprio costante.
8: Esatto. Per quanto riguarda invece Lobotka, gli anni di Spalletti è stato micidiale, poi non lo so, io lo vedo, non è carne non è pesce Lobotka, perché poi secondo me se si gioca nel corto lui è un giocatore fortissimo, però per quanto riguarda i cambi di gioco non ha il tiro da fuori aria, non lo so, secondo me pure lui potrebbe essere ceduto. Questo è il mio punto di vista.
0: Allora Enzo, noi ne ho parlato prima, secondo me sono due giocatori a fine ciclo, però secondo me più chance di restare a Lobotka che a Anguissa. Secondo me Anguissa è proprio un ciclo chiuso.
8: Sì, pure che...
0: anche perché Anguissa già è un annetto e mezzo che comunque non nasconde il desiderio di altre di fare un'altra
8: già prima andare via con
0: no, però dico non nasconde già da un po' di tempo l'idea e il la voglia di poter intraprendere una nuova avventura.
8: Sì,
0: su Lobotka potrebbe restare Lobotka, però secondo me anche sa non ha più, non ci sono più i presupposti per tenerlo qui. Enzo, ti ringrazio per averci chiamato, un abbraccio grande.
8: Ciao.
0: Vediamo, ciao Diego, forza Napoli sempre, non credo che Allegri verrà come allenatore, mi scusi, sono Angelo di Mannheim. Angelo, secondo me Allegri già è fatto, cioè non rischia assolutamente l'accordo Napoli-Allegri, non c'è nessun segnale che ci può far capire o far pensare che l'accordo che la trattativa non vada a buon fine ad oggi, quindi queste sono le nostre quello che sappiamo noi. Diego, incontro persone per strada e ti fanno i complimenti come conduzione, argomenti e anche divertimento. Vittorio il pacifista. E Vittorio, non lo so che ti posso dire. La vita, c'è gente a cui piaccio, Perna per esempio, a Perna no, per esempio. Ti piaccio io? No, infatti hai visto, non gli piace, hai visto. E chi al posto di Anguissa? Con Edel Sassuolo non mi sembra male, serve un centrocampista fisico, quindi andiamo su centrocampisti un po' più... Vincenzo Perna dice Boadì, certo. Grazie. 2007, mica male, però diciamo che come di chi è del Lille, se non mi sbaglio, giusto? Il Lille quanto vuole? 80. No, lasciamolo. Lasciamolo. Lasciamolo là. 80 milioni mi sembrano un po' troppi. Alfredo, buongiorno.
9: Buongiorno, ciao Diego, mi associo al complimento con te in conduzione, sei bravo, si vede anche con la mancanza di Gianluca, anche perché vabbè, se
0: questo fatto, ti ringrazio, di questo ti ringrazio, però voglio dire, facciamolo tornare presto, Gianluca, mi manca.
9: No, lo so,
0: quella Lacoste.
9: Gianluca è troppo metodico, invece tu dai anche più spazio, però questo è una cosa, è un mio gusto personale, Gianluca è bravissimo. Senti, io devo fare una forse due, però me la vado già con la considerazione più importante, però te la voglio fare, partendo dalle parole di Moreno Ferrario. Non c'era bisogno di Moreno Ferrario che diceva delle cose stupende su tuo papà, però se mai ce ne fosse bisogno, io andatevi a vedere quello che ha detto Moreno Ferrario su Diego, di come e cosa significa essere leader. Lui diceva che senza il 6 di Moreno Ferrario, senza l'apporto, lui non poteva essere nemmeno, non potevamo vincere. Quindi lui riusciva a stimolare, tuo papà riusciva a stimolare anche i giocatori un pochettino anche più modesti. Io mi allego a questo perché io mi aspettavo da Kevin De Bruyne che almeno in parte potesse essere un leader, perché Diego era un leader in campo, fuori a campo, ne ha pagate pure le conseguenze. Kevin De Bruyne sta sparando a zero, mi dispiace, magari vengono battate le cose, però le prime considerazioni sono mi aspettavo un calcio diverso, mi aspettavo con l'allenatore non andavo d'accordo, adesso ne dobbiamo parlare con la società.
0: Alfred, scusami se ti interrompo, io l'ho detto che secondo me De Bruyne con certe cose poteva evitarle.
9: Sì, no, ma sai che
0: soprattutto a fine campionato
9: mi sarei aspettato che uno che sta 5-6 mesi fuori, che venga pagata 6 milioni di euro l'anno, il CEO Gumbariello suo, avrebbe detto: io sono in debito con il Napoli e quest'anno mi metto a disposizione del Napoli. No, tu da questi mesi spari a zero, il calcio non ti piace, il calcio italiano, e mi voglio divertire, vattene in Arabia Saudita, vattene in America. È un momento in cui devo pensare alla nazionale, se capite te Lukaku che state pensando alla nazionale, l'abbiamo capito in quest'anno, però cioè capito, a me non mi fa, a me io questo per dire, Diego non avrebbe mai fatto la cosa del genere, è un leader come De Bruyne, dovrebbe essere un pochettino a disposizione.
0: Vabbè Alfred, ma non paragoniamo gli extraterrestri agli umani, voglio dire,
9: come carisma.
0: Sì ho capito perfettamente quello che volevi dire.
9: Però purtroppo, hai capito, noi dobbiamo invece pensare, oddio, ma se ne puoi andare, i due comparieri se ne possono andare se fanno un bel campionato. Stasera io sto a guardare le televisioni, se fanno una bellissima partita, se ne hanno tutte e due. E il Napoli così si ritoglie dal gruppo. Un'altra cosa, me l'hai accennato, Coni, mi piace pure a me, il giovane che
0: è forte.
9: Secondo me, hai ragione, secondo me il Napoli ha bisogno di questi tipi di giocatori. Deve almeno 200 campisti.
0: È veramente forte, Alfred, è veramente forte Coni. Speriamo possa arrivare al posto di Anghissà, però se arriva Rabiot ancora meglio. Grazie per averci chiamato Alfredo, andiamo all'ultima telefonata. Felice, vai Felice.
10: Ciao Felice.
0: Io sto in silenzio, allora c'hai un minuto e mezzo. Parla, vai,
10: puoi parlare quando vuoi.
0: No, parla Felice, vai.
10: Io sento la mancanza di Gianluca innanzitutto,
0: e anch'io mi manca.
10: Poi non mettiamo a confronto Urialo e l'acqua santa. A me le dichiarazioni che ha fatto Ferrario è ancora e si sente uno di noi. Lui ha parlato già allora, 40 anni fa, che negli stati ci massacravano. Grazie Ferrario, sei uno di noi. Pur essendo un lombardo piemontese ligure, sei un napoletano vero. Quelle belle parole che hai detto verso i tifosi, hai detto i nostri, non meritano quello sconcio che in tutti gli stati ci danno. Quindi Ferrario, grazie e forza Napoli. Diego, quando vai in ferie?
0: No, manca ancora un po' di tempo. Felice, vogliamo chiudere con un forza Napoli tuo, vai.
10: Forza Napoli.
0: Grande.
10: Forza Napoli.
0: Grande, ciao Felice, un grande abbraccio. Del Sassuolo mi dicono che costa 50 milioni. Veramente il Sassuolo sta chiedendo 50 milioni? È incredibile. Però sai, a me chi piace anche, voglio vedere se ti piace anche a te. È che tu, Vince, non è che ne capisci. Vabbè, Keita del Parma. mica male. E vabbè, però non l'ha nominato nessuno fino a mo. Forte, ah, meno male, meno male. Meno male, ah, meno male. Qualche giocatorino ogni tanto ci piace ogni tanto qualche calciatore in comune. Abbiamo un gusto in comune, no? Vince? Intanto, vabbè, infatti è veramente semplice. Ragazzi, siamo arrivati alla fine. Vi lascio al nostro direttore Walter De Maggio con Radio Gol. Prima ci sarà Vincenzo Perna con il GR. Un solitario Vincenzo Perna. Non posso più vederti così, veramente. Grazie anche a Fabio Esposito che si è switchato con Zig Zag. Domani sarò ancora da solo. Ok? Vi terrò aggiornati sul ritorno di Miranda. Un abbraccio grande, buona giornata a tutti.
7: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, i carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 17 persone raggiunte a vario titolo da gravi indizi di colpevolezza, secondo gli inquirenti, in ordine ai reati di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata e continuata e usura. L'attività in argomento, condotta a cavallo tra gli anni 2021 e 2022, ha permesso di delineare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine all'operatività nel territorio di Arzano e comuni limitrofi della consorteria camorristica denominata Clan della 167, considerata espressione territoriale del clan Amato Pagano, storicamente radicato nella zona nord della città di Napoli. Ancora cronaca, ordini di cattura non eseguiti, indagini incomplete su alcune persone coinvolte e soprattutto approfondimenti insufficienti sui rapporti tra appartenenti alle istituzioni locali e il crimine organizzato. Sollecitato dal Comitato per le sparizioni forzate dell'ONU, appaiono ancora incomplete le risposte delle autorità messicane sulla sparizione di Raffaele Russo, Antonio Russo e Vincenzo Cimmino, i tre cittadini napoletani scomparsi a Tecalitlan nello stato di Jalisco il 31 gennaio 2018. A distanza di oltre 8 anni dalla scomparsa di Raffaele, Antonio e Vincenzo, dice l'avvocato Claudio Falletti, legale delle tre famiglie, ancora reticenze, risposte incomplete soprattutto sui rapporti tra forze di polizia e narcos. Non ci siamo dimenticati dei nostri connazionali, le loro famiglie continuano a chiedere giustizia, verità e risposte concrete. Cambiamo argomento, la linea 2 della metropolitana di Napoli resta chiusa a tempo indeterminato. Lo ha stabilito il centro coordinamento soccorsi, convocato dal prefetto Michele Di Bari nella mattinata di ieri per un aggiornamento sulla situazione relativa alla sospensione del servizio tra Pozzuoli e Campi Flegrei a causa di livelli anomali di anidride carbonica in alcuni tratti, che potrebbe essere collegata al fenomeno del bradisismo. Per mitigare il disagio negli spostamenti, Trenitalia ha predisposto un servizio emergenziale di trasporto su gomma con navette che sarà incrementato gradualmente domani. Infatti si terrà a Pozzuoli un incontro per valutare ogni ipotesi di potenziamento e miglioramento del sistema di mobilità. E chiudiamo con lo sport. Il calcio, prosegue la prima giornata dei gironi mondiali. Una super Germania batte 7-1 Curaçao, vincono anche la Costa d'Avorio e la Svezia rispettivamente contro Ecuador e Tunisia, mentre il Giappone ferma sul 2-2 l'Olanda. Oggi l'esordio della Spagna di Lamine Yamal e dal Belgio di De Bruyne e Lukaku, mentre a mezzanotte in campo Matias Oliveira con il suo Uruguay. E per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: di Radio Kiss Kiss Napoli. Allora vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio a Walter De Maggio, buona settimana, e la settimana che porterà al Napoli Massimiliano Allegri, anche perché bisogna monitorare tutto ciò che sta accadendo in casa Milan, atteso a Milano Amorim, sbarca, firma e a quel punto verrà liberato Allegri. Tra poco il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in diretta, e a Vie Zanetti al microfono di Riccardo Catapano. Essendo lunedì avremo il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, il poker di nomi indicato da Allegri a Manna per il mercato, insomma una puntata tutta da vivere. Cominciamo subito allora, è già tempo di anteprima, in redazione con noi oggi c'è Lucio Pengue, allora all'anteprima.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buongiorno Walter, a te e a tutti gli amici che ci ascoltano e ci guardano in TV al canale 76 del Digitale Terrestre. Questi i titoli della puntata di oggi. Mondiali è il giorno di De Bruyne e Lukaku stasera in campo contro l'Egitto, e stanotte debutta anche Oliveira con il suo Uruguay. Alle 18 in campo anche la Spagna di Yamin Yamal. Olanda e Giappone finisce in parità 2-2, Germania balanga contro il Curaçao. La settimana di Max Allegri, si libera dal Milan e si legherà al Napoli, si accelera per Mario Ghila, difensore centrale della Lazio. Per la fascia spunta Norton Caffi, Kovar osservato speciale per la porta, ma spunta anche Vicario, il portiere in vacanza a Capri sull'isola, anche il tecnico dell'Inter Chivu, e nei giorni scorsi anche il Ciolo Simeone.
0: E allora naturalmente Lucio Pengo ci potrà interrompere tutte le volte che lo riterrà opportuno. Notizie dell'ultima ora: Maurizio Sarri e a Zingoni, e naturalmente c'è anche il direttore giunto lì. A breve arriverà anche l'annuncio ufficiale: Maurizio Sarri ripartirà dall'Atalanta. I nomi del mercato, ovviamente le trattative: il Napoli cerca un vice di Lorenzo, Calaili il preferito, si è parlato di Dodò, si è rispuntato Norton Caffi. Per il difensore centrale mi sembra chiaro, la prima scelta oggi è unica, è Mario Ghila. Calciatore ha comunicato a Gattuso che non vuole restare. Occhio però a Boadì, ha impressionato anche il Napoli, ha impressionato anche il Napoli con il Marocco, il Lille però spara alto e chiede 45 milioni di euro. Allora siamo pronti per andare dal direttore del Corriere dello Sport, interromperemo solo per un attimo magari il collegamento con Ivan Zazzaroni, anche perché credo che siamo pronti per andare in diretta dal sindaco di Napoli. Allora facciamo così, tra poco andiamo dal direttore Zazzaroni, ma vedo già collegato e chiedo al coordinamento se possiamo andare a Palazzo San Giacomo. Ci andiamo tra un istante perché è già pronto Riccardo Catapano, apertura con il botto, tra poco a Vie Zanetti, ma subito Catapano col sindaco Manfredi. Si è presentata anche la manifestazione del prossimo settembre Fondazione Pupi. Riccardo, a te.
3: Ciao Walter, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori. Siamo con il sindaco Gaetano Manfredi qui al mio fianco. È terminata da pochi minuti la conferenza stampa di presentazione dei 25 anni del progetto Pupi. Sindaco, vengo subito da lei. Napoli, lo sport per i giovani, c'è sempre questo trade union.
4: Sì, è veramente oramai un legame indissolubile, è una grande città dello sport, per lo sport come Napoli, che però è utilizza lo sport come grande strumento di educazione e anche di emancipazione per i nostri ragazzi. E questo evento con la fondazione di Javier Zanetti è un'occasione per raccogliere fondi proprio per sostenere le realtà della nostra città che tanto bene fanno con i nostri ragazzi.
3: Napoli sempre più Argentina, tra l'altro, insomma, Vie Zanetti, ci sarà anche un bellissimo ricordo per Diego Armando Maradona raccontato da Federico Buffa, lo ricordiamo, il 26 di settembre, da mercoledì i biglietti in vendita su Ticket One. Dicevamo lo sport, perché insomma Napoli è capitale dello sport, gli europei del 2032 si lavora per il Maradona, ovviamente ci sarà l'America's Cup che è un appuntamento importantissimo, gli europei anche di pallavolo, insomma si va avanti con una Napoli sempre più sportiva e con una Napoli sempre più attrezzata per lo sport.
4: Sì, è chiaro che noi, diciamo, se vogliamo ospitare questi straordinari eventi abbiamo bisogno di infrastrutture moderne, di investimenti, di una capacità anche di reputazione, affidabilità. Queste cose non si fanno con le parole, queste cose si fanno con fatti concreti, perché i nostri interlocutori ci chiedono fatti concreti. Purtroppo noi dobbiamo scontare quest'idea di una Napoli che fa chiacchiere, che parla, ma poi nei fatti non realizza mai niente. Penso che noi oggi ci siamo conquistati una reputazione a livello nazionale e internazionale che ci rende credibili, meno parole più fatti, e quindi io l'ho visto quando siamo riusciti a portare a Napoli la Coppa America, adesso anche nell'interlocuzione con gli organismi internazionali per gli europei vedo che c'è fiducia in quello che noi sappiamo fare. Questo rappresenta per Napoli un grande passo in avanti, una straordinaria soddisfazione, uno straordinario patrimonio che noi non dobbiamo perdere.
3: Sindaco, le faccio l'ultimissima, tra l'altro ci aggiungo anche il Napoli Basket che torna in Eurocup dopo 19 anni, quindi anche l'aspetto poi del palazzetto. Giustamente dicevamo, lo stadio Diego Armando Maradona, abbiamo visto anche i lavori che sono iniziati per quanto riguarda la riqualificazione del terzo anello, si procede anche per l'America's Cup, in barba anche agli scettici, perché ce ne sono tanti e vanno affrontati.
4: Sì, diciamo, Napoli è un po' la città delle parole, dove tutti, molti parlano e pochi fanno. E poi anche quest'idea che non si può far nulla è un po' un alibi per chi ha avuto responsabilità in passato e non ha fatto niente. In realtà Napoli sa fare, può fare, ha grandi competenze, ha tanti cittadini, tante professionalità di qualità, tanta affidabilità, e noi lo stiamo facendo, lo faremo con lo stadio, lo stiamo facendo con Coppa America, con questo lavoro che stiamo facendo sui palazzetti e lo sport, insieme anche al Napoli Basket, con l'ippodromo, abbiamo tante realtà importanti. Il tema è che noi non ci dobbiamo far prendere da quest'idea delle chiacchiere, perché queste sono per Napoli un grande male. Noi dobbiamo agire, fare cose importanti, farlo mettendo in campo le tante professionalità che abbiamo, perché Napoli in questo modo è una Napoli vincente. L'altra Napoli è una Napoli perdente, che ha sempre perso, che ha sempre guardato fare agli altri, non ha mai fatto niente. E noi dobbiamo invece essere dalla parte di chi vince, e devo dire la Napoli di oggi è una Napoli che vince.
3: Sindaco, grazie mille e buon lavoro a questo punto, grazie ancora.
4: Grazie, un saluto a tutti coloro che ci guardano e ci ascoltano.
3: Direttore, a te la linea.
0: Grazie naturalmente al sindaco Manfredi, a Riccardo Catapano. E allora possiamo aprire la settimana, perché voi sapete che il lunedì c'è un appuntamento d'obbligo. Noi non iniziamo la settimana se non diamo il benvenuto ad Ivan Zazzaroni.
1: Zazzagol, l'editoriale di Ivan Zazzaroni.
0: Corriere dello Sport, direttore del Corriere dello Sport, che innanzitutto voglio ringraziare per l'attesa. Buon lunedì, buona settimana, direttore.
5: Mazza, critico, critico il sindaco.
0: È un po' critico perché ha detto basta parole, basta chiacchiere, questa è una città dei fatti.
5: Ma guarda che guarda che volevo dire al sindaco Manfredi, che conosco ed è sempre stato molto carino anche con me, che tutto il paese è così, non è che soltanto Napoli parla e non fa.
0: Ma secondo te c'era una frecciatina qualcuno per lo stadio?
5: Che dici? Non fare così con me, ti prego, dai.
0: No, io solo, siccome tu hai detto molto critico.
5: Ma può essere tutto.
0: Sai, lui ha rimarcato, Ivan, 3 volte, non bisogna dire, bisogna fare. E quindi un conto...
5: C'è questo strano rapporto fra i due, no?
0: Sì, molto strano.
5: Molto strano, però divertente, perché è dinamico, battute, risposte. Devo dire che Manfredi... tiene botta da questo punto di vista, non si lascia intimorire.
0: Senti Ivan, parto dai mondiali, anzi no, ti faccio subito una domanda per scoprire se la mia equazione è un'equazione corretta. Sta per sbarcare Amorim al Milan, firma, viene annunciato, e a quel punto, a tuo avviso, questa è l'equazione, Allegri al Napoli, è tutto fatto, vero?
5: Sì, io credo che in settimana dovrebbe liberarsi. Calvelli dovrà firmare sta benedetta risoluzione, che è una roba, ti giuro, io non so cosa sia successo al calcio italiano, perché già faceva ridere, ma quest'anno fa piangere, perché guarda cosa sta succedendo. Cioè, lascia stare il Milan, che è il caso secondo me unico, una società che al 15 di giugno non ha ancora allenatore, direttore sportivo, scout, CEO, AD, cioè non ha niente. Il Milan, la Juve ha appena cambiato la D, la Roma ha il direttore sportivo che è stato ufficializzato ma non può operare fino al 1° di luglio perché l'Atalanta non lo libera. Cioè io credo veramente che siamo, Napoli non ha allenatore perché il Milan non c'era nessuno che poteva chiudere la risoluzione. L'altro giorno ho fatto un pezzo per la prima volta favorevole a DAZN e a Sky, perché danno 900 milioni a questi scalzacani, hai capito, che non sanno nemmeno produrre uno spettacolo.
0: Allora, è indubbio che il calcio italiano, ha ragione il direttore Zazzaroni, stia vivendo un momento paradossale, tra l'altro alimentato da qualcosa di clamoroso. C'è in corso il mondiale di calcio e noi per la terza volta non ci siamo. Tra poco ci andiamo al mondiale, ma stiamo sul Napoli. Ci raggiunge un dirigente molto bravo, che tra l'altro conosce bene Napoli, ed è Mauro Meluso. Caro direttore, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Grazie a te, c'è anche Ivan Zazzaroni. Tra poco ti lascio anche alle considerazioni di Ivan. Una domanda subito, Mauro. Perché tu hai visto nella stagione in cui hai diretto il Napoli, anche se non l'avevi acquistato tu, Lindstrom, che farà rientro alla base. Ma secondo te Allegri potrebbe valutarlo per il futuro del Napoli?
6: Allora, se Allegri dovesse decidere di giocare in contropiede, ma mi sembra una cosa un po' utopica, insomma, un po' strana, allora sì, Lindstrom è un giocatore molto veloce, magari, però nel nostro calcio, secondo me, non è adatto proprio al nostro calcio, al calcio italiano. Lui ha fatto molto bene in Germania, quando lo prendemmo fece molto bene. Io l'avevo già adocchiato in patria, quando giocava in Danimarca. All'epoca lavoravo per lo Spezia, poi è esploso all'Eintracht Francoforte, però insomma non ha le caratteristiche adatte per il nostro calcio, però è un giocatore tecnico, veloce, insomma, quindi sicuramente è un buon giocatore, non è una bufala, non è stata una bufala.
0: Cioè non è un acquisto sbagliato, è che magari le sue caratteristiche non si sposano con il calcio italiano. Vado da Ivan Zazzaroni, tra l'altro ieri l'Olanda accenno all'Anca. Dimmi,
6: va un po' contestualizzato tutto lì, nel senso che Lindstrom è un giocatore che bisogna capire le caratteristiche e poi contestualizzarlo se può essere adatto a un allenatore. Per me non è adatto né ad Allegri né a Conte né all'epoca a Garcia, e quindi insomma, secondo me è uno di quei giocatori che prendi e ci costruisci intorno, non è uno che adatti facilmente invece in un modo.
0: Allora, vado da Ivan Zazzaroni, perché Ivan stasera alle 21 in campo ci sarà il Belgio, De Bruyne, Lukaku. A tuo avviso, a proposito di Allegri, farà di tutto per tenerli entrambi?
5: Non lo so, sinceramente non lo so. Credo che li valuterà, ma poi dipenderà anche dalla società, perché la società dovrà anche in qualche modo abbassare il livello degli stipendi, no? Questo mi sembra evidente, e quindi qualche piccolo sacrificio dovrà farlo. Rientrano molti giocatori, quindi c'è molto da lavorare da questo punto di vista. La Manna dovrà mettersi di sbusso per snellire soprattutto il monte ingaggi, che è uno dei, è forse l'unico problema che ha in questo momento il Napoli.
0: Insomma, tra l'altro, oltre che snellire il monte ingaggi, dovrà sicuramente fare un gran lavoro il direttore Manna, perché saranno 13 i calciatori che faranno rientro in maglia azzurra, tra questi Lucca e Lang, ma anche Rafa Marin e Marianucci. Per giunta anche Cajuste, lo ha visto all'opera proprio il direttore Meluso. Domanda di Zazzaroni a Mauro Meluso.
5: No, io prima parlavo, Mauro, della mancanza totale di logica del calcio italiano nell'estate 2026. Cioè tu oggi hai squadre importantissime che hanno strutture indefinite, cioè il Milan, al Milan manca l'allenatore, il direttore sportivo, il CEO, lo scout, al Napoli manca l'allenatore perché il Milan di conseguenza, la Juventus ha appena cambiato dopo un altro anno la Roma ha messo il direttore sportivo ma che non può operare, cioè, ma come si fa a presentare al mondo il calcio italiano in queste condizioni?
6: Sono d'accordo. Allora, io credo che ci sia stata un po' una deriva un po' a tutti i livelli. Si è abusato molto sempre nel calcio della parola progetto. Progetto è una parola semplice, quando devi progettare una casa parti dalle fondamenta, lo fai per tempo, e la stessa cosa avviene nel calcio, lo devi fare per tempo, devi programmare, e in questo momento c'è una confusione tale, ma anche perché negli ultimi 5 anni, 6 anni sono cambiate molte proprietà, non me ne vogliano gli stranieri, io ho avuto a che fare con proprietà straniere, in particolar modo alla Spezia, sono arrivati degli americani che volevano portare l'algoritmo, io a quel punto ho deciso di abbandonare.
0: Ma non si può sentire l'algoritmo, direttore, no, per un uomo di calcio come te.
6: Esatto, si può sentire per scremare, per essere d'aiuto. Ma appunto, come diceva Ivan, manca un po' di progettualità, e in più noi dobbiamo stare molto attenti, Ivan, tu che certe cose le sai bene, perché il calcio sta implodendo. Adesso, come giustamente dice Ivan, Dazon e Sky, ma si faranno delle domande, perché poi se non ritornano con gli investimenti che fanno, abbasseranno ancora di più
0: la quota dei diritti TV, ma senza dubbio.
7: La chiave, ma quello te lo posso garantire.
0: Ecco, vedi Mauro, Ivan, tu ce lo garantisci che andranno a ribasso nel rinnovo per i diritti.
7: È il problema principale della Lega dei Club.
0: È chiaro,
6: assolutamente. Certo, anche perché il 60-80% dei ricavi per tutti i club sono i diritti televisivi. Quindi se noi non lavoriamo bene, se noi non ci mettiamo un po' a fare cose per bene, con criterio, con un progetto vero, serio, ma noi rischiamo di implodere, anche la Serie A, già la Serie B è implosa, la C non ne parliamo, ma io parlo anche dei campionati minori, perché sono le radici del nostro calcio, sono quelli che poi hanno anche la loro importanza. Ma se implode anche la Serie A, il calcio chiude,
0: siamo fritti.
6: Si disaffezionano tutti, si disaffeziona il tifoso, ma soprattutto
0: direttore,
6: le nuove generazioni.
0: Perdonami, io un'ultima domanda prima di salutarti, perché si vocifera, tu hai comunque un rapporto bellissimo con De Laurentiis, indipendentemente dal percorso fatto a Napoli, ma sì. Si vocifera che De Laurentiis voglia fare un grande rilancio del Bari con Pierpaolo Marino direttore generale, e Pierpaolo Marino è in attesa, e che potresti ripartire da Bari per portarli in auge. È tutto vero che vai a Bari?
6: Guarda, non ho parlato con il presidente De Laurentiis, non ho parlato con nessuno, quindi è uscita fuori questa cosa, sinceramente mi ha sorpreso tanto anche me, perché se si tratta del Bisceglie uno può buttarle un nome, ma il Bari ci vogliono le notizie serie, bene, io non ho parlato con nessuno, quindi in questo momento.
0: Quindi al momento non c'è nulla.
6: È lontano dai miei pensieri anche quella categoria, quindi insomma con tutto il rispetto per il Bari.
0: Grazie di cuore Mauro Meluso, ciao Mauro.
6: Buona giornata, ciao Walter.
0: Grazie.
6: Ciao Ivan, buona giornata.
0: Ciao. Leggevo oggi il Corriere. A proposito, tra poco a Vie Zanetti con Riccardo Catapano, ma vado da Ivan Zazzaroni, anche perché Ivan, ieri abbiamo visto la Germania a valanga con Curaçao, abbiamo visto un Olanda-Giappone a mio avviso interessante, e però oggi è il giorno del debutto di Yamal con la Spagna alle 18 e poi toccherà a De Bruyne e a Lukaku. Al di là delle partite notturne, ti sta piacendo questo mondiale, Ivan?
7: Ma sai, è uno spettacolo televisivo, lo guardi, guardi il calcio d'alto livello. Adesso è chiaro che vedi le partite non di grandissimo livello, a parte l'altro giorno il primo tempo del Marocco
0: è stato molto interessante,
7: eccellente. Diventerà molto molto interessante dai quarti in avanti, quando sarà veramente una selezione,
0: diciamo già gli ottavi, dai Ivan, almeno gli ottavi, se no diventa
7: secondo me dai quarti, a meno che degli ottavi non ci sia sono 48 quest'anno le squadre, che non c'è un qualche incontro casuale, hai capito? Poi ci sono tante cose che non funzionano, questo è evidente, perché questi cooling break che diventano inserzionisti pubblicitari, le critiche varie, perché sono sempre state peraltro nei mondiali da questo punto di vista. Io credo sinceramente che sia comunque godibile, non hai nient'altro oggi da vedere, cosa guardi in film?
0: No, non c'è dubbio. Ivan, forse hanno esagerato con le squadre ed è per questo che poi ti viene fuori un match dall'esito scontato come Germania Curaçao, come la vittoria.
7: Però lo sai che l'ha fatto per questioni elettorali. Ha aperto a delle squadre. Sono sempre state le squadre Materasso, che ero che se lo estendi a 48, non trovi a
0: rischio
7: Curaçao capoverso.
0: Senti Ivan, hai fatto cenno al Marocco, è balzato un po' agli onori delle cronache questo Bouadi del Lille.
5: Sì.
0: Lui poteva giocare anche con la Francia, ha scelto il Marocco e sembrerebbe che Manna si voglia muovere. Prospetto interessante, 18 anni, la quotazione del Lille però almeno al momento si aggira intorno ai 45 milioni di euro, però mi è parso un ragazzo veramente interessante.
5: Ma guarda, Bouadi mi ha parlato un anno e mezzo fa per i Netti. Quindi Bouadi non è una novità, è un giocatore che si è visto, un giocatore che ha delle qualità uniche evidentemente, però nel Marocco è francamente Hakimi, Brahim, ci sono,
0: mi è parso dominante Ivan, mi è parso dominante.
5: Ecco, il Marocco dall'esportazione di giocatori ha ricavato il meglio, perché ha giocatori che giocano in grandi squadre europee e che messi insieme con la mentalità che hanno fanno una nazionale che ha fatto benissimo anche in Qatar.
0: E tra l'altro fin qui mi sembra sorpresa, da quel poco che abbiamo visto, complice anche alcuni orari, la vera sorpresa è rappresentata dal Marocco, c'è la sorpresa parziale del Giappone, forse hanno un po' deluso all'esordio i tecnici italiani, il pareggio di Ancelotti col Brasile, la sconfitta della Turchia. È una sintesi corretta questa, Ivan, fin qui ovviamente?
5: Sì, però, vedi, allora sì, è vero, nel senso che il Brasile ha perso Wesley e si è dovuto inventare i Bagnes esterno, è una squadra che sugli esterni doveva essere diversa obiettivamente, quindi è chiaro che era in difficoltà anche di corsa, perché il Marocco andava a tre velocità superiori e quindi ha messo in crisi la squadra. Il Brasile non è la favorita di questo campionato, perché le favorite sono Spagna, Francia, Argentina. Noi puntiamo molto su Carlo, ma Carlo però non ha i giocatori.
0: I calciatori quelli sono alla fine, tu dici.
5: No, i calciatori sono questi, non è un grandissimo Brasile, è chiaro che adesso lo criticano per Casemiro, perché non ha messo Hendrick. Sicuramente pagherà il fatto di essere italiano. Però attenzione, perché Carlo ha grandi risorse.
0: E tra l'altro mi è molto piaciuto, al termine della partita ha detto però i mondiali non si vincono nella prima gara, quindi date
5: non lo
0: tempo.
5: Sappiamo bene.
0: Lo sappiamo bene. Ricorderai nell'82 Ivan, partimmo malissimo, finimmo con un crescendo straordinario. Zazza, l'ultimissima per te. Sarà Mancini a tuo avviso il nuovo commissario tecnico?
5: Lo scrivo esattamente da un mese e mezzo, mentre gli altri sparavano cazzate a non finire. È il principale candidato, se non il candidato unico. Malagò.
0: Quindi aspettiamo il 22,
5: ho visto che tutti, Mancini, io per tre anni non gli ho parlato, però andare a discutere Mancini come City, ricordiamo 37 risultati utili, record del mondo per la nazionale, poi ha avuto la sfiga di sbagliare un rigore con la Svizzera, perché ci ha vinto anche un europeo. Sai, oggi si va antipatie e simpatie in tutto, no? Ti sa simpatico Mancini? Benissimo.
0: Hai ragione.
5: Allora è scarso, è bollito, non vale.
0: Ma è così, bravo. Allegri è la stessa cosa, Ivan. Allegri è la stessa cosa.
5: Analisi. Guarda, ti annuncio una cosa, dovremmo uscire presto un'altra intervista, quella di Chivu ha fatto il boh.
0: Hai spaccato, lo so.
5: Abbiamo spaccato. Quella con ho preso un allenatore molto discusso come personaggio, ma eccezionale, che è Sandro Pochesci, che ha fatto A, B, C, ha fatto B, C e le categorie inferiori, ma di un certo livello. È uno che non ha peli sulla lingua. Ha fatto una intervista secondo me bellissima e spero che esca presto.
0: Allora, non appena la pubblicate la approfondiamo. Lui interviene spesso anche da noi, non dice mai cose banali, al pari di Ezio Capuano, quindi sono proprio contento che tu lo abbia ricordato. Ti auguro buona settimana, buon mondiale.
5: Grazie a voi.
0: Ciao Zazza. Ciao Ivan. Grazie ad Ivan Zazzaroni, che ritroveremo lunedì prossimo. Allora, tra poco noi faremo un po' ping pong tra ciò che accade al mondiale, anche perché dopo il debutto vincente di Scott McTominay con la Scozia, dopo il pareggio dell'Olanda, ma Noah Lang non ha ancora debuttato, e oggi è la giornata. Tanto Napoli, a cominciare stasera c'è Belgio Egitto alle 21, gioca sicuramente titolare dal primo minuto De Bruyne, dovrebbe partire dalla panchina Romelu Lukaku, perché agirà decatelare da falso 9. Stanotte gioca anche Matias Oliveira a completare il quadro con l'Uruguay col terzo mondiale del Loco Bielsa da commissario tecnico. Poi però parleremo molto del Napoli. Vi stavo accennando di un poker, il vice di Lorenzo è evidente che c'è una prima scelta, Calaili, ma comunque Manna è bravo sul mercato, quindi tiene in caldo Dodò e tiene anche in caldo Norton Caffi. È un poker di nomi, ho escluso il portiere perché ne parliamo più avanti. E per il difensore centrale la scelta è fatta, sarà Mario Hila, a meno che non si impunta lo Tito con Gattuso, a quel punto si chiamerebbe Gatti. E poi Rios, con un eventuale sogno Rabiot, ma capiamo anche che succede in termini di uscite. E poi, e questo lo sappiamo oramai da un mese e mezzo e oggi vi aggiorneremo, il quarto colpo potrebbe essere addirittura oggi giornata fondamentale, quella di Ezequiel Ceballos. Tra poco abbiamo Javier Zanetti con noi, con Riccardo Catapano, però c'è la pubblicità.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
10: È arrivato il momento! Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione! A Mirati Store a Nola in via Sarnella, sconti reali dal 30 al 70%.
11: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
12: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
13: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito con rate da soli €90 al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
14: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio col direttore Zazzaroni. Abbiamo fatto la fotografia del calcio italiano. Sono partiti i campionati del mondo di calcio. L'Italia per la terza volta non c'è, di questo ne voglio parlare con un ospite che conosce molto bene il calcio. Lui raramente accetta i nostri inviti, questa volta l'ha fatto, io ne sono particolarmente felice. È un allenatore che stimo moltissimo, è Aurelio Andreazzoli. Buon pomeriggio, mister. Come sta?
15: Buon pomeriggio, Walter.
0: Bene. Grazie di cuore, grazie di cuore per aver accettato il nostro invito. Senta, Aurelio, però vorrei partire, tra poco andiamo al mondiale e soprattutto all'assenza dell'Italia. So che come me sta vedendo poco, ma d'altronde alcuni match sono in notturna, devo dire altri hanno un esito scontato e purtroppo banale, però volevo partire da un nome che in queste ore viene molto accostato al Napoli, è quello di Vicario, che lei, mister, conosce molto bene, fu lei a farlo debuttare in Ad Empoli e secondo me questo è un portiere di livello altissimo.
15: Lui aveva già debuttato quando era a Cagliari contro l'Inter, mi ricordo. Però ha avuto poche possibilità.
0: Ha ragione, l'ha fatto debuttare semplici a Cagliari. Ha ragione Aurelio. E poi però lei l'ha conosciuto molto bene.
15: Sì, in pianta stabile, poi è venuto da noi, ha dimostrato subito le sue qualità. Ha giocato la prima contro la Lazio, non è stata molto fortunata per lui, perché non è stata la migliore sua giornata, però nella successiva l'abbiamo riproposto naturalmente, perché il ragazzo aveva già dimostrato notevoli qualità a Torino con la Juventus e fu bravissimo, una partita che abbiamo vinto anche per merito suo. E il ragazzo, come dicevo, ha dimostrato sempre di avere ottime qualità, prima di tutto morali, di serietà, di partecipazione al gruppo squadra, di esempio anche. E ora ha raggiunto una maturità con esperienze importanti e credo che sia veramente un calciatore completato.
0: Senta mister, le faccio una domanda su Vicario, perché tra l'altro in quell'anno in cui con lei diventò titolarissimo in pianta stabile, al termine della stagione voleva portarlo a Napoli Cristiano Giuntoli, poi certo arrivò la Premier e quando arriva la Premier diventa tutto più difficile per un club italiano. A oggi, anche dopo quell'esperienza, l'esperienza in Premier, secondo lei è pronto per una piazza così grande, così importante come Napoli? Dal punto di vista caratteriale, che ragazzo è?
15: L'ho già accennato, è eccellente.
0: Ma a spalle larghe, sulle pressioni?
15: Spalle larghe, una persona per bene, una famiglia altrettanto per bene, si sono messi in evidenza ai tempi dello scoppio della guerra in Ucraina, per esempio, per avere...

0: che è di certo più giovane e quindi rischierebbe di trovarne poco o comunque di alternarsi tanto, ed è una cosa che dovrebbe evitare anche lui stesso, perché è molto importante per i giocatori così di quell'età giocare per riuscire a migliorarsi. Quindi sarebbe un'ottima opzione quella di darlo in prestito per magari riaverlo l'anno prossimo già pronto.
1: Senti, vado su un nome, quello di Mario Chila. Prima ne parlavo col collega Pinelli collegato da Roma. I 15 giorni a partire da oggi, quindi queste due settimane, a mio avviso consegneranno ad Allegri il difensore spagnolo, anche perché sono partite le diplomazie al lavoro, il giocatore non ha più voglia di restare alla Lazio. Allora immagina che a oggi il Napoli ha Rachmani e Buongiorno, i due centrali. Se dovesse arrivare Mario Chila, secondo te andrebbe a scalzare qualcuno dei due che ho appena nominato in termini di titolarità, Fabiano?
0: Guarda, se stanno bene, Walter, è difficile togliere uno di questi due, quindi non credo sicuramente in una situazione iniziale.
1: Quindi, a tuo avviso, anche con l'arrivo, che secondo me è molto probabile tra l'altro, di Mario Chila, perché anche l'entourage ha fatto sapere all'Otito e al direttore Fabiani che il giocatore vuole andare a Napoli, e poi è chiaro che la Lazio fa il suo gioco, vuole 25 milioni, perché comunque la metà di questi 25 eventuali, perché Manna proprio non ci sente proprio a questa cifra, comunque dovrebbe dividerla con il Real Madrid. Comunque aspettiamo e capiremo. Caro Fabiano, prima di salutarti, che te ne è parso del Brasile nell'esordio mondiale in questo pareggio alla prima?
0: Guarda, un esordio sicuramente tentennante da parte del Brasile, ma penso che migliorerà tanto.
1: Migliorerà nel corso.
0: Non ha giocato contro una squadra semplice.
1: Beh, devo dire che il Marocco, che per giunta l'aveva anche sbloccata, mi ha fatto un'impressione pazzesca, e potrebbe addirittura essere proprio il Marocco la sorpresa di questo mondiale. Ti abbraccio, Fabiano, e poi noi ci sentiamo presto. Ciao Fabiano.
0: Con piacere, ciao Walter, un saluto a tutti.
1: Con noi il baffo che non perdona, Ciccio Marolda. Caro Ciccio, buon pomeriggio.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio a te.
1: Con te voglio parlare di portieri, perché abbiamo un po' giocato, no, sul nome di quello che potrebbe essere, siccome devo una risposta a un ascoltatore che mi chiedeva di Vicario, il fatto che Vicario sia stato a Napoli e oggi è a Capri in vacanza, tra l'altro è andato dal mio amico Gianluigi Lembo, non è l'equazione che il Napoli vuole Vicario. A me risulta invece che il Napoli stia guardando con grandissima attenzione, ribadisco, con grandissima attenzione, il portiere del PSV, Kovar, portiere titolare della nazionale ceca. Allora abbiamo un po' giocato, qui Gotta, qui Gattaci Kovar, caro Ciccio.
2: Beh, la cosa incredibile è che il Napoli, avendo Meretti e avendo speso 21-22 milioni per prendere poi Milinkovic Savic, debba rincorrere un portiere oggi.
1: La trovi paradossale come cosa?
2: Lo trovo paradossale, anche perché Meret continua a essere un portiere molto stimato dal punto di vista tecnico soprattutto. Milinkovic Savic non ha dato quelle sicurezze e quelle certezze che poteva e doveva dare. Non si può prendere un portiere solo perché sa fare un lancio lungo in avanti, quindi trovo anche giusto che a questo punto il Napoli si guardi intorno. Certo, Kovar è un nazionale ceco, se non sbaglio del 2000, quindi è un giocatore ancora con un'ampia carriera davanti, insomma è uno che sta a costruire dal basso, abbastanza agile, è alto, poi ora non so, però sta qualche centimetro sotto i due metri, insomma.
1: Allora ci tengo a rispondere a un ascoltatore, no? Io prima parlavo di Mario Chila, l'ascoltatore si chiama Saverio Soprano, perché è anche poi corretto, come dire, chi scrive, perché sennò è troppo comodo celarsi dietro una tastiera. Scrive: ti sto ascoltando, hai detto di Chila, ama Napoli, vuole Napoli, è innamorato di Napoli, ma te tutte ste cose chi te le dice, soprattutto se non è mai venuto a Napoli? Oramai il tuo livello è sempre più basso. Le ha dette pubblicamente in diretta Luigi Sepe, che è suo ex compagno di squadra alla Lazio con Sarri, che ci ha confidato che Mario Ghila è stato a Napoli, è stato suo ospite, l'ha portato in giro, se ne è

0: perdutamente innamorato, e poi la settimana scorsa abbiamo parlato col suo procuratore, che è Aleandro Camagno, il procuratore di Lautaro e anche procuratore di Mario Chila, che da grande, con grande signorilità e professionalità, ha detto che lui non interviene perché non vuole parlare di un calciatore che oggi è alla Lazio. Però insomma, poi è chiaro che noi, caro Saverio, facendo questo lavoro un po' ci abbiamo lavorato in privato con Sepe, in privato con il suo procuratore Aleandro Camagno, e quindi se veniamo qua non veniamo a raccontare barzellette come magari farai tu al bar con gli amici. Noi non facciamo né pizzette né barzellette, e quindi Saverio, stai sereno, stai tranquillo, dice: allora chiedo scusa, non ho sentito, pardon. Ecco, apprezzo molto questo tuo messaggio, Saverio, e vado da Ciccio Marolda. Ciccio, perché non solo Kovar, si parla anche di Vicario, portiere che a te piace?
1: Sì, Vicario c'ha una grandissima esperienza negli ultimi due, adesso mi fai fare lo sforzo di memoria, negli ultimi due o tre stagioni
0: al Tottenham però ha avuto anche dei problemi fisici.
1: Sì,
0: secondo me
1: ha giocato molto, però
0: al netto poi dell'infortunio, che fin qui non ci ha. Secondo me Vicario è fortissimo.
1: Sì, è un trentenne, sbaglio, aiutami.
0: Adesso a memoria non mi ricordo di che anno è, ma Lucio Pengue adesso ci dirà sicuramente.
1: Credo, non voglio.
0: Aspetta, facciamoci aiutare da chi l'ha fatto esordire in Serie A, l'ha fatto esordire a Cagliari, Leonardo Semplici. Buon pomeriggio, mister.
2: Salve, buonasera.
0: Il Napoli sembrerebbe, qui uso il condizionale perché quando so notizie di prima mano, leggi pure Mario Chila, mi espongo, così come so che al Napoli piace Kovar, però sembrerebbe che il Napoli abbia un interesse per Vicario. Tra l'altro lo voleva portare a Napoli Cristiano Giuntoli, tra l'altro sembrerebbe in uscita dal Tottenham, poi capiamo anche la valutazione. È un 96, ha ragione Ciccio Marolda, ha 30 anni. Mister, è pronto dopo l'esperienza Premier per un'esperienza così importante come Napoli, Vicario, a suo avviso? Semplici.
2: Ma penso di sì, perché insomma ha fatto un percorso di crescita importante, se l'è guadagnato partendo anche dalle categorie più basse, ha dimostrato ogni anno i propri miglioramenti e sicuramente dopo il Tottenham credo possa aspirare a giocare in una squadra importante come può essere il Napoli.
0: Tra l'altro Ciccio Marolda, siccome si è sempre parlato di un'attenzione del Napoli verso un portiere nuovo per la prossima stagione, fino a un certo punto un po' tutti eravamo portati a pensare che a lasciare Napoli sarebbe stato, poteva essere Meret. E poi però con l'avvento di Allegri le cose potrebbero cambiare, perché il suo procuratore Pastorello disse: noi di Meret ne parleremo dopo la permanenza o meno di Conte. Adesso Ciccio, a sorpresa, potrebbe, tra l'altro devi sapere che Meret e Milinkovic sono due portieri che conosce bene Semplici, quindi so come tu ami il ruolo, Ciccio, tutte le tue domande a Leonardo Semplici sui portieri, vai.
1: Intanto saluto, buongiorno mister, piacere di sentire.
2: Salve, piacere mio.
1: Io sarò molto franco, ti dico la verità. Meret farà bene ad andare via da Napoli e avrebbe dovuto farlo già qualche anno fa.
0: Perché? Perché? Aspetta, anche se vedi, mister, che domanda vuoi fare a Ciccio Marolda?
2: No, volevo capire il perché. Diciamo nei confronti di Meret, volevo capire.
0: Sentiamo allora il perché da Ciccio Marò. Ciccio, perché a tuo avviso?
1: Non l'ho mai spiegato, ma non è stato mai particolarmente apprezzato a Napoli. Si aspettava quasi l'errore di Meret per metterlo in croce, e Meret è stato ripagato alla fine con un passo indietro a vantaggio di Milinkovic e Savic. Meret ha avuto degli estimatori, soprattutto in passato, e avrebbe fatto bene, secondo me, per una questione ambientale, non per nulla, avrebbe fatto bene ad andare.
0: Cioè, tu dici un portiere di questo valore sempre messo sul banco degli imputati. Sì. Leonardo, è quello il senso delle parole di Marolda, cioè uno così bravo che a Napoli non gli hanno mai risparmiato nulla, neanche l'aria, neanche il colore dei guanti gli hanno risparmiato ad Alex. Prego, mister.
2: Ma guarda, io ormai sono stato interpellato tante volte per Alex e poi per Milinkovic. Secondo me Chiaramente non conosco benissimo l'ambiente di Napoli, però insomma attraverso le vostre chiamate ho sempre capito che non c'è mai stata quella fiducia estrema, certo, diciamo, in un portiere come Meret, che secondo me dopo Donnarumma è il miglior portiere italiano, però questo è il mio parere personale.
0: Ma io sono contento, Leo, che tu lo dica, io sono felice però, che tu lo dica.
2: Questo sicuramente ha così passato dei periodi dove appena poteva fare un errore veniva supereditato, veniva tacciato di non avere carattere, di non avere personalità. Io credo in questi anni lui abbia dimostrato una grande qualità, soprattutto nel carattere, perché insomma subire delle critiche, secondo me, che andavano al di là degli effettivi errori, è un portiere che può capitare durante un'annata di fare. E nonostante questo, prima con Ospina, poi ho altri, insomma, poi è sempre, si è messo sempre in discussione, e secondo me è stato ed è un grande portiere. Però capisco sicuramente la situazione magari di Napoli non possa essere oggi l'ideale per ripartire con lui.
0: Beh,
2: però
0: mister, prima poi
2: di rinunciare a un portiere del genere ci penserei
0: volentieri. Anch'io ci penserei mille volte. Ciccio, prego, volevi aggiungere qualcosa? E poi anch'io volevo dire una cosa, sì, mister, perché, semplice, vai.
1: Perché mister mi ha detto perché? Perché me lo chiede, mister, se sa benissimo le cose?
0: Perché si sorprendeva.
2: No, ma mi sorprendeva per il fatto che io non sono di Napoli, quindi non vivo, diciamo, la situazione. Non so quanto possa essere, diciamo, passatemi la parola, grave questa situazione, no? Però insomma, io conoscendo Alex da tanti anni e avendo seguito il suo percorso, già mi faceva strano lo criticassero in maniera abbastanza aspra. Ora addirittura insomma che si parli di una sua possibile cessione, però capisco che magari l'ambiente, la tifoseria,
0: ma forse mister, arrivati a oggi
2: possono essere, diciamo, sì, dei dubbi su questo portiere, però insomma il calcio è vario, quindi ognuno giustamente ha la propria opinione.
0: Però sai cosa, Leonardo, a oggi dico probabilmente oggi, però anche la volontà del calciatore, che dopo aver vinto due scudetti, sempre sul banco degli imputati, e poi prendono Milinkovic che diventa il titolare, e poi stanno pensando a Kovar, e poi farà pur bene a dire mi sono rotto le puntini, puntini, puntini, puntini, preferisco cambiare area, perché troverà sicuramente estimatori. Tra l'altro la Juve mi risulta cerchi un portiere, magari andrà a fare il portiere titolare alla Juve e non avrà tutte queste critiche che ha ingiustamente ricevuto negli anni napoletani. Mister, grazie di cuore.
2: Grazie a voi.
0: E naturalmente, grazie, grazie. Molto interessante questo punto sui portieri, non poteva essere altrimenti, vista la presenza del collega Ciccio Marolda. Sì. Ciao Ciccio, grazie.
1: Grazie, grazie a te, siamo tutti d'accordo poi oltretutto su questa vicenda.
0: Ah beh, ma non c'è proprio dubbio, non fa una piega, infatti dice uno che l'ha allenato, io prima di privarvi di Meret ci penserei mille volte. Poi attenzione, può darsi pure che il Napoli si privi di Milinkovic Savic, vediamo. Grazie Ciccio, grazie.
1: Ciao, buon lavoro, ciao.
0: Ho fatto cenno alla Juve e tra poi non era casuale, perché tra poco Lucio Pengue si collegherà col collega Vincenzo Marangio, perché io qui ogni giorno ne sento una, e una volta Spalletti vuole Lobotka, e una volta vuole Meret, e una volta vuole Anghissà. Attenzione ad Anghissà alla Juve, eh? Ve lo dico, attenzione ad Anghissà alla Juve, perché la Juve lo vorrebbe. E adesso spunta una voce, veritiera o no, cioè che la Juve sta pensando di prendere De Bruyne, ci dice tutto Lucio Pengue, e poi andremo da Massimo Giletti per parlare di Allegri, perché lui da tifoso della Juve, dopo l'addio di Conte, 3 anni alla Juve, 3 scudetti, accolse Allegri. E allora ne parleremo con Giletti, prima però c'è Pengue, subito dopo la pubblicità.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Eccoci qua, ben ritrovati, un saluto a tutti da Lucio Pengue. Dobbiamo parlare anche di impianti, visto e considerato che oggi anche con il nostro Riccardo Catapano abbiamo approfondito l'argomento nella presentazione del progetto della Fondazione Pupi con Savi Zanetti in Napoli, che ricordiamo a settembre ospiterà le regate dell'America's Cup, l'America's Cup che nel 2027 prenderà definitivamente forma. Napoli che si sta preparando anche magari anche alla candidatura diffusa insieme a Roma per le Olimpiadi. Napoli che però, ovviamente lo sappiamo, deve anche intervenire nella propria impiantistica, primo su tutto lo stadio Maradona, poi c'è anche un discorso di palazzetto, quindi Napoli capitale mondiale dello sport e con impianti comunque da, come dire, rivedere. E ne parliamo con Gigi Roano del Mattino. Ciao Gigi, come stai?
8: Tutto bene Lucio, ciao.
0: Allora, tra poco partirà l'America's Cup, Napoli davvero si è aggiudicata questa l'assegnazione di ospitare questa grandissima manifestazione, si stanno facendo le corse contro il tempo, sinceramente mi sembra tutto pronto per le regate di, cioè non è tutto pronto, però si sta andando in maniera abbastanza celere per ospitare le regate preliminari di settembre, poi nel 2027 ci sarà proprio la vera e propria competizione, e Napoli che si prepara anche a questa candidatura diffusa. È incredibile come in pochi anni cambia lo scenario, Gigi.
8: Ma certo, c'è stato la base di tutta questa vicenda di una Napoli che sta utilizzando uno dei veicoli principali di dello sport, utilizzato in tutti i modi, pensate che hanno le Olimpiadi mondiali e tutta questa roba qua, e Napoli, grazie a una serie di eventi, alcuni fortunati, alcuni voluti e cercati, perché se non ci fosse stato un patto con il governo per la rigenerazione urbana di Baglioli, non sarebbe mai arrivata nemmeno la Coppa America. Pronto, mi senti?
0: Sì, ti sento forte e chiaro.
8: Benissimo. E se non ci fosse stato questo patto che ha fatto scaricare sulla città 250 milioni per la rigenerazione di Baglioli, non sarebbe mai arrivata a Napoli la Coppa America di vela. Questo patto è stato fatto tra il sindaco Gaetano Manfredi, che è il commissario per l'area ex Del Sole, e la presidente Meloni. E questo scenario qua è stato fondamentale per arrivare a tutto quello che sta succedendo adesso, e che per me la cosa fondamentale è il recupero di Baglioli. Come dicevi tu, i cantieri stanno.
0: Ora abbiamo qualche problema invece con il collegamento con Gigi Roano. Gigi, ci senti? Gigi? Eccoci.
8: Io che il panorama è completamente cambiato, a cominciare dalla colmata a mare.
0: Senti Gigi, a proposito, perché questa è una manifestazione incredibile, e davvero in pochi mesi ho visto dei passi da gigante incredibile. Allora diciamolo che queste grandi manifestazioni, che qualche volta provocano anche qualche piccolo disagio, abbiamo visto anche le proteste a Bagnoli dei mesi scorsi, però poi alla fine restituiranno alla città
9: una situazione un davvero di supervivibile. Che cosa succederà a Bagnoli? Che cosa potrà succedere eventualmente con le Olimpiadi? Che magari avremo degli impianti nuovi, ci sarà il, magari potremo ospitare anche alla Scandone tutte le gare del nuoto, si potrà costruire un nuovo palazzetto pronto per ospitare alcune manifestazioni, qualche disciplina.
8: Questo è tutto vero. Perché Bagnoli fa tanto rumore? Fa tanto rumore perché ci sono stati quasi 40 anni di immobilismo ideologico al 100%, dove nessuno si prendeva la briga di prendere decisioni. Chi legge il Mattino sa che noi abbiamo anticipato la notizia che Edoardo Bennato canterà l'inno per la Coppa America, e lui negli anni 80
9: ricordiamo ai Campi Flegrei, cioè lui ha questa maglietta iconica Campi Flegrei 55, che se non sbaglio certo, era l'indirizzo di casa, però sì, si è sempre domandato sotto via l'Augusto che ci sta, focalizzato su quella
8: lui, quando nei suoi meravigliosi versi dice vendo Bagnoli colline verde e mari blu al miglior offerente, giù le ciminiere, sì, le decisioni, si riferiva a quella politica che poi in parte torna a scendere in piazza perché ha bloccato ideologicamente tutto un mondo che sconta 40 anni di ritardo nello sviluppo e che per fortuna con la Coppa America sta recuperando. Ragazzi, con la Coppa America, una volta che è andata via la Coppa America, noi avremo un altro waterfront, avremo una spiaggia inclusa la colmata che verrà attrezzata di quasi 2 chilometri, l'accesso libero al mare, un parco da 120 ettari, un quartiere ridisegnato a misura degli abitanti con strade nuove, infrastrutture nuove, un'altra fermata della metropolitana. La Coppa America ovunque è stata nel mondo ha fatto sì che quella parte di mondo avesse un'accelerazione sullo sviluppo, dove erano già abbastanza avanti, sono migliorati. A Napoli, dove Bagnoli è semplicemente un bel quadro, era un bel quadro fino a un anno fa, ci ritroveremo un quartiere completamente diverso a misura di persone che punta sulle qualità fondamentali di quel territorio: l'ambiente, il mare e lo sport.
9: Noi naturalmente saremo qui a raccontare sia la Coppa America, ma anche e soprattutto speriamo tutto quello che riguarda l'iter della candidatura diffusa di Napoli e Roma per le Olimpiadi, magari sarà importante. Poi ci sono anche gli europei del 2032, li speriamo.
8: Sì, le Olimpiadi sono un po' lontane, ma se Napoli si candida alle Olimpiadi insieme a Roma e magari pure a qualche altra città, lo potrà fare, perché pezzi di città che erano abbandonati a loro stessi, a iniziare da Bagnoli e da tutti quei microimpianti che ci sono in città, che con Napoli Capitale Europea stanno iniziando ad avere un maquillage importante, con il Pala Eventi che ci sarà qui al centro direzionale e gli altri impianti diffusi, come giustamente dici tu, anche nel resto delle periferie, e saranno una chiave importantissima per dire Napoli c'è, può candidarsi, che abbiamo le strutture per accogliere e le strutture per chi deve fare sport per il livello di un'Olimpiade.
9: Grazie davvero Gigi, un abbraccio e buon lavoro.
8: Ciao Lucio, grazie a voi.
9: Grazie a Gigi Roano del quotidiano Il Mattino. Ora cambiamo argomento, parliamo anche di tutto quello che riguarda un po' il mondo Juve, un mondo Juve che si sta praticamente incrociando ogni estate con il mondo Napoli, e altro non fosse che gli ultimi due allenatori del Napoli provengono proprio da lì. Spalletti, che ha vinto lo scudetto col Napoli, è andato poi alla Juventus, Cristiano Giunto, ci sono degli incroci pazzeschi, manna qui a Napoli, tra Napoli e la Juve, tra Napoli e Torino, e ne parliamo con Vincenzo Marangio di Radio Biancolina. Ciao Vincenzo, come stai?
10: Ciao Lucio, buon pomeriggio, benissimo, grazie. Casullo direbbe odi et amo, no? Due realtà, due tipi così distanti, però sono due realtà che in realtà si stanno scambiando tante volte le idee, no? Prima
9: magari era solo in una direzione, mi viene in mente Quagliarella, mi viene in mente Higuaín, ora invece c'è uno scambio.
10: Si è invertita la tendenza.
9: è vero. Senti, l'ultima che abbiamo registrato è che De Bruyne piace alla Juve.
10: In realtà, da quello che a noi risulta, lui si era proposto anche prima di andare al Napoli, almeno lui, i suoi agenti, diciamo, l'avevano proposto alla Juventus, quindi anche prima di accettare Napoli, il suo entourage, il giocatore, avevano manifestato un certo interesse per la Juventus. Tiepida la reazione, anzi quasi fredda la reazione della Juventus nella scorsa campagna acquisti, anche perché poi era appena passati dalla gestione di Giuntoli a quella di Comolli, che insomma è stata fallimentare, se vogliamo, anche più di quella di Giuntoli, per i risultati non ottenuti, per il mercato caotico, per le scelte sbagliate, per il fatto che sostanzialmente era una Juventus che non aveva un indirizzo preciso, e poi, come avete imparato anche voi a capire di Comolli, era uno che si muoveva sui big data, quindi sulle statistiche, sui numeri, sceglieva e ha scelto i giocatori seguendo un suo meccanismo che oggettivamente, se ti porta David di Openda e non De Bruyne, qualcosa non funziona. Ecco perché poi con Spalletti si è creata questa rottura con Comolli, perché Spalletti, che voi conoscete molto bene, ha delle idee di campo precise, ha un'idea del calcio precisa che va al di là di numeri, statistiche, ma va alla ricerca anche del talento, del carattere, della personalità, ed ecco che rintracciando questa linea che poi ha vinto in casa Juventus e che poi è stato mandato via Comolli ed è arrivato Giovanni Carnevali, ecco che anche stavolta ci sia stata una chiacchierata tra gli agenti di De Bruyne e la Juventus. In questo caso, diciamo, a Carnevali aprirebbe sicuramente, poi bisogna capire i termini economici, perché la Juventus ha delle restrizioni abbastanza importanti, soprattutto dopo non aver centrato la Champions League. A Spalletti piacerebbe moltissimo allenare un giocatore così, e a giudicare da quello che De Bruyne ha detto, secondo me in maniera poco elegante, nei confronti di Antonio Conte, immaginando che adesso arriva Allegri, credo che lui sia più incline a un calcio alla Spalletti che non a quello targato Allegri, insomma, per come l'avete poi conosciuto anche voi Spalletti.
9: E chissà come andrà a finire, ricordando che oggi il Belgio giocherà contro l'Egitto, e quindi magari lo vedremo anche sul campo. Senti Vincenzo, io devo ringraziarti, ti saluto, ti abbraccio e buon lavoro.
10: Grazie anche a voi, buon pomeriggio e buon proseguimento.
9: Grazie a Vincenzo Marangio. Dobbiamo fermarci, in linea al meteo e poi terza ora di Radio Gol.
11: Kiss Napoli meteo.
12: Amici di Radio Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Campania nelle prossime ore, anche se qualche velatura si fa vedere. Si tratta di nuvole alte, si limitano a offuscare un pochettino il cielo, fatto sta che appunto il cielo non è sempre completamente limpido e azzurro. Ma poco male, in realtà senza grandi conseguenze, nei prossimi giorni non sono attese grandi perturbazioni, e come temperature e valori stazionari per il momento è tutto sommato nella norma o quasi. Però da mercoledì rimonta un'alta pressione nordafricana, temperature in aumento, dettagli con Trebi Meteo.
0: Eccoci qua, allora siamo puntualissimi, sono le 15, possiamo aprire la terza ed ultima ora della nostra informazione sportiva. Perché? Perché questa sarà la settimana di Max Allegri a Napoli. C'è in arrivo al Milan Amorim, dopo certo non la entusiasmante avventura al Manchester United, ma insomma è in arrivo in Italia, si legherà al Milan con un contratto biennale, opzione per il terzo. E quindi il Milan avrà l'esigenza della rescissione con Allegri, che è di fatto ha già ricevuto il contratto del Napoli e arriverà a Napoli per gestire il post Conte. È successa la stessa cosa alla Juventus. Conte va alla Juve, 3 anni, 3 scudetti consecutivi, lascia la Juve e arriva Allegri. E io ho invitato Massimo Giletti per capire come fu il post Conte, come fu accolto Allegri e poi però che percorso fece Allegri in quei 5 anni alla Juve. Caro Massimo, buon pomeriggio.
13: Ciao Walter, beh, fu accolto
0: non benissimo,
13: con a fianco questa immagine che adesso magari ci siamo dimenticati perché sono passati tanti anni. Ve lo dico con grande coraggio, Marotta si mise vicino a lui sul pullman con il quale arrivò con la squadra. E furono pomodori, aggressioni verbali pesantissime, cori fortissimi, uno scontro duro tra gli ultras, e poi la storia racconta di anni di successi. Devo dire che quella Juventus dominava perché c'era poco da fare, le altre squadre erano lontane anni luce, era una squadra con fenomeni, lui la portò 2 volte a finale di Coppa dei Champions.
0: Vinse 5 scudetti consecutivi, Massimo, ricordiamo.
13: Sì, ma è un grande gestore di spogliatoio con uomini importanti. E Napoli ce li ha questi uomini importanti, secondo me ha una rosa che Antonio Conte ha, diciamo, ha creato, ha forzato la mano anche un po' al presidente, una squadra che a differenza di Juventus ha abbondanza di giocatori di prestigio, quindi io sono convinto che farà un buon lavoro, ma non sarà accolto con l'entusiasmo, l'emozione che probabilmente ha avuto l'arrivo di Conte.
0: Senti Massimo, e a proposito di campioni, no? Tu hai detto è un gestore di grandissimi campioni, ricordiamo anche Cristiano Ronaldo, quest'anno al Milan ha avuto Modric, arriva al Napoli dove dovrebbe, qui uso il condizionale, trovare De Bruyne, che stasera debutta al Mondiale con il Belgio. De Bruyne ha detto che vuole parlare con la società. Io sento dei rumors che alla Juve vorrebbero De Bruyne, ma sono rumors reali, è una suggestione, c'è qualcosa?
13: Io penso che De Bruyne lo volesse Allegri già 2 anni prima che arrivasse Conte, in realtà. Ho questa sensazione, quindi credo che difficilmente...
0: No, più che prima che arrivasse Conte, prima che Conte decidesse di restare per il secondo anno.
13: Sì, secondo anno, esatto. Scusami.
0: No, no, è corretto.
13: 2 anni fa.
0: Esatto, diciamo, esatto, ecco, esatto.
13: Sì, sì, c'era il dubbio, un dubbio, tant'è che era uno stallo più prolungato, quindi io penso che se Allegri aveva dato delle indicazioni allora, difficilmente, poi è chiaro che nel calcio tutto è possibile, non credo, non lo so, io la Juventus la vedo complicato, è complicato, ma la cosa straordinaria è che finalmente hanno preso un uomo di calcio come Giovanni Carnevali, che è un giocatore, è un uomo cresciuto con Marotta, e questo la dice lunga, ha fatto un successo clamoroso in questi anni tenendo in piedi una società come Sassuolo con
0: bilancio. 13 anni al Sassuolo, dove lui tutto ciò che ha acquistato l'ha rivenduto al doppio, eh?
13: È l'esatto opposto di quello che fanno le grandi squadre come la Juventus, che invece dovrebbero, invece Napoli anche su quella linea, devo dire che De Laurentiis, Mann e tutti anche in questi ultimi anni, magari l'ultimo anno avete speso tantissimo e non so se è tutto giusto, ecco, però è un assegno in bianco Carnevali. Io tra l'altro l'avevo auspicato, scrissi un articolo per Tutto Sport una settimana prima della decisione dicendo bisogna chiudere con Comolli, aver coraggio e prendere lui. Bene, sono contento.
0: Articolo che io avevo letto, tra l'altro ci eravamo confrontati, e io ti scrissi Massimo, la penso come te.
13: Napoli avanti, c'è, cioè, un sacco di giocatori, ecco, ha un regista, c'è, cioè, tutta una struttura importante.
0: Ma quando parli di regista ovviamente pensi a Lobotka, no?
13: Ma io spero, ecco, per
0: esempio, tu lo sai che Spalletti vuole Lobotka alla Juve?
13: Ma io se potessi portar via un giocatore oggi ne porterei 2, uno è Lobotka e l'altro è Højlund. Højlund non può andarsene, ma Lobotka, no. Boh, Lobotka è cioè un giocatore sottovalutato, ma che in realtà quando il Napoli non ce l'ha fa fatica.
0: Quindi detto tra noi, tu non riponi, come dire, non stima, perché quella, però tra Locatelli e Lobotka da play con Spalletti vorresti subito Lobotka.
13: Ma io, per me Locatelli è una mezzala, cioè è stato costretto, abbiamo dovuto lavorare perché fallì. Vedi il tentativo anche di 2 anni fa di prendere quello dell'Aston Villa, il brasiliano Douglas Lewis, era stato preso per costruire il gioco e ha fallito. Avevamo preso un altro da Barcellona, deleterio, abbiamo speso 60-70 milioni allo scambio con Pjanic. Insomma, la Juve da quando ha perso Pjanic non ha più un regista. Per me Locatelli è un combattente, ma è una mezzala.
0: Quindi non ce lo vedi. No, poi sai cosa, Massimo? Mi viene un po' da sorridere, perché ascolto, leggo, Spalletti vorrebbe Meret, vorrebbe Kim, vorrebbe Lobotka, vorrebbe Osimhen, vorrebbe Anguissa, vorrebbe De Bruyne, cioè vuole tutto il Napoli.
13: Cambia Napoli.
0: Ho capito, vuole tutto il Napoli, non doveva pigliare come gli, doveva pigliare De Laurentiis.
13: Sì, bravo. Ma
0: non come gli Carnevali, ovviamente.
13: No, vabbè, dai, queste sono cose, allora, detto tra noi, hai citato dei nomi, insomma, che tutti gli allenatori vorrebbero. Osimhen è uno che fa reparto da solo, cioè la Juve sono anni che non ha un centravanti vero, ecco, perché anche Vlahovic sì, però non ha dato questa continuità di pur essendo l'unico che avevamo, ma non ha mai dato una continuità esplosiva come l'aveva avuto con la Fiorentina. Quindi però ripeto, il grande problema della Juve, certo oggi l'attacco, perché ne mancano due, non uno, ma soprattutto la regia. Io penso che a centrocampo deve salire la qualità.
0: Diciamo che la spina dorsale della Juve, portiere, centrale di difesa, non c'è. Tranne Bremer c'è veramente poca roba.
13: Se Bremer durerà poco.
0: Appunto, se dovesse andare via Bremer, la Juve sarà, tra virgolette, costretta a ricreare quella spina dorsale. Perché di Gregorio?
13: Centrale forte lo puoi trovare a meno, magari con degli accordi, ma il problema è che da quando esiste il calcio e da quando la Juve non funziona più, perché all'ultimo è stato Pjanic, poi da lì abbiamo perso chi dirige l'orchestra. Non ho mai visto una squadra di calcio vincere senza un direttore d'orchestra.
0: Hai ragione, hai assolutamente ragione. Massimo, ti sta piacendo questo inizio di mondiale? Ti sta annoiando? Partite scontate, orari folli?
13: Ho visto finalmente una bella partita ieri tra Giappone e Olanda, mi sono anche divertito, l'ho trovata molto bella, tutto il resto mi sembra abbastanza scontato, sto aspettando, anzi ho visto un bel Marocco.
0: Il Marocco benissimo col Brasile.
13: Ma io penso che quest'anno ci saranno delle grandi novità, delle grandi sorprese, perché ormai anche il calcio africano ha maturato un'esperienza, tu hai visto tutti i giocatori che giocano in grandi squadre europee, quindi... non è tutto così come noi facciamo sempre scontato, Argentina, Francia, non la vedo così, poi magari andrà così, ma non sarà facile.
0: Poi stasera scopriamo la Spagna alle 18 con Yamal, alle 21 gioca De Bruyne con il Belgio e io ringrazio Massimo Giletti.
13: Luca,
0: ciao Massimo.
13: Gioca?
0: No, Lukaku credo parta dalla panchina, è candidato a fare il centravanti falso 9 De Ketelaere, altro che conosciamo ovviamente molto bene in Serie A.
13: Vabbè, ci sono tanti italiani tra virgolette che giocano, quindi
0: sì, anche ieri sera Malen e Suzuki che si sono riaffrontati dopo Parma-Roma. Grazie Massimo.
13: Perché l'ha tolto poi Malen.
0: Ah beh, vedi, e poi Ronald Koeman si è anche attirato un po' di critiche dei tifosi olandesi. Grazie a Massimo Giletti.
13: Ciao Walter.
0: Ciao Massimo. Ciao, grazie. Ciao. A volte rifletto e dico, ma può darsi che a Napoli siamo un po' troppo esigenti? O forse esprimiamo dei giudizi frettolosi? Leggi Ancelotti e Bollito e poi ce lo ritroviamo al mondiale. Leggi Fabian Ruiz è lento, macchinoso, è un cammellone e poi ce lo ritroviamo a vincere le Champions al Paris Saint-Germain stasera titolare al mondiale con la Spagna. Leggi Kim, 3 pacchetti, 2.000 lire. E poi ce lo ritroviamo al Bayern Monaco. Leggi pure Kvara, il georgiano, candidato al pallone d'oro. E Gianluca Vigliotti, lui che ha il polso al bar dello sport, dell'umore, dei tifosi. Buon pomeriggio, Gianluca.
14: Ciao Walter, ciao caro.
0: Come stai?
14: Un abbraccio a te, molto bene, un abbraccio a te, un saluto agli amici.
0: Siamo troppo esigenti, forse a Napoli ho una parte di tifoseria è diventata troppo esigente, / altolocata, tranne da criticare Conte e addirittura non accogliere con entusiasmo Allegri. Cioè chi dovrebbe venire a allenare il Napoli per mettere tutti d'accordo?
14: Ma non lo so, Walter, più che imborghesita è di palato fine, quindi immediatamente.
0: Però il palato fine, Conte e Allegri, Gianluca, non mi sembrano gli ultimi arrivati o due scappati di casa.
14: A volte però spesso l'aspetto personale, perché è una sorta di refrain, no? Anche nei confronti di Allegri, nonostante ci sia stato adesso tutto il tempo, tra virgolette, per... non voglio dire digerire perché il termine non è giusto né carino, ma per accettare, insomma, e capire che questa sarà la strada del Napoli, e comunque c'è ancora qualche residuo di resistenza, no, nei confronti di Allegri, ma la stessa cosa è accaduta. Abbiamo la fortuna di poter contattare i nostri radio teleascoltatori, la stessa cosa è successa con Spalletti.
0: Però già sta cambiando un po' il vento, Gianluca, un po' sta cambiando il vento.
14: E infatti questo tempo, questo diluire l'arrivo dal punto di vista di tempistica può portare ovviamente adesso a capire e a concentrare le attenzioni sul rafforzamento della squadra, cioè che è la cosa più importante.
0: Allora, siccome tra poco avremo un allenatore che ha allenato Napoli, certo non in anni così importanti con i due scudetti, io poi lo chiederò anche a lui un commento. Un nostro ascoltatore dice: beh, non è che poi a Napoli 3 milioni la pensano tutti i tifosi, la pensino così. Innanzitutto voglio salutare Gianluca, so di farti cosa gradita, Gigi De Canio. Buon pomeriggio, mister.
15: Ciao Walter, buon pomeriggio. Ma tu, Gianluca, è per caso quel Vigliotti?
0: Eh sì, è proprio quel Vigliotti, no. Lì, quel Vigliotti lì.
15: Scusa, ma mica possiamo parlare di calcio con Vigliotti.
0: No, ma infatti tra poco lo saluto, lo taglio e parliamo di te.
15: Ah, non avevo parlato però di calcio, dimmi la verità.
0: No, assolutamente no, assolutamente no. Senti Gigi, portavo all'attenzione di Gianluca Vigliotti quello che è un po' successo negli anni, no? Ancelotti è bollito, Spalletti non va bene, Fabian Ruiz è un cammellone che non si regge in piedi e oggi fa i mondiali dopo aver vinto due Champions, Conte criticato, e voglio partire da un WhatsApp per capire se forse i tifosi del Napoli hanno un po' perso di vista la realtà delle cose. Si firma, e quindi leggo nome e cognome, fermo restando lo dico a Pasquale Fornicola: Pasquale, io non do credito al tuo WhatsApp, per me è solo un WhatsApp di rabbia del momento, ma io non ci credo a quello che hai scritto. Mi scrive: ma secondo voi un allenatore che mette Leao a fare la punta centrale, ma dove vuole andare? È un trombone oramai, un trombone suonato, non esiste, basta, dopo Garcia addirittura Allegri, non seguirò più il mio amato Napoli dopo 44 anni di amore. Ora, fermo restando che io a Pasquale, che non segue il Napoli, non ci credo, però Gigi, siccome non è proprio l'unico messaggio che arriva, chi non è contento di Allegri, chi dice che farà la disdetta, non è vero, della pay per view, perché Allegri non viene accolto con entusiasmo come merita, visto il suo palmarès, la sua carriera, il suo spessore? Gigi.
15: Perché siamo condizionati da quello che poi sono i luoghi comuni del calcio, e quindi ci facciamo un po' attrarre dalle facili battute, e quindi non abbiamo la capacità poi di avere un giudizio proprio così oggettivo, e quindi basterebbe guardare un po' il pedigree di questa persona. Poi vedete, per esempio, se il nostro amico leggesse quello che scrivono i giornali, vedesse quello che sta succedendo ancora al Milan, dovrebbe capire, sapere che...
0: Perché Allegri non va in Champions col Milan? Ci dovrebbe arrivare da solo.
15: E pensi che quando ha guidato nell'ultimo periodo la Juve, tutto quello che è accaduto e quello che sta facendo ancora la Juve, insomma, voglio dire... Forse il lavoro e l'impegno di Allegri verrebbe sicuramente rivalutato.
0: Anche perché in quegli anni a cui facendo De Canio, non è che era la Juve di Allegri, la Juve era Allegri, non c'era un dirigente, c'erano bufere interne, problemi sui contratti, gli ingaggi, le penalizzazioni, eppure Allegri riuscì, nonostante all'interno avesse un po' di avversità, a vincere la Coppa Italia. Detto questo, siccome in tanti scrivono: Gianluca Vigliotti, sai a me cosa non piace? A me non piacciono le etichette. Perché, per esempio, e non posso non ricordarlo, quando arrivò Ancelotti, io ero al settimo cielo, e però io i commenti li sentivo: bollito, è venuto a fare la pensione nella città più bella del mondo, doveva sistemare suo figlio Davide, oramai è un rincoglionito, è fatto salvo che poi se ne va al Real, vince la Champions, oggi è impegnato col Brasile al Mondiale. Gianluca, tu reputi che sia il palato fine? Io reputo che non è il palato fine, è che qualcuno non ha vissuto bene gli anni che abbiamo vissuto noi e pensa che sia normale che il Napoli in 3 anni vinca 2 scudetti. E di normale non c'è nulla, perché De Laurentiis ha fatto un capolavoro. E quindi non lo so, io la penso così. Vigliotti.
16: No, la penso anch'io, fammi salutare.
0: Prego.
16: Mister Gigi, che è sempre il numero uno, perché il riferimento ovviamente all'organizzazione societaria è talmente chiaro ed evidente che non può prescindere dalla valutazione del lavoro che ha fatto Allegri appunto negli ultimi anni, dove non ha raggiunto il massimo dei suoi risultati come Juventus e Milan. Mi pare chiaro. Colgo l'occasione proprio per ricordare quello che accadde, sono passati per carità appena 25 anni, un quarto di secolo, è passato un quarto di secolo, ma fu un anno talmente intenso, quello che abbiamo vissuto con la fortuna di avere a capo del nostro staff Gigi De Canio, che nonostante non i problemi, drammi societari.
0: Fece un miracolo De Canio. De Canio fece un miracolo, Gianluca, tu eri dal di dentro, Gigi fece un miracolo.
16: Sì, il miracolo è quasi riduttivo, considerarlo tale. Detto questo, sì, è probabilmente sì, è il palato fine, o comunque quello comunque di voler giudicare, di voler pensare ma questo è meglio, quest'altro non è meglio, è meglio che compriamo questo, è meglio che compriamo quello. E siccome io di calcio sai che non posso parlare con Gigi,
0: no, per carità, che sarrabba di calcio,
16: mi è stato inibito.
0: No, però Gianluca, io torno serio, io non vorrei, per carità, non lo so, però che qualcuno si sia un po' imborghesito, perché anche in strada Walter, ma il Real Madrid, ragazzi, ma parametrare il Napoli al Real Madrid è da pazzi. E mi chiedo, e lo chiedo a Gigi De Canio, perché io ne sono certo di quello che dico, se De Laurentiis avesse preso Mourinho, Gigi, oggi staremmo qui a dover parlare di Mourinho con gente insoddisfatta, e però Mourinho va al Real Madrid. Quando è venuto Ancelotti è successa la stessa cosa. Allora non vorrei che qualcuno ritiene che De Laurentiis, che ha fatto un capolavoro, perché De Laurentiis in due anni vince, in tre anni due scudetti, è come se avesse dipinto la Gioconda, però non vorrei, Gigi, che qualcuno ha perso diciamo la dimensione reale del Napoli.
15: Walter, hai usato il termine proprio adatto, quello che io identifico proprio come problema principale. Si è persa proprio la dimensione di quella che è la reale situazione del Napoli, e quindi si ragiona per luoghi comuni e si guarda, ma guarda, anche quando è venuto Conte, no, Juventino, quello, quell'altro, eccetera eccetera, stiamo rimpiacendo, non è ancora cominciato il campionato, già lo stiamo rimpiacendo dimenticandoci della juventinità, questo e quest'altro, quindi sono cose che
0: forse appartiene ai più giovani, però l'ascoltatore di prima mi dice dopo 44 anni d'amore, se ha iniziato a seguire il Napoli a 6 anni, a 50 anni, quindi le ha vissute le stagioni buie.
15: Le ha vissute, le dovrebbe ricordare.
0: E appunto.
15: Però Walter, purtroppo dispiace sentire queste cose, no? Dispiace tantissimo, però dobbiamo come sempre aspettare poi il campionato, quando io sono certo i giochi saranno fatti e si ricomincerà a lottare per i tre punti eccetera,
0: tornerà tutto alla normalità, tu dici, Gigi?
15: Queste cose sì, lasceranno poi spazio a quello che il campo dirà.
0: Poi scusa Gigi, non hai finito?
15: No, finivo. Poi è probabile, al tifoso vorrei ricordare, quando abbiamo vinto il campionato con Spalletti abbiamo avuto una squadra che ha dato spettacolo, no? Eppure abbiamo avuto modo di criticare un uomo che ci ha fatto vincere in quel modo.
0: A voglia, ma poi Osimhen si diceva che non era un attaccante bravo. Io le ricordo le cofa per e per, non sa fare gol, Kvare un giorgiano volevo Insigne, ma perché abbiamo perso Koulibaly e abbiamo preso Kim? Io dico che il nome non deve essere una cosa da giudicare. Da giudicare sono le prestazioni degli allenatori, dei calciatori. Gianluca Vigliotti, può darsi che un mezzo che io reputo molto importante, ovvero i social network, abbiano in qualche modo però imbastardito questa cosa, perché magari come dire, qualcuno può indirizzare, visto il seguito che ha, un po' a parte della tifoseria, avendo seguito, ma devo dire, ahimè, non avendo competenza alcuna, può darsi?
17: Il termine imbastardito non mi piace, utilizzo il termine amplificato.
0: Scusami Gianluca, può darsi che i social network abbiano amplificato questo malumore che si genera ogni tanto?
17: Sì, sì, nel senso che c'è la possibilità da parte di tutti di poter esprimere il proprio pensiero, il proprio giudizio, che probabilmente senza questo utilizzo, questa facoltà, non avrebbero voluto fare. Quindi si è ampliato il raggio di azione, il raggio del pensiero di chiunque altro, che viene poi irradiato o messo alla mercé di tutti in maniera da avere incontrollata. Cioè è questo che c'era. Il problema è che purtroppo, anche se noi, molti di noi, diciamo no vabbè, ma non dobbiamo guardare i social perché così eccetera,
0: oramai fanno parte della nostra vita,
17: in questo momento influenzano e rendono comunque la situazione particolare. Ma scusa, ma io a Gigi non posso chiedergli una cosa? Posso chiedere una cosa?
0: Dipende, ti vuoi chiedere del mondiale? Se lo sta vedendo, se sta dormendo la notte?
17: No, questo
0: che gli
17: no,
0: vuoi chiedere? Perché, no. Glielo chiedo io dopo, che gli vuoi chiedere?
17: No, gli volevo soltanto chiedere se, visto che appunto veramente per essere illuminato, se possono giocare insieme De Bruyne e Rabiot.
0: Ah, cioè tu ti stai proiettando a uno che non sai se torna, uno non sai se resta, uno non sai se arriva, no, e tu li vuoi insieme.
17: Sentire il suo pensiero.
0: E allora pure io sono curioso. Gigi, possono coesistere?
15: Alla grande, i giocatori di qualità devono essere sempre i benvenuti. Certamente non ci aspettiamo magari una squadra che faccia un pressing altissimo come faceva Spalletti. Questo è anche una ragione molto ma molto logica per cui magari un allenatore può essere preferito ad un altro. Però sono certamente due giocatori che possono coesistere.
0: Senti Gigi, lo stai vedendo il mondiale? Ti è piaciuto qualcosa?
15: Sì, beh, al momento ho ammirato tanto il Marocco.
0: Il Marocco.
15: Non era sinceramente una sorpresa, semmai uno spunto di riflessione per chiunque ami il calcio e chiunque possa pensare al calcio nella maniera più sana e più giusta, insomma, ecco.
0: Io prego, volevi aggiungere qualcosa, Gigi? No,
15: io finisco.
0: Certo, gli orari notturni ce li potevano risparmiare, ma d'altronde si gioca negli Stati Uniti, in Canada, in Messico, e insomma alle 3, alle 5 del mattino noi solitamente dormiamo, per il resto quelle delle 18, delle 19, delle 21, delle 22, fino anche il Brasile a mezzanotte, ma sinceramente oltre ritengo sia impensabile. Gigi De Canio con noi, un abbraccio mister.
15: Un abbraccio a te, un abbraccio a Gianluca e a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Grazie di cuore Gianluca Vigliotti, ti ritroveranno i nostri amici domani al bar dello sport, con tutti gli amici che entrano al bar, Felice che ordina il caffè ma poi lo fa macchiato all'anice perché lui e poi arrivano gli amici come Guido da Massa Lubrenza, insomma un bar popolatissimo domani alle 9 con Gianluca Vigliotti. Ciao Gianluca, domani.
17: Walter, un abbraccio a tutti. Ciao.
0: Grazie.
17: Domani.
0: Dopo la pubblicità, chiusura sul mercato, ma avremo anche Gaetano Fontana. Pubblicità.
18: È arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. Ammirati Store, a Nola in via Sarnella. Sconti reali dal 30 al 70%.
19: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
20: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.
21: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
22: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, involontariamente parlando di una parte, non tutti, di tifoseria che non è contenta di Allegri e che secondo me forse è molto giovane o in parte si è imborghesita perché non ha vissuto anni bui, eppure la Serie C con De Laurentiis è lì, è dietro l'angolo, noi l'abbiamo vissuta, 2 anni di C, la B, il Napoli che non aveva i soldi prima di De Laurentiis, che rischiava di andare in C. E quindi mi sono permesso di dire che secondo me qualcuno ha perso la dimensione della realtà del Napoli, no? Ha scritto un messaggio che io reputo molto interessante, Salvatore De Angelis. Siccome noi stiamo parlando di qualcuno che mugugna dell'arrivo di Allegri, scrive Salvatore De Angelis. Buon pomeriggio, se mi posso permettere, ma ci mancherebbe, Salvatore, direi che non è che si è persa la bussola, ma semplicemente che dopo 2 anni di non calcio, dove Antonio Conte, per carità, ci ha risollevato dal baratro, i tifosi dopo 2 anni di non calcio avrebbero voluto godersi un po' di buon calcio, ripeto, buon calcio, non calcio champagne. Invece arriva quello che per noi di fatto è l'essenza dell'anticalcio e per giunta dell'antipatia. Sull'antipatia e sulla simpatia non ci vado, perché io non posso giudicare un allenatore o un calciatore se è simpatico e antipatico. Io c'ho un calciatore sulle palle che neanche immaginate, ma siccome è fortissimo gli riconosco che è fortissimo, poi a livello di antipatia proprio mi fa la pelle d'oca, però siccome uno è bravo, punto. E capisco il senso di questo messaggio, però Salvatore, io provo a tradurre, poi il bello è che ognuno ha la libertà. Io lo capisco il senso del bel calcio e che probabilmente magari poi il campo ci dirà, ma magari un'ipotesi italiano Fabregas il bel calcio, però il Napoli è in una condizione, e io perciò ci tengo a dire questa cosa, il Napoli è nella condizione che ha bisogno di andare in Champions, e Allegri, e non mi si dica il Milan non c'è andato nonostante le coppe non le avesse, perché al Milan c'era una polveriera e guardate ancora come sono messi, e non mi dite alla Juve non vince scudetti da 7 anni perché la Juve era una polveriera e guardate come sono messi. Il Napoli, vedrete che avrà ragione De Laurentiis con Manna, ha preso Allegri perché non sarà questo calcio champagne bellissimo, stupendo, ma il Napoli non può rischiare di stare fuori dalla Champions. Allegri sa come si fa, Allegri sa gestire, perché con Milan e Juve che risaliranno, la variabile impazzita del Como, l'Inter, la Roma, l'Atalanta, i Sarri, ragazzi, qua bisogna essere chiari, il rischio concreto del Napoli fuori dalle prime 4 c'è, e non è la PIL senza c'è, è la PIL economico, c'è una condizio sine qua non, ecco perché viene preso Allegri, perché è uno che sa come si vince. Ciro Troise, Corriere del Mezzogiorno, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: E io lo capisco che qualcuno vorrebbe vedere questo calcio spettacolo. Ragazzi, turatevi il naso, perché il Napoli deve andare in Champions con o senza calcio spettacolo. È così, Ciro, o sto raccontando una favoletta?
1: No, è così.

0: di Napoli-Inter, non mi sembrava una squadra brutta quella lì, no?
1: Che ci mancherebbe
0: l'anno dello scudetto. Quindi a me questo processo alle intenzioni prima del tempo non mi piace. Si può criticare l'ultimo anno di Allegri, è evidente che qualcosa non ha funzionato, ma non penso che si può.
1: Però non lo possiamo addebitare ad Allegri. No, ma Ciro, ma forse non lo possiamo addebitare ad Allegri, perché sennò io devo citare Fonseca, sennò devo citare anche Conceição. Poi devo citare Allegri, ma anche Tare. Devo citare che stanno prendendo un nuovo direttore, ma anche un nuovo allenatore. E alla Juve hanno fatto uno scombino che non finisce mai e addirittura mandano via Comolli, dopo Giuntoli, dopo Tudor, dopo Thiago Motta. Non vi fossilizzate su Allegri. Ciro?
0: No, sì, assolutamente. Ti ripeto, per me il calcio funziona che deve crearsi il legame tra società, allenatore
1: e ambiente.
0: Un allenatore può fare. Ancelotti qui non ha fatto bene, però qualcuno può mettere in discussione Ancelotti? Quindi per me parlare prima, non sappiamo Allegri cosa farà a Napoli.
1: Che calcio ci proporrà? È corretto, ma Ciro Troise sta dicendo una cosa di buon senso. Così come io non mi appassiono ai nomi, cioè quando arrivò Kim al posto di Koulibaly ci fu il famoso striscione di contestazione a quest'arrivo, e però Kim, ragazzi, siamo seri, non lo conoscevamo. Tutti volevamo Insigne, arrivò Kvara e noi eravamo nostalgici di Lorenzo. Ragazzi, ma Kvara ci ha dimostrato che è Kvara, cioè Kvara è andato al Parigi. Io Lorenzo lo amo, Lorenzo Insigne lo amo, ma veramente lo amo alla follia, però non c'è andato al Paris Saint Germain a vincere due Champions. Quindi, come dire, Ciro, non è che ci dobbiamo innamorare di un nome. Lo stesso di Lorenzo, che arriva e non arriva Trippier, io li ricordo perché ero in diretta, e uno la Serie B, andiamo in B, o Mercato e l'Empoli, Macamma fa, Kuzielinski.
0: Faccio un altro nome, Mario Rui, che ha fatto l'otto volante.
1: Mario Rui che manca andava bene.
0: Amato.
1: Manca andava Osimhen fa per e per. Tu ricordi Osimhen fa per e per?
0: Se vogliamo andare dietro al chiacchiericcio ogni volta non ne usciamo più.
1: E lo botte che è chiatto, e che dobbiamo fare con questo, e chi dobbiamo fare con quel? Mannaggia, mi ha persa Brescianini, è venuto McTominay. E io lo ricordo che ero in vacanza sotto all'ombrellone, ascoltavo i colleghi e chiesi di intervenire, dicendo: ragazzi, non pensate che Conte sia pazzo, non perché è successo la bufera, Brescianini, e Levise, e va l'Atalanta. Io dissi: ne verrà uno forte. Quanto ho più forte i Brescianini? Forse, Ciro, mi sembrerebbe poter dire. McTominay forse è un po' più forte i Brescianini, no?
0: Ma per me valiamo uno dei centrocampisti più forti della storia del Napoli.
1: Senti, a proposito di forti in quel ruolo a centrocampo, no? E io ce n'ho uno in diretta. È Gaetano Fontana, o meglio, il professor Fontana. Prof, benvenuto in cattedra.
2: Ciao Walter, buongiorno.
1: Ciao Gaetano. Ciao. Senti, facciamo così. La prima domanda, visto che Ciro Troise parlava di McTominay e di centrocampisti, la lascio al collega del Corriere della Sera. Ciro.
0: No, gli chiedo proprio sotto il profilo tattico, il ruolo del play, noi sappiamo che Allegri vuole fortemente Lobotka, sta lavorando anche per fare in modo che di tenere lontano le concorrenti, le squadre che potrebbero interessarsi a lui. Come se lo immagina la centralità del play nel Napoli d'Allegri?
2: Ma guarda, io credo che la centralità del play sia proprio centrale, fondamentale in ogni struttura di calcio, di squadre, per il calcio attuale, per il tipo di calcio che si sta sviluppando. E quindi non mi sorprende il fatto che anche Allegri stia forzando la mano per cercare di trattenere Lobotka e scansare tutte le possibili pretendenti, perché è un giocatore assolutamente funzionale per qualsiasi tipo di allenatore.
1: È il centro del progetto, no Gaetano? È proprio il centro.
2: Sì.
1: D'altronde lui, parlo di Allegri, al Milan ha affidato le chiavi del centrocampo a Modric. Qui le affiderebbe, e si sta battendo per farlo restare, a Lobotka. Poi una domanda per Gaetano: nel caso malagurato andasse via Lobotka, fermo restando che c'è Gilmour, ma attenzione, perché Lucio Pengue mi segnala che non è neanche cominciato il mondiale, c'è già il primo CT esonerato. Lucio Pengue, chi è stato esonerato?
3: Sì, Walter, a proposito di poca pazienza per gli allenatori, è costato davvero caro il 5-1 rimediato contro la Svezia.

0: Spezia al CT della Tunisia, visto che praticamente è stato esonerato Sabri Lamouchi da tecnico della Tunisia.
1: Incredibile, cioè una partita è stata esonerata. Senti Gaetano, diciamo che Lobotka magari va via, va bene, e invece resta De Bruyne. Ora le qualità di De Bruyne le conosciamo benissimo, dove deve giocare, sotto punta, dietro la punta, ma potrebbe Allegri reinventarlo alla Modric, cioè mettergli Anguissa da una parte, McTominay dall'altra? Secondo te De Bruyne avrebbe nei piedi anche il fare il regista?
2: Dal punto qualitativo indubbiamente sì, perché quest'anno soprattutto all'inizio, quando funzionava secondo me la struttura della squadra con De Bruyne che scappava dalla funzione di trequartista, da sottopunta, e andava ad associarsi a Lobotka per diventare il secondo costruttore nei momenti in cui la manovra iniziava da dietro. Quindi è una zona di campo che lui ha praticato, ovviamente non da attore principale, ma cercava di scappare da quelle che erano anche le linee difensive avversarie per trovare spazio e dare un aiuto comunque alla Lobotka dal punto di vista qualitativo. Da un punto di vista dinamico lo vedo un po' meno, nel senso che Lobotka sicuramente qualitativamente ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore, ma quello che impressionava è che nonostante la sua struttura non possente riusciva a catturare infinità di palloni, perché lui lavora sulle linee di passaggio degli avversari, lavora sull'interdizione, lavora sulla capacità di capire dove andava la palla, e comunque anche sul contrasto era abbastanza vigoroso, abbastanza importante, per cui lui riesce a dare anche questo tipo di supporto alla squadra. In quella zona di campo De Bruyne da vedere se nella fase non possesso riesce a mantenere poi nell'arco della partita e della durata della partita l'intensità che richiede quel tipo di gol.
1: Beh, certo, è molta intensità. Ciro Troisè, resto a centrocampo, è un interesse che c'è già da mesi per Rios, colombiano del Benfica. Tra l'altro a dicembre Benfica-Napoli fece benissimo, Manna lo stima molto. Abbiamo già assistito a un calciatore che arrivava dopo aver affrontato il Napoli, mi riferisco a Alisson Santos. Secondo te verrà finalizzato l'acquisto di Rios?
3: Guarda, qualsiasi discorso riguardo al mercato in entrata per il centrocampo passa per le uscite, per le eventuali uscite. Anche sa la valutazione finale su Turin, e credo che la primissima scelta sia Rabiot, stando l'allenatore che sta arrivando a Napoli. Però Rios sicuramente è un nome concreto, forte, su cui il Napoli c'è da tempo, però devi far uscire qualcuno lì in mezzo per poter pensare a un centrocampista così forte, anche con un ingaggio importante.
1: Gaetano Fontana, tra l'altro tu segui anche spesso la Fiorentina, no? E in caso di partenza e di mancato rinnovo di Anguissa, sembrerebbe che Manna stia pensando a Ndur. Secondo te potrebbe essere il profilo corretto? Giovane, ampio margine di miglioramento, gestito da Allegri. Ti piacerebbe Ndur in maglia azzurra?
2: Ma guarda, su questo ragazzo si diceva, la Fiorentina puntava tantissimo all'inizio dell'anno. Ha avuto ovviamente un impatto con una squadra in una realtà completamente diversa da dove arrivava, e quindi questo probabilmente ha pesato. Però nell'ultimo recente è cresciuto tantissimo ed è diventato un punto fermo della Fiorentina. Io l'ho visto nelle ultime gare sia con la Fiorentina che anche in nazionale, dove veramente è cresciuto a punti di vista della fiducia e anche dell'intensità della partita, ma ritengo abbia ancora margini, perché non solo è un giocatore che ha della qualità, ma ha una velocità veramente molto importante.
1: E tra l'altro poi ritengo che l'anno della Fiorentina, come dire, forse non faccia testo, perché in troppi hanno deluso, ma insomma la situazione era paradossale. Grazie a Gaetano Fontana, ti abbraccio Gaetano.
2: Grazie a voi, un abbraccio a voi.
1: Un nostro ascoltatore che ringrazio, Dino Brasiello, e qui vado assolutamente a Ciro Troisè, che con giovani e settore giovanile è il numero uno, dice però in molti a volte dimenticano che nella lista bisogna avere quattro al settore giovanile che vengono dal vivaio. Il Napoli a oggi ha solo Contini e Vergara. E questo chiaramente va valutato, no? Perché il Napoli ne dovrà inserire altri, Ciro.
3: Sì, beh, per il ritiro qualcuno sarà aggregato.
1: A voglia.
3: Mentre poi Nel caso Napoli non sempre ne ha messi tutti e quattro,
1: certo.
3: La regola prevede che invece di fare 25 ne fai 23 di giocatori in organico, se ne hai soltanto due del
1: settore giovanile.
3: Non sempre ne ha avuti quattro.
1: Tra l'altro torneranno Foloruscio, Zerbin, Ambrosino, quindi Rao e poi ancora Asa non è settore giovanile del Napoli, insomma poi vedremo se ci sarà o meno la permanenza di qualcuno dei calciatori che ho nominato. E grazie a Ciro Troise, Corriere della Sera, Corriere del Mezzogiorno. Ciao Ciro. Allora, nell'augurarvi ancora buona settimana, tra poco arriva Lucio Pengue, ci sono gli highlights. Poi, pomeriggio, due pazzi scatenati, Enzo e Mario, insieme, sempre show. Alle 18 nei nostri studi Paolo Del Genio. Un'ora di filo diretto, di interazione, anche su quello che sta emergendo al Mondiale. Mentre Paolo sarà in diretta, ci sarà la Spagna in campo. E poi alle 19 i nostri bomber Calvano e Calaiò per il calcio della sera. Io vi ringrazio per l'attenzione. È la settimana in cui arriverà Allegri al Napoli, settimana da vivere con noi. Grazie a tutti, a domani.
4: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Signora, prende anche le olive?
7: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata. Metti in tavola.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Siamo giunti alla fase conclusiva della nostra trasmissione e siamo pronti anche a rivivere i momenti salienti, ovviamente, delle tre ore di Radio Gol. Attraverso gli highlights riascolteremo le parole di Aurelio Andreazzoli, tecnico che ha avuto tra gli altri, tra i tanti suoi calciatori, anche vicario, poi il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che porta anche un monito rispetto ai nuovi impianti, e poi Paolo De Paolo, che analizzerà il futuro di Max Allegri. Detto questo, io ringrazio e saluto Nello Iorio in post produzione, Simone Zagaria e Flavio Esposito nella regia video e Ciro Froio in regia audio. Ora vi lascio agli highlights e subito dopo è sempre show con Enzo e Mario.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Lui aveva già debuttato quando era Cagliari contro l'Inter, mi ricordo, però ha avuto poche possibilità.
3: Ha ragione, l'ha fatto debuttare Semplici a, esatto, Cagliari. Ha ragione Aurelio. E poi però, esatto, lei l'ha conosciuto molto bene.
2: Sì, in pianta stabile, poi è venuto da noi, ha dimostrato subito le sue qualità, ha giocato la prima contro la Lazio, non è stata molto fortunata per lui, perché non è stata la migliore sua giornata, però nella successiva l'abbiamo riproposto naturalmente, perché il ragazzo aveva già dimostrato notevoli qualità a Torino con la Juventus e fu bravissimo, una partita che abbiamo vinto anche per merito suo. E il ragazzo, come dicevo, ha dimostrato sempre di avere ottime qualità, prima di tutto morali, di serietà, di partecipazione al gruppo squadra, di esempio anche. E ora ha raggiunto una maturità con esperienze importanti e credo che sia veramente un calciatore completato. L'ho già accennato, è eccellente.
3: Ma a spalle larghe, sulle pressioni?
2: Spalle larghe, una persona per bene, una famiglia altrettanto per bene, si sono messi in evidenza ai tempi dello scoppio della guerra in Ucraina, per esempio, per avere ospitato una famiglia, perlomeno una madre e un bimbo a casa loro, insomma si sono sempre dimostrati attenti ad ogni direzione. Dal punto di vista del comportamento dello spogliatoio, l'ho detto poc'anzi, era un esempio. Sotto la guida di Sicignano ha fatto quell'anno notevoli progressi e ha meritato di andare a fare quell'esperienza. È nel giro della nazionale italiana, sì. Quindi non vedo perché non dovrebbe essere pronto per una piazza come Napoli, anzi, una piazza esaltante come Napoli non può che fare crescere ulteriormente.
4: Sì, è chiaro che noi, diciamo, se vogliamo ospitare questi straordinari eventi abbiamo bisogno di infrastrutture moderne, di investimenti, di una capacità anche di reputazione, affidabilità. Queste cose non si fanno con le parole, queste cose si fanno con fatti concreti, perché i nostri interlocutori ci chiedono fatti concreti. Purtroppo noi dobbiamo scontare quest'idea di una Napoli che fa chiacchiere, che parla, ma poi nei fatti non realizza mai niente. Penso che noi oggi ci siamo conquistati una reputazione a livello nazionale e internazionale che ci rende credibili, meno parole più fatti, e quindi io l'ho visto quando siamo riusciti a portare a Napoli la Coppa America, adesso anche nell'interlocuzione con gli organismi internazionali per gli europei, vedo che c'è fiducia in quello che noi sappiamo fare. Questo rappresenta per Napoli un grande passo in avanti, una straordinaria soddisfazione, uno straordinario patrimonio che noi non dobbiamo perdere. Diciamo, Napoli è un po' la città delle parole, dove molti parlano e pochi fanno. E poi anche quest'idea che non si può far nulla è un po' un alibi per chi ha avuto responsabilità in passato e non ha fatto niente. In realtà Napoli sa fare, può fare, ha grandi competenze, ha tanti cittadini, tante professionalità di qualità, tanta affidabilità, e noi lo stiamo facendo, lo faremo con lo stadio, lo stiamo facendo con Coppa America, con questo lavoro che stiamo facendo sui palazzetti e lo sport, insieme anche al Napoli Basket, con l'ippodromo, abbiamo Tante realtà importanti, il tema è che noi non ci dobbiamo far prendere da quest'idea delle chiacchiere, perché queste sono per Napoli un grande male. Noi dobbiamo agire, fare cose importanti, farlo mettendo in campo le tante professionalità che abbiamo, perché Napoli in questo modo è una Napoli vincente. L'altra Napoli è una Napoli perdente, che ha sempre perso, che ha sempre guardato fare agli altri, non ha mai fatto niente. E noi dobbiamo invece essere dalla parte di chi vince, e devo dire la Napoli di oggi
5: si fa veramente fatica. Ho seguito a fatica Svezia-Tunisia, a dirti la verità, ma più che altro per vedere un po' la Svezia, perché è una squadra che mi piace anche per i singoli, come mi piace la Norvegia. Infatti non sono rimasto deluso da questo, però devo dirti che è un mondiale invece deludente in assoluto, perché dicono di aver venduto non so quanti biglietti, però lo stadio, per esempio, nelle prime partite sono semivuoti, e allora mi sembra veramente una operazione di marketing fine a se stessa. Guarda, un'unica partita che mi ha un po', come dire, convinto, perlomeno mi è piaciuta di più, è stata tra Olanda e Giappone.
3: È stata molto bella ieri sera. Mi è piaciuto.
5: Più che altro.
3: Anche il Brasile è stata bella.
5: Sì, anche il Brasile. Però ecco, il Brasile, per esempio, non ha più quel talento che aveva una volta, perché sì, siamo sempre un po' a quei nomi lì, Neymar, Rafinha, ma poi c'è ben poco, c'è la difesa, non è che sia, tant'è vero che si deve ricorrere a un Danilo nel secondo tempo, il centrocampo insomma è un po' smorto, l'attacco non è quegli attacchi brasiliani che siamo abituati a conoscere, quindi non lo so dove può arrivare questo Brasile, sinceramente.
6: C'è un giocatore che già l'ha detto la voi, ma anche chi segue il calcio internazionale è conosciuto, un giocatore che ha esordito come il più giovane a esordire nelle competizioni UEFA, il Lille è la squadra che è una bottega cara, ma una bottega visionaria, e quando c'è un giocatore giovane lo butta dentro per se senza ma, e oggi nella prima partita dei mondiali se ne sono accorti magari chi non lo conosceva, dunque questo anche è il bello di questa competizione, dove un giovane, seppur già conosciuto, ma in una partita d'esordio al mondiale contro il Brasile è stato il migliore in campo. Essere il migliore in campo quando dall'altra parte appunto se ne vede oro non capita tutti i giorni. Guardi, è un tuttocampista completo, ovvero un giocatore che ti può fare schermo davanti alla difesa, sa far partire l'azione, è praticamente un play basso, però un giocatore completo, perché è bravo anche nell'interdizione, dotato di una buona struttura fisica, e di conseguenza poi un giocatore, come si può dire, che non va quasi mai nel panico, e questa è una caratteristica veramente rara da vederla da un giocatore di quell'età. A volte magari rischia la giocata, ma neanche così tanto, nel senso che a quei tempi giusti che gli permettono di fare sempre la cosa giusta, veramente è ancora a margine di miglioramento. Complimenti al Marocco che l'ha convinto, perché su questo tipo di giocatori, magari non in questa tornata, ma subito dopo il Mondiale sarebbe entrato nel giro dei Bleu della Francia, ha scelto il Marocco e il Marocco l'ha premiato dandogli la titolarità al Mondiale subito.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura, esasperata per le condotte violente che subiva da anni, si era allontanata da casa insieme ai figli per non subire più le vessazioni che imponeva loro il marito. La denuncia della donna ha fatto scattare le indagini dei carabinieri di Ariano Irpino in provincia di Avellino, a conclusione delle quali il procuratore capo di Benevento, competente per il territorio Nicola D'Angelo, ha chiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale Sannita la misura cautelare per l'uomo. Non potrà avvicinarsi alla moglie e ai figli e luoghi da essi abitualmente frequentati, insieme al divieto assoluto di comunicare con loro attraverso qualsiasi mezzo. Ancora la cronaca, pomeriggio di tensione, quello di ieri al pronto soccorso dell'ospedale del Mare, dove due infermieri sono stati aggrediti. A renderlo noto è stata l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. Secondo una prima ricostruzione, un utente avrebbe chiesto una informazione ad un infermiere, dopo aver ricevuto una prima risposta avrebbe aggredito lo stesso infermiere. La situazione è degenerata in pochi secondi, un'altra persona avrebbe aggredito un secondo infermiere intervenuto nel tentativo di riportare la situazione alla calma. Cambiamo argomento, la linea 2 della metropolitana di Napoli resta chiusa a tempo indeterminato. Lo ha stabilito il centro coordinamento soccorsi convocato dal prefetto Michele Di Bari nella mattinata di ieri per un aggiornamento sulla situazione relativa alla sospensione del servizio tra Pozzuoli e Campi Flegrei a causa di livelli anomali di anidride carbonica in alcuni tratti, potrebbe essere collegata al fenomeno del bradisismo. Per mitigare il disagio negli spostamenti, Trenitalia ha disposto un servizio emergenziale di trasporto su gomma con navette che sarà incrementato gradualmente. Andiamo con lo sport. Quest'oggi il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine della presentazione del charity show promosso dalla Fondazione Pupi, ente fondato dall'ex capitano dell'Inter Javier Zanetti, in programma il prossimo 26 settembre a Piazza Plebiscito, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni relativamente alla situazione delle infrastrutture sportive in città.
4: È chiaro che noi, diciamo, se vogliamo ospitare questi straordinari eventi abbiamo bisogno di infrastrutture moderne, di investimenti, di una capacità anche di reputazione, affidabilità. Queste cose non si fanno con le parole, queste cose si fanno con fatti concreti, perché i nostri interlocutori ci chiedono fatti concreti. Purtroppo noi dobbiamo scontare quest'idea di una Napoli che fa chiacchiere, che parla, ma poi nei fatti non realizza mai niente.
7: Per ora è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Ciao a tutti amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, buon lunedì 15 giugno 2026 da parte dei vostri amici del cuore. Enzo e Mario, inizia una nuova puntata, inizia una nuova settimana con
0: come,
1: noi.
0: Come ogni inizio di settimana che si rispetti, oggi ve lo dico subito perché qualcuno può andare un attimo in ansia, ci sarà un altro grandissimo scemenzo.
1: Per la gioia anche di chi abbiamo di fronte.
0: Sì, è felicissimo Ciro Froio in regia, è qui proprio per godersi lo scemenzo.
1: Sì, magari aveva altro da fare, poi ha detto no, c'è lo scemenzo, no, rimango qua.
0: Devo esserci. Allora, buon lunedì a tutti, salutiamo anche coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre, che vedono le mie occhiaie dovute a 6 ore di sonno in 3 giorni.
1: E quindi salutiamo tutti coloro che in questo periodo, perché ci sono tanti
0: che hanno dormito poco.
1: No, sono andati a dei concerti.
0: Ah, ok.
1: Ce ne sono tanti di concerti.
0: Salutiamo. Musica e si parte.

0: Pronterrimi per partire con questa nuova puntata. Noi siamo i vostri Enzo e Mario, qui in diretta su Kiss Kiss Napoli. Oggi metà giugno, proprio spaccata, precisa.
1: Il giugno sono 30,
0: È vero, sì. Perché? 30 ne a novembre, con aprile, giugno e settembre. Quindi sì. Vabbè, poi mi ricordo di salutare la contrada dei miei nonni, perché oggi è San Vito.
1: Salutiamo anche i Viti.
0: Vita, battito. No, è una data che ho impressa nel cuore, perché ora sono parecchi anni che non mi ci trovo. Una delle date in cui, rispetto a tutto l'anno, mangio di più di solito. Perché se mangiava.
1: Ma quando mai? Ma tutti i giorni mangi, che è un piacere.
0: Mi sa che tu non sei mai venuto. Sei venuto spesso dai miei nonni pure, ma nella data di San Vito, forse no.
1: Siamo sempre qui a fare cose.
0: No, ma anche in passato. Non credo. Però ti sei perso una delle mangiate più ingombranti.
1: Se mangia sempre, non è quello il problema.
0: Di cosa parliamo oggi?
1: Ti ricordi? Abbiamo scritto 2 minuti fa.
0: Mi ricordo vagamente i vari argomenti, ma non so come li abbiamo sistemati, quindi vai.
1: Amici, niente più selfie e niente più cerimonie pubbliche. Questo l'ha deciso niente po' di meno che Sean Penn. Saluta Sean Penn.
0: Dove sta?
1: No. Non lo fa.
0: Non trovo la penna per scrivere.
1: No, veramente, non c'è niente proprio da fare. Lo ha detto senza troppi giri di parole durante un'intervista alla CNN al Tribeca Festival. In effetti quest'anno, insomma, l'attore ha disertato la cerimonia degli Oscar, dove ha vinto il suo terzo premio in carriera come miglior attore non protagonista. Così c'aveva un Oscar da ritirare, sì, e rompeva poi le scatole, no? Ci può stare. Per il film Una battaglia dopo l'altra, che hai visto, no?
0: No, non l'ho visto.
1: Non l'ha visto, no.
0: Tu l'hai visto?
1: No.
0: Allora, perché vuoi denigrare me se Marco tu l'hai visto? Ma io non lo so.
1: Una decisione, ha detto Sean, ha detto ne è valsa la penna. aveva già.
0: No, però qua scusa. Qua te la sei meritata. Impronta digitale per te.
1: Una decisione che aveva già concordato con i colleghi del film di Paul Thomas Anderson. Qui già sapevano tutti che non sarebbe andato agli Oscar.
0: Ok, già sapevano.
1: Poi ha detto: sono andato ai Golden Globe. Non c'ero mai stato, quindi pure per vedere qualcosa del nuovo.
0: Le dichiarazioni sono così proprio.
1: E lì.
0: Provvedute. Però.
1: Lì. Il Golden Globe è stato fatale perché lì ha deciso.
0: Perché è successo quindi?
1: Lì ha preso la decisione: non ce la faccio più.
0: Perché la gente chiede i selfie, rompe le scatole.
1: Ha raccontato il caro Sean, ricordando che quella sarebbe diventata poi la sua ultima apparizione di quel tipo. Ha spiegato che eventi del genere gli hanno sempre provocato un forte disagio sociale, soprattutto per la presenza di troppe persone. Bene in queste cose dove. Insomma, si prevede troppa gente.
0: Allora, io immagino il carico di stress che possono avere questi personaggi così grossi, famosi, perché devi stare appresso a tante cose. In più mettici i fan che vogliono fare foto, i selfie, eccetera. Però è anche il rovescio della medaglia.
1: Tu sei lì per loro.
0: Tu fai un lavoro per cui vieni anche idolatrato, guadagni tanto. E parte del lavoro è anche il fatto che tu abbia persone che vogliono farsi le foto con te.
1: A rendere la serata ancora più difficile sono state le continue richieste di selfie da parte dei fan. Lì ha detto: io già c'ho problemi, nel senso, non mi piace stare in mezzo a troppa gente.
0: Magari il suo carattere è anche così.
1: Poi mi sfrantumano i marones con questi selfie. Ha detto basta. Decisione definitiva di chiudere con premiazioni, eventi, insomma, big event. Sì. E soprattutto le foto insieme ai fan. E lì ci sono rimasti male.
0: Sì, perché poi sai che io faccio il ragionamento anche in maniera semplicistica, perché mi rendo conto che, cioè, immagino che le persone poi siano anche educate.
1: Non sempre trovi quelle educate.
0: Come farei io, nel senso, magari in maniera in punta di piedi, chiedi posso fare la foto. Molte persone sono effettivamente un po' invadenti.
1: Molte.
0: Cioè, da considerare anche questo. Può darsi che avrà anche le sue ragioni dovute a questi motivi qua.
1: Poi, chiaramente, avendo tra virgolette il fastidio di stare in mezzo a troppa gente, lì
0: già parti con.
1: Viene esasperato, mettiamola così. Ma vogliamo appunto parlare di selfie.
0: Sì, scaviamo.
1: Sean non li fa più.
0: No, però scaviamo e scavate nella vostra galleria e ci dite un po' qual è il selfie che. Col VIP che avete più prezioso.
1: Magari ne avete tanti, ci raccontate. E se però ritenete che ci sia un selfie proprio prezioso, prezioso, prezioso.
0: Per eccellenza.
1: Per eccellenza, ce lo dite, ci dite qual è e in che occasione è stato scattato.
0: Sì.
1: Tu ce l'hai? Magari uno.
0: Vabbè, non abbiamo fatto il selfie. Noi per fortuna qui comunque abbiamo spesso ospiti. Sì. Quindi abbiamo questa fortuna. Però l'altro ieri siamo andati a trovare Eros Ramazzotti.
1: Al Maradona.
0: E tra uno sbagadundè e sbagadundò ci siamo fatti una grande foto.
1: Sì.
0: Non era un selfie, però cioè la foto.
1: Si è appeso a noi.
0: Con lui appeso in braccio a noi è tanta roba, e quella va stampata.
1: Raccontateci, amici, qual è il selfie più VIP che custodite nella galleria del vostro smartphone, oppure magari, non lo so, avete anche fatto stampare, avete approfittato, ditecelo al 342 00 00 100, insieme anche occasione è venuto,
0: sì,
1: suo selfie.
0: Cioè, il selfie ci dite poi la risposta precisa con chi l'avete fatto e con chi è questo selfie, però l'aneddoto, il racconto attorno a questa foto lo vogliamo sapere. Aspettiamo i vostri messaggi.

0: Napoli, nell'estate di Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario. Stiamo
1: parlando.
0: Non
1: è ancora estate, però, Cioè, lo sai che le temperature lo fanno presagire, anche se oggi fa più fresco, però dobbiamo aspettare questo weekend per l'estate. Manca sei giorni.
0: Hai detto manca?
1: No.
0: Manca davvero poco a Natale. No. 192 giorni e ci siamo.
1: Ma facci godere l'estate che sta per iniziare. Lasciaci stare.
0: Sta per nevicare, sapevatelo.
1: Un Natale innevato non mi dispiacerebbe, anche se crea molti disagi. Però quell'atmosfera natalizia.
0: Giusto
1: con la
0: un po'.
1: Ma perché mi fai pensare a queste cose? È estate, godiamoci questo bel caldo. Amici, vi stiamo chiedendo qual è il selfie più VIP che custodite nella galleria del vostro telefono. Ovviamente abbiamo detto selfie, poi è chiaro, se è una foto normale non fatta selfie va bene lo stesso.
0: Sì, una foto con lui, con voi e l'artista, insomma.
1: Esatto. Allora vediamo un po' cosa ci hanno scritto. Ecco, guarda, ad esempio Luigi ci dice: foto, i selfie non erano ancora di moda,
0: certo.
1: Più preziosa che ho è con il grandissimo Ennio Morricone.
0: Avevo
1: 20 anni o poco più e fui colpito dalla gentilezza, disponibilità ed educazione di quello che per me era il più grande compositore italiano degli ultimi 100 anni.
0: Grande foto questa qui,
1: Tieni la bella cara questa foto.
0: Ascoltiamo anche i vostri messaggini vocali WhatsApp.
2: Amici, ma la sorella alcolizzata di Sean Penn è champagne?
3: Carissimo Mario, ti stai scemedizzando anche tu.
0: Io?
3: Il virus di Enzo ti ha contagiato.
0: Ma non solo a lui, a quanto pare.
4: Amici,
0: ne voleva la penna.
4: Io qualche annetto fa ho un selfie fatto con Stefano De Martino. Lo incontrai a Pompei.
1: Cioè, ciao, prossimo amici, conduttore di Sanremo. Maranisa.
5: Ciao Maranisa. Allora, il selfie più per me importante è quello fatto insieme al figlio di Diego Armando Maradona.
1: Il nostro collega. Certo.
6: Allora, l'ultimo selfie che ho fatto, una persona più famosa, è stata Luque, il rapper. E diciamo il più famoso proprio in assoluto che ho fatto mai una foto.
0: Però metti la cintura.
6: Anni fa con Mike Tyson a un evento sportivo.
0: Mike Tyson!
7: Minchia.
0: Ciao.
7: Io 3 anni fa ero in una beca in Sardegna per lavoro.
0: Sì?
7: E salutando gli impianti di biogas.
0: Il biogas è entrato nell'audio.
1: Sì.
0: Quindi rimandacelo, che non si sente.
1: Siamo curiosi,
8: amici,
1: rimandalo.
8: Allora, una storia che è un po' un rimpianto.
0: Addirittura, perché?
8: Molti anni fa, quando ero giovane. Avete presente quelle macchinette usa e getta che all'epoca vendeva la Kodak? Che erano.
1: Che salutiamo sempre.
8: Al concerto degli Iron Maiden.
1: Eh?
8: Feci le foto a fine concerto, cioè aspettando 2 ore dopo là fuori che uscissero. Con tutti gli Iron Maiden. Foto andate poi perse nel trasloco di casa.
1: Che peccato!
0: Quando c'è sui suoi traslochi.
9: A me è giunta voce da Hollywood che il prossimo film di Sean Penn si chiamerà Mystic Selfie, questo film
0: invece Mystic River,
9: questa storia di...
1: perché?
10: Ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ciao.
10: Allora, il selfie più bello e più prezioso che ho
0: Maranello.
10: Fatto, l'ho fatto con all'aeroporto delle Maldive con il capitano Marechiaro Amsic.
0: Sono il capitano dell'aereo, salutiamolo.
10: Allora, il selfie più bello e più prezioso,
0: sempre a Maranello.
10: Allora, il selfie più bello e più prezioso che ho fatto.
11: Il mio ultimo selfie l'ho fatto con Ciro d'Imperia.
3: Buon pomeriggio,
1: grande Ciruzzo.
3: Io ho fatto una foto, non un selfie, ma tanti anni
0: fa,
3: Moana Pozzi.
0: Che
3: bellissima donna che era, ragazzi.
0: Devo dire complimenti.
1: Pozzi sta buono.
0: Sì. Amici, continuate a dirci qual è il selfie oppure la foto più VIP che custodite nella galleria del vostro smartphone oppure che avete fatto ai tempi in cui non c'era la galleria,
1: con rullini buttati e non
0: che
1: solo.
0: Avete nei vostri ricordi, insomma, la foto, il selfie più VIP che avete mai fatto. Raccontateci anche il contesto in cui è stata scattata. 342 00 00 100.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: queste scritte o i tanti vocali ci arrivano anche le foto dei nostri amici,
1: i selfie veri e propri.
0: Esatto, perché appunto vi stiamo chiedendo qual è il selfie o comunque la foto più VIP che custodite nella vostra galleria dello smartphone. E ad esempio ci scrive Mirko e ci manda la foto con Amsic e una con Lello Arena. Due bei selfie tutte e due. Allora, quello con Lello Arena è anche più statico, quello con Amsic è un po' mosso, forse è stato in un attimo più concitato
1: quando la chiappi che sta
0: al volissimo
1: devi per forza fare quello
0: che hai, quello è tanto di guadagnato. Però comunque ha questi due bei ricordi. Vediamo anche di ascoltare qualche vocale con i vostri racconti.
2: Ragazzi, buonasera, Gennaro da Firenze.
0: Ciao.
2: Sto parlando di proprio all'inizio di quando c'erano le due veline di Striscia la Notizia.
1: Quali?
2: La Canalis e la Corvaglia.
0: Inizio anni 2000.
2: Sono andato in Sardegna a fare una vacanza a Palau. Le ho incontrate sulla passeggiata di Palau, le due veline. E mi sono fatto una fotografia con loro. Immagino di sicuro importante, perché mi pensavo che erano avuto 2 metri, invece
0: sono più bassi.
2: Praticamente
1: normale.
3: Sono Deborah da Casoria.
0: Ciao.
3: E il selfie più bello che ho fatto nella mia vita è stata con la digitale.
1: Sì.
3: È un festino primo maggio Little Vega. E io mi infilai, ero piccola, avevo i miei 23 anni, adesso ne ho 36.
0: Siamo coetanei.
3: Mi infilai sotto la console e comunque mi feci il selfie all'epoca. E poi mi buttarono anche fuori dalla console, però è sempre questo che ricordo. Poi l'ho anche rivisto più grande a Vega, c'ho altre foto più grande, però quella che ero più piccolina rimane per me la mia preferita.
1: C'è un aneddoto dietro, un
0: tanto di cacciata.
4: Uno con Nainggolan. Corso Sembiuno, ma che la cui tengo di più e sono più legata è quello con Johnny De Guzman, Jonathan De Guzman, scusa Johnny perché si muove. Quella sera l'ho incontrato, per intenderci fra noi che parliamo italiano, a Basci Via dei Mille. Però Johnny che faceva una missione quartista, quella sera era vestito da bomber, perché se
0: era in buona compagnia, presumo.
5: Prima si è fatto sabato con il figlio di Diego Junior al concerto di Eros.
1: C'eravamo
5: anche poi quello più bello per me con Ronaldo il fenomeno.
0: Pure.
5: E poi una foto, un selfie con Mike Tyson.
0: Ma tutti tu la chiappi.
1: Mike Tyson è ovunque praticamente.
0: Non è possibile.
1: Complimenti.
0: Quando
1: non
0: era qua da queste parti?
1: Non lo so. Mentre faceva una notte da leone.
0: Faceva con la tigre che gironzolava da qualche parte.
1: Lui era anche uno dei protagonisti.
0: Ha fatto un bel cameo là, che poi più che cameo è stata proprio una partecipazione.
1: Era una bella partecipazione.
0: Bella attiva. Antonio il tassista ci dice: buonasera, tra i tanti personaggi che ho preso nel mio taxi, perché poi anche il mestiere a volte ti aiuta.
1: Tassista in questo caso, scusa.
0: Esatto. Il più famoso è stato con la fotomodella.

0: 7 mascetti di amici miei, ah, dove sembra che c'è tutto e invece non c'è niente.
1: Grandi film comunque.
2: Ancora complimenti alla persona che ha visto Tifosi, eh.
1: Se magicamente veniste catapultati nella realtà dell'ultimo film che avete visto, dove vi trovereste? In quale mondo? 342 00 00 100.

0: Merck e Cremont, Serena Brancale, The Colors, questa era Partenope, appena sfornata, insomma, sì. Fresca, fresca.
1: Approfittiamo anche per ricordarvi di visitare sempre tutti i social ufficiali di Kiss Kiss Napoli, di andare anche sul sito, perché lì potete trovare, oltre che le tante notizie.
0: Cosa
1: che
0: è sito lì? Ecco.
1: È sito, sul sito sono site le notizie che pullulano sempre, ma anche degli estratti di tutto il nostro palinsesto. Ad esempio, potete trovare anche l'intervista che abbiamo fatto a Serena Brancale. Sì. Che pochi giorni fa è venuta a trovarci, ci ha raccontato tante cose, abbiamo fatto anche un bel gioco con lei, quindi andate sul sito, andate sui social, ci sono sempre tanti contenuti, mi raccomando, restate sempre connessi all'universo di Kiss Kiss Napoli.
0: E a proposito degli ultimi film visti, io ho visto il mediometraggio, quindi vale, perché
1: sì,
0: è un mediometraggio,
1: si può definire film,
0: è sulla storia di The Punisher
1: della Marvel.
0: Sì, praticamente se mi trovassi là in mezzo rischierei una pallottola così.
1: Se sparano ogni due secondi.
0: Se sparano solo. Io non ho capito. Cioè, veramente.
1: Però a meno che.
0: Bella caciarona.
1: A meno che non sei un protetto di The Punisher, che poi te protegge.
0: Amico mio, domani c'è amici della vita.
1: Sì, comunque molte persone stanno facendo riflessioni su la canzone Partenope. Io credo, aggiungo perché lo dico, il sound ha quel sapore lì, credo sia anche un palese omaggio a Pino Daniele, ad alcuni suoni della sua musica.
0: Sì.
1: Poi ovviamente magari avremo modo di parlarne con i diretti interessati qualora dovessero venire qui, ma in generale
0: nel caso chiediamo, Colors, tranquilli amici.
1: Sì, comunque i The Colors con queste produzioni, in questo caso anche con Merck & Cremont, si rifanno molto anche a quei sound che hanno fatto la storia.
0: È molto stile The Colors già in sé, anche. Quindi
1: sì, però quella Pino Danielità.
0: Ce l'hanno loro di proprio.
1: Sì. Amiche, allora continuiamo. Continuate con i vostri messaggini, perché fra poco c'è un bel rafficone.
0: Sì.
1: E ci pappiamo tutto quanto bello intero.
0: Vogliamo proprio sapere il mondo, il contesto in cui vi trovereste proprio. Nello specifico, in base al vostro ultimo film visto.
1: Quindi fate mente locale. Che film avete visto? Cioè l'ultimo film che avete visto, qual è stato? E allora ci dite appunto in quale film, in che universo, in che mondo vi catapultereste se magicamente doveste entrare a farvi parte. 342 00 00100.
0: 2005 adesso.
1: Mamma mia, ma qua mi sbloccate proprio i ricordi di quando cominciavo a sentire il fiuto dei primi amori.
0: Non vogliamo sapere che fiuto sentì.
1: I primi amori,
0: Marta Fix.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: po' da là, un po' da qua,
1: esatto,
0: un po' da là.
1: Per le spiagge di tutta Italia, uno dei tormentoni di quest'estate. Ma ora vogliamo essere tormentati dalle vostre risposte, perché vi abbiamo chiesto: se magicamente veniste catapultati nella realtà dell'ultimo film che avete visto, dove vi trovereste? E ti leggo qualche messaggio perché ne abbiamo anche tanti iscritti. Daniela dice: il film che recentemente mi è capitato di vedere è stato Piccole Donne. Ah. Se mi ci fossi catapultata, avrei desiderato essere solo al posto della zia delle quattro ragazze, interpretata dalla mitica Meryl Streep.
0: Sì.
1: Era un'anziana ricca ereditiera che si godeva la vita tra la sua mega villa e continui viaggi intercontinentali, andando spesso dagli Stati Uniti a Parigi. E quindi, vabbè, insomma, una bella vita, eh. Poi ce n'era un altro, Luigi ci scrive Office Romance.
0: Sì.
1: Quindi avrei fatto del sano fichi fichi con Jennifer Lopez.
0: In ufficio, certo.
1: Che tra l'altro sta sul suo Instagram dimostrando come si porta divinamente l'età che ha. L'ho detto.
0: Ascoltiamo
1: benissimo
0: anche i vostri messaggi vocali.
2: Qua io sarei a Taormina, anni 80.
0: Ah.
2: Sabato pomeriggio a Canale 21 stavo facendo popcorn e patatine.
1: Oh, bello!
3: Mi posso prendere dalla macchina.
0: Frank!
3: Puntata una scema Torenzo la farei, capito?
0: Perché?
3: Perché già diceva età, mi è piaciuto più quello dello scematore che quella di dello scemento.
1: Io ormai sono il maestro, ho dato le nozioni.
4: Buonasera.
0: Ciao.
4: Io l'ultimo film che ho iniziato a vedere, perché purtroppo causa tempo vedo film a spezzoni.
1: Peccato.
4: Stavo rivedendo American Sniper.
0: Ah, il cecchino.
4: Quindi
0: sì,
4: ambientato in Afghanistan. Mm-mm. Spero di stare dalla parte giusta, sennò
0: il cecchino.
4: La valla in fronte.
1: È un film delicato, quindi.
5: Buonasera amici, sono Antonio.
1: Dura.
5: L'ultimo film che ho visto e quindi di conseguenza mi catapulterei all'interno del film, spero solo all'interno del film, e Banana Cioccolato con Cicciolina.
6: Una sera amici.
1: Qualcosa zozza dovevo uscire.
6: Ieri sera ho visto Il Padrino.
1: Ah, pure io.
6: Non si può rifiutare.
0: Pure io.
1: Già
3: sicuramente
1: dentro,
3: questo
1: già
3: indossa
1: dentro
3: una camicia, la camicia stucca.
7: Ragazzi, buonasera. Gli Aulis, stando film una notte prima degli esami, per tanti motivi.
0: Perché?
7: Primis per tornare da tanto tempo, e secondaria cosa, non c'è una cosa più bella di quell'emozione degli esami,
1: quelle vibes
7: di quell'età, bellissimo.
1: È vero.
0: Tra l'altro tra poco partono, il 18 giugno.
1: Ci siamo quasi. Che ho fatto?
8: Corri subito a casa, sì. I radioascoltatori nuovi stanno battendo a tuo padre.
1: No. Amici, so che sono e salvo.
9: Amici, l'ultimo film che ho visto è Michael Jackson.
1: Ah!
9: Mi sarei catapultato a sera quando gli ha fatto la dichiarazione, l'intervista, che era stata nel letto con il bambino. Dice: ma che cazzo stai dicendo? Stazzo zitto, non dici da niente.
1: Ma questo aspetto non viene toccato. Amici, nel film
5: l'ultimo film che ho visto è L'uomo nudo con le mani in tasca.
0: Non amici, credo sia l'ultimo.
10: Buonasera, sono Gaetano dal Furgone. Io sarei a New York ad incastrare un narcotrafficante. Ieri sera ho visto il film American Gangster.
1: Bei titoloni sono usciti.
0: Russell Crowe.
1: Siamo partiti da lui e chiudiamo con un suo messaggio. Anzi, chiudiamo con di Russell Crowe, certo, dove lui è il protagonista. Anzi, chiudiamo con questo. Dai, Doriano, perché cita un film che mi piace molto. Mi troverei catapultato nel fantastico mondo di Jumanji.
0: Ah,
1: però pure là, bello. Ma poi quando ti ci trovi nella situazione,
0: so preferisco quell'altro, Mangi Giù, che è meglio. Amici, l'appuntamento però di questo pomeriggio termina qui.
1: Lasciamo la nostra redazione, quindi rimanete incollati qui su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo il nostro Ciro Froio in regia.
0: E vi diamo appuntamento domani, come sempre, a partire dalle 16, amici.
1: È sempre show.
0: Domani.
1: Ciao a tutti.
11: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
15: Buon pomeriggio da Lucio Pengue, ancora cronaca in apertura, pomeriggio di tensione ieri al pronto soccorso dell'ospedale del Mare, dove due infermieri sono stati aggrediti durante il servizio. A denunciare l'episodio è stata l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. Secondo una prima ricostruzione, un utente avrebbe chiesto informazioni a un infermiere e dopo aver ricevuto una risposta lo avrebbe aggredito. Nel tentativo di riportare la calma sarebbe stato colpito anche un secondo operatore sanitario. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti. Dopo oltre 40 anni chiude definitivamente la Sorrisa, il celebre castello delle cerimonie di Sant'Antonio Abate. Con la revoca delle licenze, la storica struttura chiude ufficialmente i battenti, segnando la fine di una delle attività più conosciute sul territorio campano. Furti con strappo nel centro storico di Napoli. La polizia ha arrestato due presunti rapinatori ritenuti responsabili di diversi colpi messi a segno soprattutto ai danni di turisti tra vie dei tribunali e via Sapienza. Le indagini del commissariato Decumani, supportate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno portato all'arresto di Gaetano Starace e di Edoardo Pezzella. Le investigazioni proseguono per verificare eventuali ulteriori episodi. Sul fronte meteo, Napoli e provincia si preparano alla prima vera ondata di calore della stagione da giovedì. Il sole sarà protagonista con temperature in costante aumento e punte fino a 34 gradi nell'area metropolitana, soprattutto tra Napoli, Giuliano e l'area nord. Attese anche notti tropicali e condizioni di afa intensa nel fine settimana. La città si prepara inoltre a rendere omaggio a Bud Spencer nel 10° anniversario della sua scomparsa. Domani al centro direzionale sarà inaugurato un murale dedicato all'attore e campione sportivo Carlo Pedersoli. L'opera porta la firma dell'artista Corrado Teso e sarà presentata alla presenza dei familiari delle istituzioni cittadine. Abbiamo argomento, resta chiusa a tempo indeterminato la linea 2 della metropolitana nel tratto tra Pozzuoli e Campi Flegrei. La decisione è stata confermata dal centro coordinamento soccorsi convocato dal prefetto Michele Di Bari a causa dei livelli anomali di anidride carbonica rilevata nell'area, fenomeno che potrebbe essere collegato al bradisismo. Andiamo con lo sport. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è intervenuto alla presentazione del charity show promosso dalla Fondazione Pupi di Xavier Zanetti in un programma il 26 settembre in piazza del Plebiscito. Ha parlato anche delle prospettive delle sportive infrastrutturali della città, con particolare attenzione ai progetti che riguardano gli impianti cittadini e i grandi eventi internazionali.
16: È chiaro che noi, diciamo, se vogliamo ospitare questi straordinari eventi abbiamo bisogno di infrastrutture moderne, di investimenti, di una capacità anche di reputazione, affidabilità. Queste cose non si fanno con le parole, queste cose si fanno con fatti concreti, perché i nostri interlocutori ci chiedono fatti concreti. Purtroppo noi dobbiamo scontare quest'idea di una Napoli che fa chiacchiere, che parla, ma poi nei fatti non realizza mai niente.
15: Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi, ora linea al meteo.
14: Kiss Kiss Napoli, meteo.
17: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica nelle regioni meridionali, anche in campagna tempo nel complesso bello, anche se qualche nuvola si farà ancora vedere nelle prossime ore e domani sarà possibile sull'Appennino anche qualche breve temporale di calore nelle ore pomeridiane. Ma per il resto tanto sole, nei giorni successivi non arriveranno grandi perturbazioni, anzi attenzione, rimonta di un anticiclone nordafricano sul Mediterraneo e sull'Italia, prossime giornate con temperature in aumento, da mercoledì giovedì si suda parecchio. Per dettagli c'è Trebi Meteo.

0: Sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442. Iniziamo subito il nostro filo diretto per parlare del Napoli, se volete anche dei mondiali ovviamente, e per fare un po' il punto della situazione, una situazione ancora non definita per quanto riguarda l'ufficializzazione, ma si sa che sarà Allegri il prossimo allenatore del Napoli, e poi di conseguenza potremo capire più cose sul mercato, anche perché con Allegri ufficiale, con Allegri presentato, probabilmente sapremo anche su quale sistema di gioco di partenza si sta ragionando per andare a comporre l'organico. Sistema di gioco, ci tengo sempre a ricordarlo, non è fondamentale per vincere, per perdere, per giocare bene o per giocare male. È chiaro che non sono i numeri che ti fanno vincere, perdere, giocare bene o giocare male. È importante invece in questa fase per stabilire il mercato. Lo capirete chiaramente che un allenatore che dice voglio giocare con la difesa a tre ha bisogno di qualche difensore in più da acquistare, dei quinti da acquistare, degli esterni di fascia, no? Da acquistare centrocampo a due o a tre, 3-4 o 3-5. Insomma, l'attacco con gli esterni o senza gli esterni. Il sottopunto ci sarà o non ci sarà? Insomma, una serie di opzioni che determinano poi i movimenti di mercato. Ecco perché diventa difficile parlare di mercato in maniera approfondita senza sapere questo, senza conoscere questa informazione, cioè relativa al fatto del sistema di gioco di base, che poi nessuno ti vieta di cambiarlo durante le partite, durante la stagione, ma di base per la costruzione dell'organico sì, si lavora così, viene comunicato al direttore sportivo, dall'allenatore, e si lavora su quella base. Le telefonate allo 081 546 6873, i messaggi al 342 00 00 100, Ciro Froi regia, telefono, iniziamo con Carlo.
1: Ciao Paolo, buonasera. Vabbè, stavo ascoltando, volevo fare qualche domanda, qualche appunto sul mercato. È però evidente, come dici tu, che purtroppo non avendo ancora ufficialità di allenatore non possiamo ancora parlare, è ancora prematuro. Però io mi immagino comunque qualche innesto debba essere fatto, come per esempio un vice di Lorenzo che poi diventerà un titolare, un esterno di ruolo, un centrocampista, anche perché vedo per esempio Lobotka. Anche sta giocatore ormai a fine ciclo, giocatori che buoni giocatori, ma che ormai hanno fatto il loro, hanno detto la loro a Napoli, abbiamo bisogno di giovani forse, mettiamola così.
0: Sì, io sono d'accordo sul fatto di rinfrescare un po' l'organico intervenendo in determinati ruoli, sicuramente si può fare. Noi dobbiamo considerare che Mazzocchi, che è stato tutto sommato il vice di Lorenzo, ha giocato poco e quindi dovrebbe uscire, e quindi quello è un primo acquisto. Poi dobbiamo considerare che Juan Jesus non ha rinnovato e quello è un secondo acquisto. Poi, indipendentemente ora da 4 o da 3, però comunque un giocatore verrà preso per la difesa. Portiere, non credo che resteranno tutti e due, sia Milinkovic che Meret, quindi il portiere verrà preso. E quindi siamo a 3. Con la conferma di Spinazzola c'è Gutierrez, vediamo che succede con Olivera, ma credo che a sinistra non prenderemo nessuno. Quindi diciamo tra portiere, difensore centrale e esterno destro siamo a 3. Centrocampo, uno, sono d'accordo con te, arriverà, a meno che non restano proprio tutti, cioè resta Anghissà, resta De Bruyne, resta Lobotka, resta Gilmour, che tra l'altro pare recuperi in anticipo, quindi potrebbe esserci già Di Maro, e quindi vediamo lì la soluzione di gioco quale sarà, se un centrocampo a tre o un centrocampo a due. Dovesse essere un centrocampo a due con McTominay, Lobotka, siamo già abbondanti. Se a tre bisogna vedere come andarlo a completare. Poi bisogna vedere chi si alternerà con Allison a sinistra, perché c'è il ritorno di Lang, vediamo qual è la decisione di Allegri in tal senso. A destra siamo super coperti, non credo prenderà nessuno. Bisogna vedere il vice, io non credo che alla fine resti né Lukaku né Lucca, cioè nel senso che mi sorprenderei se uno dei due restasse alle spalle di Højlund. Quindi credo che alla fine un altro acquisto sarà quello della punta centrale.
1: Sì, e magari poi, perché no, dare fiducia a qualche giovane, come per esempio lo stesso Vergara, farlo rimanere rosa, anche lanciare qualcuno, prendere esempio anche da altri campionati, come per esempio quel Rao, ma non so se sarà valido o meno per la Serie A.
0: Rao credo che verrà mandato a giocare, sperando che possa andare in una squadra forse ancora di B, però con grandi ambizioni, e non purtroppo certo. Quest'anno è capitato nel Bari che è retrocesso.
1: Speriamo bene, dai Paolo, ciao, mi ha fatto piacere questa telefonata, ciao.
0: Ciao, grazie a Carlo. Mercato più o meno quello che vi dicevo, ora poi bisogna andare a fare una serie di verifiche, però i nomi che stanno uscendo mi sembrano abbastanza verosimili, devo dire. Voi sapete che io faccio questa battaglia per evitare che vengano raccontate frottole ai tifosi del Napoli. Allora identifichiamole le balle. Boadi, che è un giocatore fortissimo, 18 anni, centrocampista del Marocco, che si sapeva era fortissimo, ora l'abbiamo visto, l'hanno visto tutti, ma insomma si sapeva già che era fortissimo. Il Napoli lo deve prendere quando Boadi sta per andare a Lille. Il Napoli lo può prendere prima del Lille. Sul mercato il Napoli con il Lille è competitivo. Oramai ha superato il livello Lille. Oramai è un giocatore che nel giro di qualche anno può essere titolare del Manchester City, del Paris Saint-Germain, non lo so di chi, del Barcellona, di qualsiasi squadra può essere titolare questo ragazzo. Ha veramente delle qualità impressionanti, tecniche, di padronanza, di gioco a centrocampo, e di energia fisica, corre, va a recuperare palla dovunque. Gli manca il gol, però è uno che veramente crea dei presupposti in tutte e due le fasi straordinarie. Fuori portata, stiamo parlando da 50 a salire, fuori portata, sia per quanto costa, ma anche se Napoli volesse spendere quella cifra, chiaramente c'è una concorrenza che rende il giocatore inavvicinabile per il Napoli. Quindi perché raccontate ste balle ai tifosi del Napoli? Questo io non riesco a capirlo. Veramente credete che qui siamo con l'anello al naso, pronti a sentire ste fesserie? Non le raccontate ste sciocchezze ai tifosi del Napoli. Per quei pochi tifosi del Napoli che non sono proprio addentro alle cose, poco informati, ve lo dico io, lasciate perdere questi nomi, veramente non sono giocatori a costa bianca. Gli altri che stanno uscendo in questi giorni sono verosimili, invece sono Ghila, per esempio, è una trattativa, è un'idea seria, è una trattativa che speriamo vada in porto, ma anche Vicario, no? Non lo so se si può fare o non si può fare, ma la considero verosimile. Ecco, io farò sempre questo distinguo tra verosimili e inverosimili. Queste qui sono verosimili, Norton Caffi piuttosto che Calaili, Dodò per la fascia, mi sembrano tutti i nomi di giocatori che effettivamente possono arrivare a Napoli. Agostino.
2: Pronto.
0: Ciao. Abbassa il volume della radio, della TV, in modo che riusciamo a parlare tranquillamente. Andiamo, Agostino, ciao.
2: Pronto, buonasera, sono Agostino Di Lauro, chiamo da Somma Vesuviana, mi ascolti?
0: Sì, adesso bene.
2: Allora, io vorrei mandare un messaggio alla società Calcianò, di far restare a Vergara, deve rimanere. Non vorrei che faremo la stessa fine di Cavaschelio, perché poi Cavaschelio è diventato un fuoriclasse assoluto. Questa ragazza pensa, visto che viene dal nostro vivaio, ha bisogno di essere aiutato ancora a giocare nel Napoli, perché lui, con gli infortuni, lui ha dimostrato di fare 3 gol in seguito e di rendersi sempre partecipe. La sfortuna di questo ragazzo è stata che si è infortunato. Se lo teneva testa fino alla fine,
0: sicuro.
2: Per quanto riguarda il fatto di Vergara. Poi questo Lukaku per me può partire, perché ormai via. Tutti questi che ritornano, che hanno girato le spalle a Conte, che non hanno seguito gli allenamenti, non hanno voluto seguire, devono andare via, e l'hanno dimostrato anche tanto in altre società. Quindi abbiamo bisogno di ragazzi giovani che girano intorno a questi, le vecchie bandiere che stanno dentro a Napoli.
0: Va bene, Agostino, tu dici titolo. Che nemmeno Luca, Lang non ti convincono, ho capito
2: perfetto. No, non mi convincono, perché quando è stressato a questo, ma quando sono andati in altre società, cose
0: hanno fatto granché, hai ragione.
2: Hanno fatto solo tutte figure, io devo iniziare un campionato già con dei calciatori che c'hanno in mano.
0: Io in linea di massima, devo dire la verità, sono d'accordo, anche se nel calcio a volte le cose cambiano. Io sinceramente su Lucca ti dico allora, non punterei, su Lang pure ho qualche serio dubbio.
2: Se tu hai la fortuna di essere allenato come un Conte, che è un vincente, guardiamo a Milano in questi anni quello che ha fatto a Napoli, come quando è stato Spalletti e Costa, però se tu hai la fortuna di essere allenato da Conte, e Conte a gennaio vi fa andare in prestito, significa che già l'avevate girato le spalle. Però a finale cosa avete fatto? Cioè, dalle altre società avete fatto le...
0: No, non è chiaro, l'hai già detto, Agostino. Ah. Grazie a Stai,
2: Vergara, che è un ragazzo che ci avvedirà e ci ha...
0: L'hai detto.
2: Fuori classe.
0: Grazie a Stai, Agostino, grazie. No, ma adesso ho capito che stavi per dire le stesse cose che già hai detto. Lasciamo spazio a tutti, chiarissimo il tuo parere su chi deve restare. Io sono d'accordo su Vergara, ho dei dubbi come te sugli altri nomi, ho molte perplessità su alcuni giocatori che rientrano. Vediamo Rafa Marin, che ha fatto un buon campionato, Marianucci, che è molto giovane, Lango qualche dubbio, Luca non ne ho tanti, cioè non ci punterei, gli altri mi sembrano di un livello inferiore, quindi io non credo che si possa attingere tanto da tutti i rientri, onestamente. Poi se qualcuno, uno, due, si, diciamo così, tra virgolette, salvano e rientrano in rosa questa volta, bene, ma non credo che si possa attingere tantissimo dai 13 giocatori che rientrano. Allora, abbiamo Amicia in linea. Sì, abbiamo adesso. Allora, leggiamo un messaggio, prendiamo a telefono. Ho fatto un raduno con i miei amici con cui condivido la passione per il calcio, amici di stadio e di vita. Parlando di giornalismo, il tuo nome viene sempre menzionato come persona di grande competenza e grodi di, insomma, di credibilità. Grazie a Marco dalla tribuna Posillipo. Grazie a te e ai tuoi amici che hanno espresso questo giudizio. Nicola.
3: Ciao Paolo, buonasera. Nicola da Giuliano. Complimenti per la trasmissione, se sei il numero uno dei giornalisti napoletani e non solo, te lo dico sempre.
0: Grazie.
3: Allora Paolo, la domanda è questa: secondo me per l'attacco Napoli deve fare qualcosina, perché se va via come probabile Lukaku, Luca non ci punterei. Secondo me deve un attaccante che sia, non dico all'altezza di Hollywood, però ci deve andare vicino, diciamo,
0: sì,
3: come qualità.
0: Sono d'accordo, d'accordissimo.
3: Uno, poi un'altra cosa, che prima da risolvere la questione portieri, perché sembra, ho sentito oggi che mi ha detto deve essere titolare, e anche mi dico che Vinicio deve essere titolare, quindi deve essere fatto chiarezza. Secondo me, che mi ha detto i tempi, il primo portiere deve essere uno, il secondo, man mano succede qualche partita più di coppa, come va bene, gioca il secondo, perché altrimenti si fa un casino anche in porta.
0: Ma dovesse venire veramente un portiere come Vicario, anche Kovar, che comunque
3: Vicario mi piacerebbe molto.
0: Anche Kovar è comunque un buon portiere. Io poi dopo vorrei capire chi resta fra Meret e Milinkovic. Mica è così sicuro che è lui il titolare, se soprattutto se è Vicario, per me anzi più sicuro,
3: sì,
0: l'altra
3: è
0: cosa.
3: Adesso
0: sicuro...
3: come fai a dire uno di loro, tu sei titolare e tu sei
0: il secondo? No, io sto facendo questo ragionamento per arrivare a dire che io non escludo manco la possibilità che cambino tutte e due.
3: Ecco, secondo me, anche se poi alla fine deve uno forte dovrebbe venire, e poi un secondo magari deve fare da chioccia a questo forte.
0: O uno giovane promettente, non lo so, poi l'importante è che ci siano due portieri forti, servono, perché non si può avere un solo portiere affidabile. Però io sono per la gerarchia, il titolare è...
3: Sì, per forza, altrimenti comunque si fa solo casino, secondo me. Anche se le partite sono tante della Coppa e campionato, si potrebbe fare anche come vecchi tempi, uno in Coppa o uno in campionato, volendo.
0: Sì.
3: È un'ultimissima parola. Sì. Neres, come lo vedi, partendo oppure Napoli?
0: No, io spero che resti e poi speriamo che finalmente sto ragazzo si faccia un anno bello, liscio, senza infortuni.
3: Però purtroppo troppo infortuni,
0: quello finora sì, ha un po' caratterizzato in maniera negativa, ha limitato la sua carriera. Per me probabilmente Neres, se non avesse avuto tutti gli infortuni che ha avuto, oggi stava in America a fare i mondiali col Brasile, perché per me è un giocatore
3: ultimissima, ieri sera ho visto l'Olanda, Lange nemmeno un secondo in campo.
0: Lange non è entrato. Anche se Gakpo, che giocava a sinistra, il ruolo di Lang,
3: stava giocando male,
0: e Sarmesville, che giocava a destra, il ragazzo del West Ham che poi ha segnato, sono stati sostituiti a un certo punto da Koeman, che per me ha fatto...
3: Io vedevo pure 10 minuti, li facevo, dico la
0: e
3: verità.
0: Invece non è entrato lui, è entrato una seconda punta, si è messo diversamente, si è messo a 5, per me ha fatto una mossa che a me non piace, quella lì sto vincendo da 4 mi metto a 5, molto spesso mi diano gol gli allenatori quando fanno così.
3: Sì, anche perché l'Olanda è in squadra, deve fare a 5 difesa. Sì. Ti ringrazio, ti abbraccio Paolo.
0: Ciao, grazie. Ma veramente fuori, bravo, hai detto bene, cioè È una mossa che a me non piace, però non me l'aspetto dall'Olanda per cultura calcistica. E non paga, guarda, ho perso il conto di quante volte ho visto questa mossa fatta da allenatori che difendono a 4, anche noi ci siamo andati dentro a questo errore qualche volta, e da 4 siamo passati a 5 l'anno che Conte difendevamo a 4, per esempio. Si prende quasi sempre gol, dice, ah, metti un difensore in più, perché stai dicendo che è più probabile prendere gol? Perché mettere quel difensore in più significa sicuro arretrare il baricentro, gli avversari che stanno perdendo si buttano a chiudere l'azione con 5-6 uomini, quindi il fatto che tu ne hai uno in più non significa che hai la superiorità numerica, perché gli avversari ne portano uno o due in più sicuro nei minuti finali, e quindi te li porti in aria e aumentano, tenendoli vicino all'aria, le possibilità che ti facciano gol. Per me è una mossa che veramente è contraria a tutte le cognizioni di calcio moderno. Se sei organizzato e lavori per difendere a 4, difendi a 4 fino alla fine, anche se stai vincendo di un gol. Invece questa abitudine che non paga, ci vorrebbero delle statistiche precise per fare capire agli allenatori che fanno sta cosa che non paga più da tempo. Enrico.
4: Ciao Paolo, buona giornata. Senti, ti volevo chiedere, cioè volevo fare un'osservazione più che altro. Io, se proprio devo tenermi qualcuno un po' più, diciamo, in là con l'età, io di De Bruyne non ne farei mai a meno, diciamo, perché secondo me un fuoriclasse può sempre...
0: Poi ci vogliamo pure togliere lo sfizio noi di capire veramente De Bruyne, perché non l'abbiamo capito quest'anno purtroppo, a causa dell'infortunio.
4: Messo nelle condizioni giuste, probabilmente De Bruyne in Italia può fare sempre la differenza. E poi è un calciatore che secondo me non tocca 80 minuti, poi magari ne tocca una sola, ma però ti mette davanti la porta.
0: Io non credo che De Bruyne possa fare. Io sono uno dei più grandi estimatori di De Bruyne, non da quando è arrivato a Napoli, da 10 anni a questa parte. Però non credo che sia più in grado, altrimenti il Manchester City non lo faceva partire, non credo che sia più in grado di fare il titolare tutte le settimane, tutte le partite. Giocatore che va gestito, qualche volta può pure non partire titolare, però quando subentra lui bello fresco nella mezz'ora finale, 2-3 volte il compagno in porta te lo mette, c'è qualche cosa
4: qualcosa può sempre succedere con lui, non da titolare, però
0: anche qualche volta da titolare, qualche volta no, insomma gestirlo bene. Poi io, per me, siamo pronti, anche perché abbiamo un giocatore che non è che è simile, che però si può alternare con lui, che è proprio Vergara. Io credo che siamo apposta così.
4: Va bene,
0: ciao, grazie
4: mille.
0: Ciao. Per quel ruolo, quale ruolo mi chiederete? Quel ruolo, se giochiamo 3-4-2-1, diciamo il trequartista di destra, se giochiamo 4-3-3 la mezzala, una delle due mezze ali, ovviamente non sono né De Bruyne né Vergara giocatori proponibili sull'esterno. E poi se invece, come io spero alla fine possa accadere, ma ho seri dubbi che possa accadere, col 4-2-3-1 proprio il ruolo preciso per loro, dietro Højlund, dietro la prima punta. Rosario.
5: Ciao Paolo, buonasera, è sempre un piacere ascoltarti. Io volevo tornare un attimo solo sulla questione Vergara. Come dici sempre tu, a 24 anni non si è più giovani, ma si è giocatori, e almeno dico giocatore fatto. Ma non rischiamo poi, noi abbiamo visto Vergara l'anno scorso, perché c'è stato un lockdown di infortuni, se no non lo vedevamo mai a Vergara. Lo rischiamo la stessa cosa quest'anno? Posto di chi prenderebbe come titolare?
0: No, io credo che si possano, ho detto un attimo fa, non mi voglio ripetere, credo che si possano alternare lui e De Bruyne. Sì, io la vedo così. Poi non lo so che cosa ha in mente Allegri come sistema di gioco.
5: Io per esempio, sì, Allegri mi piace, perché giustamente lui i giovani li lancia, li fa giocare. Però se lui si mette ambivio tra l'esperienza di De Bruyne e la giovinezza di Vergara, secondo me lui sceglie sempre De Bruyne.
0: Ma sempre, no, guarda, io non lo so, può darsi che tu hai ragione, però io spero che la parola sempre non venga più utilizzata nel vocabolario degli allenatori del Napoli quando devono scegliere,
5: sì, certo,
0: quando devono scegliere la formazione, essere, perché non è
5: titolari,
0: perché non è che lo sto dicendo io, ma la
5: deve essere quella che si conoscono tutti in mezzo al campo.
0: No, ma non la sto dicendo, sta cosa fin quando la dico io non conta niente, ma sta richiesta è stata fatta in maniera esplicita da colui che li paga, cioè Aurelio De Laurentiis ha detto io do ai miei allenatori 25 giocatori per vederli tutti. Quindi più
5: giocare tutti e 25.
0: Più chiaro di così, non so come la. Ora questo messaggio al passato rivolto a Conte può sembrare una punzecchiatura al fatto che Conte all'inizio dell'anno scorso non abbia effettuato queste rotazioni. E va bene, ma è fine a se stessa, perché tanto non è che possiamo tornare indietro con la macchina del tempo.
5: Assolutamente.
0: Invece mi sembrava più una informazione, chiamiamola così, all'allenatore futuro.
5: Eh sì, cerca di non fare gli stessi errori che ha fatto chi ti ha preceduto. Va bene, ti ringrazio.
0: Ciao Rosario.
5: Buona serata.
0: Allora, andiamo con un messaggio e poi ci fermiamo. Cosa ne pensi dell'hydration break, cioè il cooling break sarebbe fatto per gli sponsor del countdown prima del fischio d'inizio? Secondo me interessante, perché il countdown prima dell'inizio è una cosa americana, insomma non credo che lo vedremo nel campionato italiano, insomma non significa niente, mo contare i secondi prima di battere il calcio d'inizio. Nunzio da Viadana. Il cooling break così lungo è per motivi pubblicitari, non è per il calore, perché alcune partite sono state giocate con delle temperature assolutamente sopportabili, quindi è sicuramente determinato dalla necessità di business, tutto business è questo mondiale, 48 squadre, questa formula assurda che passano 32 dopo 72 partite passano 32 su 48, cioè veramente molte partite inutili. Non vi dico quello che succederà ora con la terza giornata, vedrete delle situazioni di partite veramente dove faranno giocare gli altri, le migliori squadre credo già qualificate, quindi sarà veramente un appesantire solamente di partite il calendario e dilatare i tempi della manifestazione a scapito della qualità e speriamo non a scapito del rendimento dei migliori giocatori, che sono poi quelli lì che devono essere invece preservati. Invece di giocare 80 partite ma si infortunano e poi non ne giocano in un anno, dico, i calciatori top è meglio che ne giocano 50 ma giocano sempre ai loro massimi livelli. Mi sembra facile dire che è meglio questo, però non ci arrivano, cioè, oppure ci arrivano ma se ne fregano, perché forse più che amare il calcio amano i soldi i massimi dirigenti del calcio mondiale, europeo e nazionale anche, non facciamo nessuna distinzione. Pubblicità.
6: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
7: Sì, lo voglio!
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
4: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre fino al 17 giugno. Ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: 24esimo cooling break in corso, molto lungo come dicevamo prima, e 0-0 tra Spagna e Capoverde, ma la notizia non è tanto lo 0-0, ma in 24 minuti la Spagna non è riuscita a fare un tiro in porta. Chiusi il Capoverde, bene lì dietro, organizzati. La Spagna senza Lamine Yamal, senza un grande centravanti, perché Ferran Torres è comunque un attaccante ma non proprio una primissima punta. Oyarzabal anche, Gavi è uno dei tre attaccanti e lui è un centrocampista. Cioè, hanno tanta qualità in mezzo al campo, però il solito problema, diciamo, della Spagna con i migliori centrocampisti al mondo, i migliori trequartisti al mondo, senza la grande prima punta. Questo è un po' il limite storico della Spagna, che però, diciamo, per anni ha dominato col pallone sempre tra i piedi e poi il gol lo trovava. Adesso può essere un problema, soprattutto nel confronto con un'altra grande favorita, la Francia, che ha forse meno qualità tecnica a centrocampo, però ha un attacco clamorosamente più forte, una serie di soluzioni. Insomma, degli attaccanti che saranno in panchina con la Francia sarebbero sicuramente titolari con la Spagna. Possiamo ricominciare anche con le telefonate allo 081 546 6873. Intanto leggo il messaggio. Un amico dice: chi vuole vincere deve sfondare dal centro. Questo è il pensiero di Antonio dall'Arenella. Pure con Spalletti succedeva che ogni volta che ci mettevamo a tre prendevamo gol. Marco è bravo, infatti è così, hai ragione. E io l'ho sempre detta sta cosa, quindi è un tipo di situazione che ho seguito, quindi c'ho non appuntata con precisione una statistica, ma quasi sui fatti la dico, non è una mia idea, una mia sensazione. Probabile che De Bruyne in Premier dovrebbe essere gestito, dato i ritmi, ma in Serie A può giocare sempre titolare, secondo Vittorio. Andiamo al telefono con Salvatore.
7: Sì, ciao Paolo, buonasera. Ciao. Allora Paolo, il fatto che Napoli stia cercando Gila sul mercato e altri nomi come esterni, Calaili, Dodò e Nortocaffi, sì. Cioè, è un indizio che giocheremo con la difesa a tre, perché cioè, io non leggo nomi di terzini.
6: Effettivamente, cioè, come vice di Lorenzo, questi qui io non li vedo. Hai ragione tu, io non li vedo come vice di Lorenzo, li vedo più come vice Politano, per come abbiamo giocato quest'anno, quindi li vedo più come esterni.
7: Tutto per me sono tutti e tre quinti. Calaili, sì.
6: Todo ha giocato anche a 4. Calaili ho visto, non ho visto le partite ovviamente dell'Unione Sanguiloise, però ho visto le posizioni medie. Anche Norton Caffi ha giocato sempre nel Genoa, che giocava con tre difensori centrali, però pure lo può fare il quarto. Dipende da come la vedono gli allenatori, poi questo è il punto. Cioè, per me gli esterni che spingono molto, i cosiddetti quinti esterni tutta fascia, possono giocare anche da esterni bassi. E la mentalità italiana, la mentalità di Allegri forse è un po' diversa.
7: No, però anche il fatto che stanno cercando un difensore centrale, arriva Marianucci e Rafa Marin, ci fa capire che ne servono 6 di centrali, no?
6: Sì, se vogliono giocare. Vendono nessuno, se confermano sti due, se tengono anche Beukem, effettivamente arriviamo a 6, sì.
7: Paolo, poi due domande e chiudo. Paolo, volevo sapere cosa ne pensi se dovessimo prendere in prestito Leao per un anno, e cosa ne pensi di Amorim che ha preso il Milan? Grazie, ti ascolto in
6: TV. Allora, Leao l'ingaggio è molto alto, quindi non credo proprio che sia nel mirino del Napoli. E per quanto riguarda, poi insomma non lo so, il Milan proverà, lui se va via dal Milan credo voglia fare l'esperienza in Inghilterra, l'ha detto lui, non è che lo credo io, l'ha detto lui, quindi alla fine è probabile che vada così. Per quanto riguarda Amorim, io direi di non fare troppo gli ironici, come ho sentito un po' in giro, perché viene da un'esperienza non positiva al Manchester United. Vorrei ricordare che l'esperienza non positiva al Manchester United è comune ad altri 7, 8, 9 grandissimi allenatori. Cioè, dopo Ferguson è stato un disastro per tutti, o un disastro o maluccio. Lui non è manco un disastro, lui maluccio. Poi è arrivato Carrick, ha aggiustato le cose, ma i giocatori sono forti, ha fatto degli errori a Morim sicuramente. La cosa che ha fatto di andare questa difesa a 3 in un calcio, in una storia come quella del Manchester United, dove c'era un'altra cultura tattica, pure non è che l'ho condivisa. Detto tutte queste cose, lo Sporting Lisbona lo faceva giocare una meraviglia, quindi è un allenatore che ha idee, e quindi non farei troppo parte di quelli che sanno tutto e che danno dei giudizi tranchant solamente su un'esperienza negativa, perché se dovessimo poi ricorrere, ecco la contraddizione, prendono in giro per i risultati, alcuni prendono in giro Amorim per il risultato del Manchester United, e allora pure dovremmo dire le stesse cose pure di Allegri, poi, perché Allegri è l'ultimo anno, è andato male, invece non si fa con Allegri, non si fa nemmeno con Amorim, non si fa e non si fa, basta, non è che si deve fare chi c'è simpatico, a chi non c'è simpatico, che lo prendiamo in giro per un anno dove è andato male. Gli allenatori si giudicano su un percorso più lungo, e sul percorso lungo questo è un allenatore che ha fatto cose molto buone, quindi il Milan secondo me potrebbe essere e sarà sicuramente una squadra competitiva. Ecco, questa storia, il Milan non c'ha il direttore, non c'ha quello, poi lo prenderanno, i giocatori ce li hanno, la squadra è forte, la società ora ha meno, su una situazione debitoria meno pesante, quindi può fare anche un buon mercato. Il Milan c'è, ragazzi, c'è il Milan come c'è la Juve, hanno avuto una stagione storta, l'anno prossimo ci sono avversarie nostre, non facciamo i buffoncelli perché quest'anno a loro è andata male, a noi no. Non si parla così di calcio, poi dopo si fanno le brutte figure se si parla così. Sono nostri avversari. Daniele.
8: Ciao Paolo, ciao. Buonasera. Volevo fare una domanda più generica, ma giusto per essere erudito un po' da te sulla questione difesa 3, difesa 4. Mi sono sempre chiesto, sembra quasi che la difesa 3 sia una scelta difensivista, però poi vedo squadre che pur giocando a 3 invece fanno molte azioni d'attacco, quindi è una questione di mentalità.
6: No, interpretazione del sistema.
8: Esatto.
6: No, c'è sempre interpretazione del sistema di gioco. Ti dico una cosa semplice, se uno dei braccetti della difesa 3 viene sempre ad appoggiare l'azione e va addirittura a chiudere l'azione nella metà campo avversaria, se i due quinti stanno sempre allineati con i due che giocano dietro la prima punta, tu puoi essere benissimo una squadra che gioca a 3, è molto offensiva. L'Inter a 3-5-2 va a chiudere sempre l'azione con minimo 5 giocatori, se non 6, se entrano le due mezze ali, hanno le due punte e accompagnano contemporaneamente molto in alto i due quinti, sono sei giocatori che vanno a chiudere l'azione. Oggi il calcio bisogna vedere come sviluppi. Molte squadre sviluppano 2-2-6, 2-2-5-1, quindi con sei giocatori offensivi. Oramai cioè, quando sviluppi a 4 sei un difensivista, quando sviluppi a 3 sei un super difensivista, quando sviluppi con 5 attaccanti sei nella media. Oggi molte grandi squadre chiudono sempre l'azione con 6 uomini nell'ultimo terzo di campo avversario, insomma, e qualcuno addirittura 7. Il Manchester City quest'anno chiudeva con 7, portava i due terzini, portava uno dei due centrocampisti, rimanevano solamente 2-1, i due difensori centrali e Rodri rimanevano 3, era 2-1.

0: bloccati è un problema, cioè sei una squadra che porta pochi uomini alla fase offensiva, ma anche a 4, se tu fai arretrare i due esterni d'attacco, a volte stai a 6 difensivamente, vedi la linea di 6, quindi è peggio ancora, ti schiacci troppo. Quindi dipende da come lo interpreti. Ogni sistema di gioco dipende dall'interpretazione, dalle caratteristiche dei giocatori, dalla volontà di dove vai a pressare, di dove recuperi palla, di quanti uomini accompagnano l'azione. Insomma, sono molte cose.
1: Sì, ma è molto chiaro. Quindi per questo apprezzavo molto, cioè, la tua analisi anche rispetto al tipo di giocatore. E quindi finché non sappiamo il modulo ancora non possiamo...
0: Poi c'è un dato. Detto questo, che va benissimo come discorso generico, se vogliamo andare nel particolare, ci sono studi di allenatori importanti, di allenatori vincenti, che oggi portano il calcio moderno ad avere tutte le squadre agli ottavi di finale di Champions che giocano con la difesa a 4. Quindi forse per uno sviluppo più offensivo è più semplice partire a 4, ma si può fare anche a 3.
1: Ok, grazie mille. Io avevo l'esempio di Sarri col 4 che arrivavano altissimi e rimanevo compatto tutta la squadra e lo vedevo come un blocco, in blocco si muoveva.
0: In maniera diversa, per esempio, lo faceva Gasperini, erano agli antipodi. A un certo momento della storia del calcio italiano erano agli antipodi, poi si sono avvicinati, uno ha preso cose di quello, uno ha preso cose di quell'altro, però erano agli antipodi. Sarri ci arrivava col palleggio, portava molti uomini attraverso il fraseggio reiterato, no? Invece attraverso l'aggressione molto alta, l'accompagnamento anche del braccetto, prima dicevo del braccetto, non so se vi ricordate la difesa a 3 con Toloi che quasi sempre stava nella tre quarti avversaria con Gasperini all'Atalanta, quindi portava più i quinti che erano offensivi, portava moltissimi uomini a chiudere l'azione, poi è passata al 3-4-2-1 Gasperini che oggi fanno molti, abbiamo fatto noi l'anno scorso con Conte. Ecco, Gasperini è uno che fa creare molte palle gol alle sue squadre e che porta molti uomini partendo dalla difesa a 3 a chiudere l'azione.
1: Grazie mille, sempre gentilissimo.
0: Grazie a te.
1: Buon proseguimento.
0: Adesso sta attaccando di più la Spagna e c'è una bellissima parata del portiere di Capoverde, Vosigna, anche se c'era inizialmente in questa azione una posizione di fuorigioco, comunque segnalo questo per dire che forse questo era Cucurella, il giocatore che ora è stato acquistato dal Real Madrid ex Chelsea, che aveva ricevuto il pallone in posizione di fuorigioco, poi Pedri era arrivato al tiro ma era tutto fermo per la posizione irregolare del laterale sinistro, con Capoverde che se la sta giocando bene, forse non si conosceva molto questa squadra e si era fatta un po' di confusione rispetto a Curaçao. Sembrava che oggi molti pensavano che Spagna-Capoverde potesse essere una sorta di replica di Germania-Curaçao. Da quello che sto vedendo nel primo tempo, mentre parlo con voi, mentre faccio la trasmissione così, quindi non con un'attenzione totale, da quello che sto vedendo posso dire che insomma Capoverde mi sembra una squadra molto più attenta rispetto a Curaçao, che era bella da vedere, palleggiavano bene, però dietro veramente lacunosi, mentre questi sono abbastanza organizzati, ora vanno anche al tiro, se la stanno giocando bene con la Spagna. Andrea mi scrive: credi che De Bruyne, partendo da mezzale non da tre quarti, possa essere coinvolto maggiormente in costruzione per garantire un'uscita più pulita dalla prima pressione, allo stesso tempo che possa arrivare comunque nell'ultimo terzo per sfruttare le sue grandi qualità in zona di rifinitura? In questo modo potremo sfruttarle sia in fase di costruzione che di sviluppo e rifinitura, dice Andrea. Sicuramente sì, ma lo può fare, nessuno glielo vieta, anche se parte in un 4-2-3-1 o in un 3-4-2-1, parte più vicino alla prima punta, anche lo può fare, viene a prendersi il pallone, libera quella zona, anche perché noi poi abbiamo nei centrocampisti centrali un giocatore come McTominay che deve andarla a riempire lui quella zona, quindi il De Bruyne che parte lì e poi svuota per venire a giocare il pallone più dietro quella zona per l'inserimento di De Bruyne, a me sembra un automatismo che se riproposto ci può portare a cose molto molto, cioè io la penso esattamente in maniera diversa rispetto a come la pensano tutti su De Bruyne e McTominay insieme, non possono giocare insieme, no? L'avete sentita sta cosa? Ecco, per me è una fesseria enorme, per me invece si combinano alle perfezioni le caratteristiche dei due, perché De Bruyne è poi quello che non ti attacca l'area di rigore, lavora benissimo fra centrocampo e tre quarti, e McTominay invece è quello che salta la zona di tre quarti per passare dalla zona di centrocampo direttamente all'area di rigore per andare a chiudere l'azione, e quindi per me sono perfetti insieme.

0: basta farli giocare più volte, avere la possibilità di farli giocare più volte, escludendo però quella cosa che invece a me non piaceva, quella soluzione che a me non piaceva, che aveva adottato Conte, di metterli insieme. Traversa della Spagna adesso è grande parata dopo il colpo di testa ancora di questo portiere, interessante davvero, la Spagna sta crescendo. Diceva, a me non piaceva quella soluzione del 3-4-2-1, perché io nei due voglio vedere un giocatore esterno come Alisson, come Neres, anzi io li vorrei vedere tutti e due addirittura, per come vedo io quel ruolo, quei ruoli. Però uno più centrocampista, uno più attaccante esterno può andare bene. Tutti e due centrocampisti con caratteristiche diverse, offensive, cioè De Bruyne e McTominay, ci toglieva totalmente la possibilità di andare in ampiezza. E non è una soluzione che non è che non entusiasmava a me, che non serve a niente se entusiasma, non entusiasma a me, non ci aveva fatto produrre molto in termini di palle gol. Proprio ricordiamo le partite dove c'è stata questa scelta che non ha portato a grandi risultati offensivamente parlando. Stasera gioca il Belgio contro l'Egitto, il debutto mondiale di Garcia, dice Giuseppe. Allora sì, il Belgio stasera che fai, te lo vedi? Sì, me lo vedo un po' dopo, perché devo lavorare prima in TV, e poi dopo sicuramente la guardo la partita, che è una partita tra l'altro molto interessante, perché l'Egitto ha buonissimi calciatori, Salah, Marmoush, insomma è una squadra forte. Paolo, che ne pensi del centrocampista del Marocco al posto di Lobotka, Giovanni Datore del Greco? Già l'ho detto, ne penso tutto il bene che si può pensare, ma non credo che sia nemmeno accostabile il suo nome al Napoli, perché stiamo parlando di un giocatore destinato ad essere un top player, giovanissimo, già con quella qualità e quella personalità. Credo che l'abbiano visto tutti, anzi l'hanno visto tutti, lo sapevano già tutti. Non resterà molto al Lille, ma non credo che farà una tappa intermedia per arrivare nei top club assoluti al mondo. Credo che ci passerà direttamente dal Lille, quindi non è possibile che passi per Napoli. Se abbiamo un'amica a telefono lo accogliamo e poi andiamo dopo in pubblicità. Anche Sarri veniva rimproverato che non faceva giocare i panchinari. Sì, è vero questo, però era un calcio diverso, meno dispendioso, tant'è vero che avevamo meno infortuni. Il portiere di Cabo Verde ha 40 anni, mi dice questo amico. Comunque ha fatto delle belle parate, non ho detto che dobbiamo prenderlo, semplicemente raccontato che ha fatto delle belle parate. Adesso vedi, Cabo Verde riparte in maniera pericolosa dopo che la Spagna stava attaccando. Mi sembra una buona squadra Cabo Verde, assolutamente da non sottovalutare e da non considerare come era stata considerata una squadra destinata a prendere la goleada con la Spagna, tant'è vero che siamo al 42esimo 0-0 e non molte occasioni se non quella che vi ho raccontato prima per la formazione spagnola. Michele.
1: Ciao Paolo.
0: Ciao.
1: Ovviamente è sempre un piacere parlare con te.
0: Grazie.
1: Volevo fare diciamo un gioco di calciomercato un po' con te. E inquadrare lo stato attuale della rosa e quello futuro, e soprattutto se secondo te Massimiliano Allegri ci proporrà il nostro beneamato 4-3-3 oppure ritorneremo sulla falsa riga di quello che ha lasciato Conte, che a noi napoletani non piace. E quindi quel 3-5-2 bloccato con il famoso cortomuso di Allegri ad andare diciamo in contropiede, e quindi con queste palle lunghe su Højlund e i nostri velocisti.
0: Ma guarda, io aspetto che ce lo dica Allegri rispondendo a una domanda che sicuramente arriverà in presentazione. Mi auguro fortemente che si parta col piede giusto, non solo come risultati, ovviamente come risultati e come prestazioni, ma anche come conferenze stampa. Partire con il piede giusto significa non rispondere a tutte le domande arronzando un pochettino, dicendo no, vabbè, poi vediamo queste cose qui, poi vedrete le partite. No, se arriva la domanda rispondiamo, per favore, grazie, direi, caro mister. E quindi diamola questa informazione. Poi, da quello che stiamo mettendo insieme, ma con molta fatica un po' tutti quanti, un po' di informazioni, di notizie di mercato, un po' di qualche voce di qualcuno che insomma parla, perché ha suoi giocatori, il procuratore Mario Giuffrida ha suoi giocatori, quindi forse qualche cosa saprà più di noi, avrà parlato con Manna, io sono sicuro che saprà già qual è l'intenzione di Allegri. I movimenti di mercato che vengono resi noti, come diceva prima nella sua telefonata anche Salvatore, fanno pensare a una difesa a tre. Fanno pensare a una difesa a tre, però non fanno pensare a un centrocampo a 5, fanno pensare a un centrocampo a 4 con lo stesso sistema di gioco di quest'anno, 3-4-2-1, però non lo so se saranno Neres e Alisson, potrebbero essere De Bruyne, Vergara e Alisson o Neres, quindi una sorta di 3-4-2-1 che poi, avendo però nei due dietro la prima punta uno che di fatto è un centrocampista, non è che non somiglia al 3-5-2, somiglia pure un po' al 3-5-2.
1: Sì, sono d'accordo, perché le voci di mercato che si stanno rincorrendo, cioè ci portano a, diciamo, a supervisionare più difensori, e quindi noi già ne abbiamo tanti rosa, e sto fatto secondo me spinge già sui tre centrali di difesa, cioè il fatto che si ricerca anche il suo Gira in difesa, e noi già ci abbiamo tanti difensori centrali. E anche a me fa pensare di più un quello che dici te, un 3-4. Poi il fatto che voglia comunque tenere la porta,
0: capito quello che dico io, Michele? Io dico 3-4-2-1, però dico nei due, non due ali, ma un'ala e un centrocampista offensivo. Quindi poi, essendo un quindi alla fine è un 3-4-2-1, però somiglia pure al 3-5-2, perché poi.
1: Sì, Paolo, ma pure gli esterni che stanno cercando a destra non sono veri e propri Politano, diciamo, sono più Dodò, lo stesso Dodò.
0: Sì, sono originariamente sono difensori e non uno che ha fatto l'attaccante e diventato centrocampista. Questi sono difensori che poi sono diventati centrocampisti.
1: Sono quinti di destra.
0: Sì, esatto.
1: Non sono
0: è un percorso
1: destra,
0: diverso. E dobbiamo stare là dietro a soffrire, che da già dicere, Michele.
1: No, mamma mia, cioè non se ne può più.
0: No, dico potrei, allora, se mettiamo insieme le cose, e poi con la memoria andiamo all'ultimo Milan di Allegri, la mia battuta non è più una battuta, diventa la verità. Poi però le cose possono cambiare.
1: No, però ti fermo subito, se ci porta un primo e un secondo posto ti firmo col sangue dove vuoi.
0: Il problema lo sai qual è, Michele? Che noi non sappiamo nemmeno quando una squadra arriva seconda come il Napoli di quest'anno, noi manco sappiamo se messa in campo diversamente arrivava quinta o arrivava prima, ci resta sempre il dubbio perché non ci sarà mai la controprova.
1: Io sono della stessa opinione di De Laurentiis. De Laurentiis parla, cioè dice delle cose, ma io mi sono sempre trovato con quello che dice, anche cioè, se non è amato per come le dica, però in fondo lui dice sempre la sacrosanta verità.
0: Grazie Michele, devo salutare, sto in ritardissimo. Ciao. Con la pubblicità. Ciao, pubblicità.
2: La tua prossima auto è già pronta. DaCF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
3: È arrivato il momento. Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione. A Mirati Store a Nola in via Sarnella, sconti reali dal 30 al 70%.
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Tuffati
2: tutti nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
0: Allora, finito il primo tempo 0-0, confermo quello che ci diceva l'amico, a 40 anni ha giocato, gioca in Portogallo, poi ha giocato in vari campionati europei, questo portiere di Capoverde che è stato il protagonista di questo primo tempo con delle bellissime parate. Leggo questo messaggio, grazie per i complimenti, se credo, dice Raimondo da Roma, credo che se Allegri giocherà con un 4-3-3 la presenza di Lobotka sia fondamentale per l'organizzazione della fase di non possesso, per le sue capacità di leggere la linea di passaggio e poter far ripartire l'azione offensiva. Gilmour non ha la stessa efficienza in questo, che ne pensi? Auguri e complimenti. Ma Gilmour non è male nemmeno in questo, certo Lobotka è un numero uno nella fase di non possesso, hai ragione. Ernesto.
6: Sì, buonasera Paolo.
0: Buonasera.
6: Innanzitutto complimenti per la trasmissione, è sempre piacevole sentirti. Solo per volevo dire una cosa riguardo Allegri. Io ho visto qualche partita del Milan quest'anno, l'ho vista, tipo il derby, tipo qualche altra partita che pure è andata male. Ho visto che la manovra è fatta con la palla, non è fatta come ha fatto Conte con Napoli, un passaggio lungo di Magnan. Volevo soltanto far emergere questa cosa, spesso ha portato anche terzini a segnare Allegri, tant'è che il giovane, il ragazzo, mi sfugge il cognome, ha fatto 3-4 gol mi sembra questa
0: Vergara?
6: No, è il terzino del Milan, il ragazzo.
0: Ah, Bartisaghi.
6: Sì, addirittura ha tolto il posto all'altro, che pure comunque non è malvagio, non è, tecnicamente non è quello che è, ma comunque l'hanno portato a segnare i terzini, quindi lo faceva bella manovrata, soprattutto quando c'era Modric. Poi è uscito Modric e è finito il Milan. Questo volevo soltanto far emergere, diciamo che non...
0: Sì, no, è alla fine detto. In termini di risultati è vero, non c'è dubbio, alla fine senza Modric hanno perso qualità nel palleggio, che è una cosa sulla quale punta molto Allegri, e quindi c'era una sorta di dipendenza, che non è mai una bella cosa quando si dipende da un giocatore, perché noi abbiamo visto che per nostra fortuna invece non avevamo nessuna clamorosa dipendenza, perché anche a noi sono mancati giocatori molto importanti e comunque ce la siamo cavata bene.
6: Esatto, noi questa mancanza magari con Gilmour e Lobotka non ce l'abbiamo, anche se Gilmour è infortunato, vabbè.
0: No, ma in generale magari... dico, a noi ci sono mancati, pure un periodo mancava McTominay, il giocatore più forte del Napoli.
6: Esatto. Quindi noi tutta questa situazione di deficitaria non ce l'abbiamo, il Milan ce l'aveva, è emerso verso la fine, con senza Modric è risultato quello che era in pratica. Esatto. Volevo soltanto dire questo, a me l'uno o l'altro, cioè Allegri piuttosto che Italiano, per me l'importante è che il Napoli va bene, va in Champions, come dici sempre tu, è sempre un grandissimo risultato, poi se vinciamo meglio ancora.
0: Bisogna, secondo me è importante, ora l'allenatore abbiamo detto tanto, ognuno di noi come la vediamo, no? Però attenzione, sì, che qui mo diventano, saranno pochi, ma saranno più importanti dell'anno scorso, perché l'anno scorso Napoli ha preso 9 giocatori, però all'inizio si è puntato sullo zoccolo duro, poi piano piano causa infortuni sono stati inseriti. Quest'anno, almeno dai nomi che leggo, alcuni che possono arrivare pronti via e diventare titolari, quindi stiamo parlando, certo, di un impatto che potrebbe essere maggiore, quindi non dobbiamo assolutamente sbagliare nessun colpo. I nomi che stanno girando finora sono nomi di giocatori che mi piacciono, oltre non vado, esatto. Oltre non vado, perché poi il calcio è una cosa misteriosa, però i nomi sono nomi di giocatori che dovrebbero dare una crescita nei ruoli che potrebbero occupare.
6: Certo.
0: Anche perché vanno a sostituire, ciao, grazie, buonasera.
6: Ciao, grazie.
0: Vanno a sostituire dei giocatori molto forti, andrebbero a sostituire dei giocatori molto forti, dove però non è tanto difficile fare meglio, perché giocatori molto forti che nell'ultimo anno ci sono stati e non ci sono stati causa problemi fisici. Ettore. Ettore, abbassa il volume della radio. Niente da fare. Andiamo a Houston. Cosa ne pensi del livello tecnico di questo mondiale? Ho visto squadre meno blasonate, ma con un'identità tecnico-tattica precisa, fare delle partite molto interessanti. Grazie e tanti saluti. Ma Marco, guarda, il livello tecnico è chiaramente, ci sono tanti giocatori forti, mancano poche superstar. Forse la superstar più importante che manca è proprio il nostro ex Kvaratskhelia, ma poi ci sono tanti giocatori migliori al mondo, sono tutti quanti lì. Bisogna vedere a livello tattico, io mi aspetto sempre di più, sinceramente, perché le squadre di club hanno qualche cosa in più a livello tattico rispetto alle nazionali che lavorano poco insieme. Eugenio.
7: Ciao, sono Eugenio da Monza.
0: Ciao, buonasera.
7: Ciao Paolo. Va bene, so che stiamo finendo, però come diciamo qua a Monza, non mi arronzare.
0: Un minuto, c'hai un minuto, Eugenio. Vai.
7: Volevo dirti che io sono comunque positivo, anche a me sarebbe piaciuto vedere magari italiano con un sistema di gioco con i tre davanti a Højlund, con i due che saltano l'uomo, con De Bruyne. Però credo che alla fine, se ci arrivo io, se arrivi tu, con tutto il rispetto, Allegri con l'esperienza che ha, non ci arriva, cioè non ragiona in questo modo. Per cui anche il fatto di giocare a 5, perché stiamo cercando i difensori, ma secondo me sta cercando Gila, perché deve avere almeno
0: che poi parte qualcuno, perciò dico non ci sbilanciamo.
7: Però ha bisogno di Gila, perché Gila può giocare al posto di Rachmani, può giocare al posto di Buongiorno, essere più forte dei
0: sì, sì, no, no, ma infatti non ci
7: e
0: sbilanciamo.
7: Poi scegliere uno tra Marianucci, uno tra
0: da far restare. Ti devo salutare Eugenio, purtroppo non è che ti voglio arrangiare, ma c'è la pubblicità.
7: Lo so. Ero riuscito a prendere la linea.
0: Ciao, grazie. Grazie, vi lascio a Lucio Peng per le news, poi Calvano con Calaiò. Noi ci sentiamo domani alle 18:42. Ringrazio anche Ciro per il regia, un saluto da parte di Paolo del Genio. Buonasera a tutti.
8: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buonasera da Lucio Pengue. In apertura la cronaca: grave incidente stradale sull'autostrada A1 tra Caianello e Capua in direzione Napoli. Nello scontro sono rimasti coinvolti un'autovettura e un mezzo pesante. Due adulti sono stati estratti dalle lamiere dei vigili del fuoco, mentre un bambino è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Santo Bono di Napoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, la polizia stradale e il personale sanitario. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti con lunghe code nel tratto interessato. Dopo oltre 40 anni cala definitivamente il sipario su La Sorrisa, il celebre castello delle cerimonie di Sant'Antonio Abate. Con la revoca delle licenze, la storica struttura chiude ufficialmente i battenti, mettendo fine a una delle realtà più conosciute della provincia napoletana. Resterà in carcere il 47enne di Afragola, arrestato dopo l'aggressione alla dirigente scolastica dell'istituto Caracciolo da Procida di Procida. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe colpito la preside con un pugno nel corso di una lite avvenuta durante un collegio dei docenti. I giudici hanno convalidato l'arresto. Furti con strappo nel centro storico di Napoli. La polizia ha arrestato due presunti rapinatori ritenuti responsabili di diversi colpi messi a segno soprattutto ai danni dei turisti tra via dei Tribunali e via Sapienza. Le indagini del commissariato Decumani, supportate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno portato all'arresto di Gaetano Starace e Edoardo Pezzella. Gli investigatori stanno verificando eventuali ulteriori episodi riconducibili. Due indagati. Sul fronte meteo, Napoli e provincia si preparano alla primavera, ondata di calore della stagione. Da giovedì sono attese temperature in forte aumento, con punte fino a 34 gradi nell'area metropolitana, soprattutto tra Napoli Giuliano e l'area nord. Previsti anche elevati tassi di umidità e notti particolarmente afose nel prossimo fine settimana. La città si preparerà inoltre a rendere omaggio a Bud Spencer nel 10° anniversario della sua scomparsa. Al centro direzionale sarà inaugurato un murale dedicato all'attore e al campione sportivo Carlo Pedersoli. L'opera, realizzata dall'artista Corrado Teso, sarà presentata alla presenza dei familiari e delle istituzioni cittadine. Andiamo con lo sport. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, intervenuto alla presentazione del charity show promosso dalla Fondazione Pupi di Xavier Zanetti, in programma il prossimo 26 settembre in piazza del Plebiscito, ha ribadito l'impegno dell'amministrazione sul fronte degli impianti sportivi e dei grandi eventi internazionali che potrebbero interessare la città nei prossimi anni.
11: È chiaro che noi, diciamo, se vogliamo ospitare questi straordinari eventi abbiamo bisogno di infrastrutture moderne, di investimenti, di una capacità anche di reputazione, affidabilità. Queste cose non si fanno con le parole, queste cose si fanno con fatti concreti, perché i nostri interlocutori ci chiedono fatti concreti. Purtroppo noi dobbiamo scontare quest'idea di una Napoli che fa chiacchiere, che parla, ma poi nei fatti non realizza mai niente.
10: Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, buon inizio settimana a tutti amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Ciro Froio che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro Marcello Calvano.
1: Ciao buonasera, buonasera Emanuele, buon inizio di settimana a tutti. Stiamo guardando questo mondiale che di fatto è all'alba del suo svolgimento. Tra l'altro proprio in questi minuti stiamo guardando la sfida tra Spagna e Capoverde. Gara complicata per gli spagnoli,
0: 0-0.
1: Ancora 0-0 contro una nazionale, quella di Capoverde, che si è difesa tutto sommato con ordine, qualche parata importante del suo portiere, questo per far capire come in questo mondiale, quantomeno nei primi tempi, anche le grandi nazionali se la devono sudare per sbloccare il risultato. Ieri la Germania contro Curaçao è passata in vantaggio, poi raggiunta sul pari prima della fine del primo tempo il nuovo vantaggio tedesco, poi nella ripresa i teutonici, come si diceva una volta, hanno chiuso il match con un sonoro 7-1. Sul fronte Napoli, caro Emanuele, dovrebbe essere, anzi sarà questa la settimana decisiva per Massimiliano Allegri, che si libererà dal Milan e finalmente potrà ufficializzare il suo passaggio al Napoli come nuovo allenatore. Impazza anche il mercato. Nella settimana scorsa abbiamo dato degli aggiornamenti relativamente a Ghila della Lazio, difensore che interessa molto agli azzurri, però sarà una trattativa un po' complicata, sia perché Gattuso ha fatto capire al ragazzo che vorrebbe ripartire da lui per quanto riguarda la difesa. La Lazio molto probabilmente avrà il mercato a saldo zero, come ricorderete tutti voi, una punizione che è capitata anche al Napoli nel corso del passato mercato di gennaio. Gli azzurri offrono una cifra inferiore ai 20 milioni di euro, Lotito vorrebbe molto di più, almeno 25. Perché? Perché il 50% della vendita del cartellino di questo giocatore dovrà essere versato al Real Madrid. Quindi una trattativa complicata, però confermiamo come Ghila sia un prospetto che interessa molto al Napoli di Massimiliano Allegri. Poi tanti altri nomi ne stanno venendo fuori, per esempio del Marocco, un ragazzo giovanissimo che già costa però intorno ai 40-50 milioni di euro. E onestamente già solo questo costo del cartellino mi fa risultare anche questa trattativa complicata, però chissà se uno tra Anguissa e Lobotka, soprattutto il secondo, dovesse far capire di voler andare via, con i soldi della vendita di Lobotka almeno 30-35 milioni di euro potrebbe finanziare l'arrivo di questo giovanissimo ragazzo che davvero ha impressionato tutti. Manu, poi partiamo col filo diretto.
0: Ma sì, Marcello, dai, diciamo che tanti nomi, tante trattative, tanti vuparlè, ma di concreto ancora poco, perché fin quando c'è il mondiale di mezzo, fin quando non ci sarà l'ufficialità comunque di Allegri, è difficile vedere sia in entrata che in uscita qualche giocatore. I nomi che si fanno sono sempre gli stessi, Ghila, abbiamo parlato di Gatti nella fase difensiva, abbiamo parlato di Rios, di Rabiot in mezzo al campo, di Ceballos, anche di questo giovane eccezionale che è nominato tu, che si aggira intorno ai 40-45, e tanti ce ne saranno, perché sì, comunque in questo mondiale, sai, le scoperte sono dietro l'angolo, quindi è complicato adesso giudicare o pensare a qualche acquisto imminente, però la cosa più importante è che questa sia la settimana di Massimiliano Allegri. Il Milan ha ufficializzato comunque l'allenatore Amorim, quindi comunque
1: non è ancora ufficiale, però il profilo individuato dai rossoneri è quello, anche se hai visto Ibrahimovic insieme al presidente ieri era alla Casa Bianca per il compleanno di Trump. È un po' in casa Milan, mi riferisco soprattutto ai tifosi, sono arrabbiati perché non hanno società, non hanno ancora ufficializzato l'allenatore e la parte di società restante si sta impegnando in tutt'altro.
0: Assolutamente sì, è una società un po' allo sbando, e questo ha influito sicuramente sulla non qualificazione in Champions League del Milan. Poi per quanto riguarda Ghila, Marcello, penso che è una situazione, una trattativa complicata, anche se Gattuso vorrebbe far rimanere Ghila, che è il
1: ha un altro anno di contratto,
0: è il giocatore più importante, però poi alla fine, Marcello, è sempre la volontà del calciatore che fa la differenza, perché se io sono Ghila e so che comunque la Lazio quest'anno diciamo ha fatto una bruttissima stagione, so che comunque riparto non da una squadra fortissima, in più c'ho il mercato bloccato e anche al giocatore non è che ha tutti questi stimoli di comunque continuare. Dall'altra parte un giocatore che se ha l'opportunità, che mi vuole una squadra come il Napoli che ha obiettivi completamente diversi, è normale che io col mio procuratore spingo finché la trattativa si apra, si avvia, quindi e penso che comunque è un giocatore che comunque Allegri piace tantissimo, sia a 3 che a 4, un giocatore può fare entrambi i moduli, però vediamo, adesso stiamo vedendo la Spagna o il Capoverde, diciamo che questo mondiale non è partito col botto, perché voglio dire,
1: ma Mario, non poteva essere sorprese. Altrimenti nel momento in cui diluisci una competizione del genere con così tante squadre, ne va a discapito soprattutto all'inizio della qualità, perché si affrontano squadre che hanno una caratura tecnica e anche tattica talmente diversa che non ti permette di vedere chissà quale spettacolo, perché c'è una squadra come Capoverde che giustamente rinuncia praticamente ad attaccare, bada soltanto a difendersi, quindi gioca solo la Spagna e i ritmi sono evidentemente bassi.
0: Diciamo che l'unica che ha vinto in maniera comunque scontata e che ha confermato i pronostici è stata la Germania, perché comunque voglio dire il Curacao veramente è una squadra indecente, addirittura vediamo il Curacao al mondiale, l'Italia no, e questa è una roba allucinante. Infatti l'Olanda ieri ha zoppicato, si è fatta pareggiare dal Giappone, il Brasile col Marocco ha pareggiato, e la Spagna è attualmente 0-0 con il Capoverde, quindi per questo dico non c'è proprio una vera e propria favorita, perché secondo me ci saranno tante sorprese da qui alle finali di questo mondiale. Poi vuoi dire anche gli orari che si gioca, diciamo non è sicuramente una bellissima competizione, anche perché la bassa qualità non è che sta facendo vedere questo mondiale da tante persone che di solito sono appassionate, e quindi niente, vediamo, capiremo un po' prossimamente se questo mondiale entrerà nel vivo, ma soprattutto vedere qualche giocatore interessante che nel mercato può essere utile.
1: Siamo pronti a partire, 081-546-6873 il numero per intervenire in diretta, 342-00-00100 invece per i vostri WhatsApp audio e testuali. Enzo con noi, ciao Enzo.
2: Buonasera ragazzi, ciao. Complimenti per la trasmissione.
0: Ciao Enzo. Grazie.
2: Volevo chiedere, appunto proprio in questa cosa, questa riflessione per quanto riguarda i mondiali, secondo me ha ragione il Bomber per quanto riguarda anche le sorprese. Può darsi anche che alcune nazionali secondo me si sono un po' evolute, perché comunque il Giappone negli ultimi due mondiali qualcosina ha fatto, ora ho citato il Giappone, però anche per esempio
1: ma il Marocco anche, certo.
2: Il Marocco, sì
0: esatto. Marocco, se non mi sbaglio, è arrivata in semifinale nei mondiali gli ultimi?
1: No. È arrivata in semifinale gli ultimi mondiali, no, forse ti stai confondendo con la Coppa d'Africa, che è arrivata in finale, ci fu quel problema con la finale col Senegal.
0: No, io mi ricordo che il Marocco di quelle diciamo sudafricane è arrivato in fondo, adesso non mi ricordo bene.
1: Per la Coppa d'Africa.
0: Però comunque è una squadra comunque di tutto rispetto, perché comunque anche il Brasile, visto che difficoltà comunque ha fatto, e veramente ci potrebbero essere tante sorprese e non sono scontate. Ma adesso capiremo la Francia quando giocherà, ma a ora le big hanno singhiozzato.
1: Sì, tutte.
2: E la domanda che volevo fare, cioè secondo voi tutti questi risultati o queste sorprese possono essere anche dovute diciamo a una certa programmazione delle nazionali negli anni? Perché comunque vediamo, cioè comunque i talenti escono, anche la stessa Turchia sono usciti, no, dei talenti qualcuno, non ha fatto risultato, però comunque cioè i talenti bene o male, i nomi escono, cioè rispetto all'Italia queste nazionali cos'è che hanno in più tra virgolette a noi?
1: Manu,
2: volevo sapere cosa ne pensavate.
1: Grazie Vincenzo.
0: Grazie,
1: intanto
0: Vincenzo.
1: Ciao.
0: Vabbè, di sicuro magari la volontà comunque di rischiare, di fare una programmazione sui giovani, e quindi magari dando anche tempo nella crescita, nella programmazione, perché comunque la Spagna adesso sta giocando con ha iniziato questo progetto con tanti giovani nuovi, si devono assemblare, poi comunque giochi con squadre che pente fanno un altro tipo di gioco, di campionato, è chiaro che poi guarda, se trovi una squadra come il Capoverde che si mette tutta lì dietro e riparte anche per la Spagna, è complicato. Diciamo che l'Italia deve fare la stessa cosa. L'Italia adesso
1: è arrivato in semifinale il Marocco all'ultimo mondiale, ricordavi bene.
0: Quindi sai, ormai diciamo non è diciamo non ci sono più le varie squadre favorite che comunque vincono 4-5-0, e poi magari possono nascere magari dei talenti in Marocco, in altri paesi, che loro magari rischiano di far giocare, e alla fine poi con le motivazioni alla fine si vedono queste partite qua. L'Italia deve fare la stessa cosa, l'Italia deve riprogrammare, fare un progetto anche magari rischiando qualche giovane in più, dando tempo, fare un percorso, ma partire sicuramente con una squadra giovane, una squadra che corre, e soprattutto avere un allenatore capace di fare un progetto di 4-5 anni per far ritornare l'Italia grande, perché comunque è impensabile che vediamo certe squadre al mondiale e l'Italia no, quindi c'è qualcosa.
1: Però ce la dobbiamo prendere con l'Italia, non con le altre.
0: Assolutamente, perché in Italia c'è da programmare, e c'è ancora un po' di casino, e che ancora non si sa neanche chi è il presidente della FIGC, figuriamoci dopo l'allenatore, quindi dobbiamo attendere.
1: Siamo pronti per andare nuovamente al telefono, c'è Ettore. Ciao Ettore.
3: Buonasera a voi ragazzi, è un
1: Ciao.
3: Piacere sempre parlare con voi.
0: Ciao Ettore, buonasera.
3: Di mondiali ne parlo poco, per la verità, quando non c'è l'Italia non ho proprio interesse. Poi sto vedendo un mondiale un poco, almeno all'inizio, probabilmente mi vedrò solo le finali. Ma vabbè, vorrei parlare un attimo del Napoli,
1: sì,
3: e in particolar modo di Allegri. Che tutti lo stanno, almeno all'inizio, bistrattando, chi lo butta di qua, chi lo butta di là. Io penso che questo allenatore si toglierà un sacco di soddisfazione a Napoli.
1: Speriamo.
3: In particolar modo con i signori del Milan, e in particolar modo con il signore Ibrahimovic, che va talmente d'accordo con questo signore che si salutano a distanza proprio, come due fratelli. Che ne pensate voi?
1: Grazie Ettore. Manu.
0: Ma penso che l'abbiamo detto prima, diciamo è una società allo sbando, che non si capisce chi è a capo di questa società. Ci sono 3-4 persone che ognuno dice la propria, e si è visto anche comunque nell'ultimo anno, dove il Milan è stato praticamente tanto tempo secondo e poi alla fine è uscita dalla Champions League. Ci ha messo del suo sicuramente Allegri, la squadra, ma diciamo il caos societario ha influito parecchio. Penso che poi alla fine questo braccio di ferro tra la società Allegri Ibrahimovic finirà, perché comunque i giorni passano. Allegri c'ha un contratto pronto dal Napoli, diciamo che alla fine uno dei due deve mollare, e a quel punto è probabile che magari Allegri mollerà, magari anche rinunciando a qualcosa, ma è proprio tanta la voglia e l'entusiasmo di venire comunque in una piazza dove lo sta aspettando, dove lui porterà la sua esperienza, il suo curriculum a livello nazionale e internazionale. Ha una squadra secondo me più forte di quella del Milan, quindi può fare bene, diciamo,
1: con l'obiettivo, Manu, diciamo, di fare meglio in Champions League, perché è un aspetto che non dobbiamo assolutamente trascurare, e secondo me tra le motivazioni principali che hanno spinto Aurelio De Laurentiis a puntare forte su Massimiliano Allegri e non su Vincenzo Italiano, su un allenatore con le caratteristiche di Italiano, c'è anche, se non soprattutto, la volontà di far meglio in Champions League, e per una questione economica e anche per una questione di ranking del club, che sappiamo quanto è importante. Sono due aspetti da non sottovalutare.
0: Assolutamente sì, perché alla fine, come curriculum europeo, sicuramente carta canta, diciamo, Allegri ha fatto meglio, cioè, di Conte, e penso che diciamo fare peggio di l'anno scorso
1: secondo me è più difficile, cioè veramente complicato,
0: è complicato fare peggio, quindi sai, al 30° posto una squadra che vince lo scudetto, sai, non spero che comunque la sua personalità, la sua competenza a livello comunque tattico nella gestione, anche magari sulle rotazioni, possa sicuramente fare una Champions migliore, che è quello che alla fine gli ha chiesto anche De Laurentiis.
1: Francesco con noi, ciao Francesco.
4: Ciao, buonasera ragazzi, buonasera. E complimenti ad entrambi.
1: Grazie.
4: Volevo parlarvi, in prospettiva del Napoli, di Alai Begovic. Cosa ne pensate di questo ragazzo fortissimo, che in alcuni movimenti mi ha addirittura ricordato il Kvaratskhelia? Potrebbe essere un'alternativa ad Højlund, oppure non lo vedete adatto in quel ruolo? Ma insomma, la situazione com'è? È fattibile un acquisto di Alai Begovic da parte del Napoli, oppure no?
1: Allora, io ti parlo della questione mercato. È un calciatore che è stato attenzionato in maniera molto approfondita da parte del Napoli. Il problema è che lo stesso discorso l'ha fatto anche la Roma. Quindi quando il Napoli capisce che c'è il rischio di partecipare ad un'asta, si tira un po' indietro. Però è uno di quei profili che il Napoli ha messo sotto la lente di ingrandimento, nonostante stiamo parlando di un ruolo, quello di esterno offensivo, che in questo momento nella rosa del Napoli vede tanti giocatori già tesserati, tra virgolette, per l'aspetto tecnico-tattico.
0: No, anche perché secondo me è più un esterno che una punta centrale, se appunto tu stai dicendo che ha caratteristiche simili a quelle di Kvara, è un giocatore che ha bisogno del binario, sicuramente non è la priorità eventuale da parte del Napoli, perché in questo momento di esterni c'è Alisson di sinistra, poi ci sarà il rientro di Lang, il rientro di Lidström, ma al di là di questo, prima delle entrate, se non si fanno le uscite, il Napoli non prenderà nessuno. Esatto. Quindi fin quando Allegri non firmerà, che si renderà conto di quello che ha bisogno il Napoli in rosa, e alla fine sono discorsi che lasciano il tempo che trovano. Sono sondaggi questi, piuttosto che magari trattative, anche perché ci saranno altri, secondo me, talenti esterni, ce ne stanno tantissimi anche in questo mondiale che vedremo, che possono eventualmente interessare a tanti club.
1: Grazie Francesco.
4: D'accordo, prego, prego.
1: Ciao, ciao, buona serata. Roberto con noi, ciao Roberto.
5: Vabbè ragazzi, buonasera.
1: Buonasera.
5: Ciao Roberto. Complimenti a entrambi.
1: Grazie.
5: Ascolto sempre ben volentieri.
1: Grazie.
5: Volevo fare una domanda, diciamo, l'allenatore lo sceglie il presidente, punto, non è che lo possono scegliere
1: il presidente ha l'ultima parola, però solitamente si
0: tanti anni fa
1: con il direttore sportivo.
0: Tanti anni fa era il direttore che faceva tanto.
5: Esatto, no, quindi voglio dire, non lo scelgono né i tifosi né i giornalisti, quindi dobbiamo partire che hanno scelto Allegri, quindi noi dobbiamo essere contenti e quindi dobbiamo tifare per Allegri. Volevo farvi una domanda, essendo che Allegri è uno abbastanza bravo con i giovani, proprio molto giovani, che purtroppo da noi si vedono poco, ed essendo che il Napoli ne ha qualcuno, però diciamo non proprio tanti, ma se per la domanda la faccio a entrambi, secondo voi chi potrebbe, se domani mattina dovreste prendere voi qualche giovane ad Allegri, un paio almeno, diciamo un paio di giovani, nel nostro panorama calcistico italiano, parlo di qualche giovane italiano, chi prendereste per far giocare con Allegri?
0: In che ruolo?
1: No, in generale, mi sa.
0: Sì, in generale.
5: Come tipo, per esempio, Bartesaghi, qualcuno di questi che lui ha fatto emergere, sì, facendoli giocare così. Diciamo, secondo voi chi prendereste? Un meno un paio di italiani, per dire, appunto, 30-40 milioni per comprare un paio di giovani che Allegri potrebbe far giocare?
1: Ma grazie, Roberto.
0: Grazie intanto. Vabbè, è ovviamente un giovane interessante che comunque è fuori portata, perché secondo me ci sarà una bagarre per questo giocatore. Palestra. Palestra.
1: Volevo fare più esclusi più Esposito e Palestra, che mi sa che sono i due giovani.
0: Fine giovane anche perché
1: io ti dico Fagioli.
0: Sì, anche se Fagioli non è più, diciamo, un ragazzino ormai. Tipo potrei dire anche Miretti, per esempio, che comunque non è neanche lui giovanissimo, ma comunque può ambire a palcoscenici più importanti, perché comunque a Genova ha fatto un'ottima stagione. Il problema è che se tu vai a vedere anche per esempio l'Under 21, non è che la squadra dell'Under 21 di Baldini trovi tutta gente che gioca in Serie A, capisci? Quindi sono alcuni che giocano in Serie B e alcuni che stanno in panchina in Serie A, ma alla fine di giovani italiani che sono emersi, alla fine è Palestra e più Esposito, ma anche lo stesso Camarda, che comunque anche lui un giovane importante, un attaccante, ma che comunque anche a Lecce è andato lì per giocare, diciamo, tutta questa titolarità.
1: Ma infatti, Manu, la condizio sine qua non, anche per dirti di Palestra, qual è stata? Che Gasperini non lo faceva giocare a Bergamo e lui ha chiesto di andare via e di trovare spazio a Cagliari. Comunque a Cagliari se l'è dovuto guadagnare all'inizio lo spazio, che non giocava subito. Quindi, ragazzi, purtroppo è una questione legata ai risultati, alla paura di non ottenere i risultati nel breve termine. Questo è il problema principale, che non permette a questi ragazzi di poter avere lo spazio che meritano e poter avere anche la possibilità di sbagliare. Questo è, secondo me, il problema principale, che non si dà la possibilità a questi ragazzi di 17, 18, 19 anni di poter sbagliare in Serie A. Perché? Perché c'è da salvare la squadra, c'è da raggiungere l'Europa, c'è da restare in Champions League. Questo è il
0: motivo. No, ma anche perché se vorresti questo, alla fine una squadra che può fare questi progetti di rischiare, fare giocare i giovani, sono quelle squadre, sai, che comunque si devono salvare, o quelle che comunque a metà classifica. Cioè, il Napoli, il Milan, l'Inter, cioè, per avere un giocatore di 18-19 anni e buttarlo dentro, cioè, questo deve fare per forza la differenza, perché altrimenti, cioè, rischi un ragazzino, seppur bravo, ma non Jamal, e che se in Italia ci avessimo giocatori come Jamal, io penso che chiunque allenatore l'avrebbe buttato in campo. Il problema è che in Italia non ci sono questi talenti qua, oppure magari ci sono, magari non come Jamal quasi, però devi, per farli crescere, metterli in campo, farli sbagliare, farli giocare. Ma le squadre che vogliono ottenere risultati importanti in competizioni e fanno fatica a rischiare, capito?
1: Sì. 081 546 6873 il numero per intervenire in diretta. Questo però dopo la pubblicità.
6: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
7: Da sempre Iveco è sulla strada con te, e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
8: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
9: La risposta è sempre Daily. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Torniamo nuovamente in diretta. Andiamo da Giacomo. Ciao Giacomo.
3: Ciao, buonasera, buonasera a tutti, a sempre Forza Napoli.
4: Sempre, ciao Giacomo, ciao, sempre. Giacomo. Sei in diretta, Giacomo?
3: Sì, eccomi qua. Niente, io, guarda, in realtà sono molto contento di questo allenatore. Sì. Mi voglio schierare perché per me questo allenatore farà bene così come ha fatto Conte. Mm. Speriamo di poter riuscire ovviamente ad ottenere dei grandi risultati. Niente, io mi fido ovviamente sempre del presidente, perché so che comunque il Napoli ha un parco giocatori che non è non indifferente, insomma, consideriamo che sono tutti i calciatori ovviamente acquistati dal Napoli, quindi non sono prestiti o cose varie, e sono contento insomma di quello che potrebbe fare anche il prossimo anno il Napoli.
2: Speriamo che vada effettivamente così. Le premesse ci sono tutte.
3: Sì,
4: dobbiamo poi essere positivi, supportarlo, sì. Anche se magari ad alcuni, ma, diciamo.
3: Tra l'altro noi lo seguiamo da anni e anni, perché noi siamo abbonati, ovviamente chi in curva, chi nei distinti, e cioè abbiamo un club qui ad Ostia.
2: Ah.
3: E quindi da 29 anni e quindi sosteniamo sempre il Napoli. Proprio a prescindere ovviamente, come si dice, dal risultato. L'abbiamo sostenuto quando il Napoli stava in Serie C, addirittura prima del fallimento. Pensa che noi abbiamo un club qui che c'era ancora di Gigi Ferlaino, presidente del Napoli, quindi figuriamoci
2: veri fedeli.
3: Assolutamente, no, ma perché ci vuole la passione, la dedizione. Poi ultimamente insomma io ho visto un pochettino che il tipo, tra virgolette, una mia opinione, è cambiato, sì, leggermente nel settore distinti. Insomma, prima io mi ricordo un Napoli Cittadella dove noi portavamo 70.000 spettatori con tante e tantissime bandiere, al di là del fatto che comunque il Napoli stesse in Serie C, quindi speriamo che possiamo tornare a essere, insomma, a sopportare questo Napoli in tutto il recinto, diciamo, dello stadio, insomma, ecco, questo è un mio sogno, insomma, perché sinceramente ho visto ultimamente un po' tifosi un po' più imborghesiti, se si può utilizzare questo.
2: una parte, sono d'accordo con te, una parte di chi frequenta lo stadio, se il risultato non si incanala in maniera positiva per il Napoli, non trascina più come prima, questo
3: diciamo, così. Poi dall'altro noi abbiamo talmente tanta passione che noi ogni anno ci organizziamo, ovviamente l'anno scorso è stata una bellissima festa che abbiamo fatto qui a Ostia, accomuniamo ovviamente anche altri club, diciamo, di Roma, c'è cioè Roma Azzurra, ci sta pure un club che è nato Castelli Romani, siamo un po' di club qui attorno, insomma, che siamo tutti amici da tantissimi anni, e facciamo in modo e maniera di portare la napoletanità fuori dalla nostra regione, che non è poco, e quindi poi considerare pure, insomma, un discorso che non è proprio benefica, no, nei nostri confronti la città.
2: Ah, beh, poi, certo, come no.
3: Però noi comunque non abbiamo mai avuto problemi con nessuno, questo ci tengo a dirlo.
2: Certo.
3: Abbiamo sempre comunque tifato la nostra squadra e ci siamo solo esclusivamente interessati
2: al calcio.
3: Diciamo, a calcio, a diffondere anche la napoletanità su questo territorio, certo, che non è da poco. Insomma, ma tra l'altro il 25 a giugno faremo una festa proprio per fine campionato, perché è consuetudine ogni anno fare una festa, e quindi verrà poi Tommaso Starace, verrà l'ex capitano Renato Scarlato, e poi dall'altro credo che in trasmissione lì da te ci sia Emanuele Calai.
2: Eh sì, come no, è il padrone di casa qui in trasmissione.
3: Ah, ecco, no, mi dovete scusare che io non è che col fatto del lavoro poi non è che ascolto sempre le radio o via discorrendo, non per qualcosa.
4: Non ti preoccupare.
3: Lo volevo salutare.
4: Sono io, ciao.
3: Ah, sì, ciao Emanuele, guarda, ciao. Ti saluta Isam, che sicuramente lo conosci.
4: Sì, sì, assolutamente sì.
3: No, io ti mandai pure un invito qui a Ostia da noi, poi magari un giorno riuscirai a venirci a salutare, insomma.
4: È un piacere.
2: Grazie Giacomo.
3: Grazie a voi, è sempre Forza Napoli.
2: Sempre.
3: Di tutto.
2: Grazie. Buona serata.
4: Questa Spagna continua
2: ad avere difficoltà.
4: Sì,
2: non riesce a velocizzare il gioco, il muro.
4: Teste occasioni.
2: Il muro del Capoverde resiste, e questo per far capire come le big di questo mondiale all'inizio della competizione stanno avendo difficoltà quantomeno nei primi minuti di gioco, ad eccezione, anzi neanche la Germania, ragazzi, se l'è vista facile sin dall'inizio.
4: No, se non segnava a fine primo tempo,
2: esatto, ha dovuto aspettare il secondo tempo per prendere il largo dal
4: però
2: punto di vista.
4: Però sta entrando Jamal, quindi magari si vede qualcosa di...
2: Al posto di Fabian Ruiz, mi sa che
4: probabile.
2: Uno dei sostituiti per questo secondo tempo della Spagna, lo ricordiamo, 0-0 contro Capoverde, siamo al 71esimo minuto di gioco. Vincenzo con noi, ciao Vincenzo.
5: Ciao ragazzi, buonasera.
4: Ciao Vincenzo.
5: Allora, io sentivo prima il tifoso dire a chi comprereste a voi dei ragazzi che ci sono in Italia, ed è un paradosso perché poi sentivo nei giorni scorsi che Napoli doveva vendere la gara. Cioè, noi giovani ce l'abbiamo su cui puntare, che io reputo all'altezza di poter giocare in Serie A, perché la Serie A di oggi non è che ci voglia tanto. Io per esempio ho seguito tutto l'anno Asa e Rao del Bari,
2: sì.
5: Sono bei giocatorini, giocatori richiesti. Asa ha fatto un bellissimo campionato dove ha giocato quest'anno, ma Rao anche, si vede che hanno un passo, una tecnica superiore alla Serie B. Io dico, perché non valutare questi ragazzi di tiro senza andare dietro a vergogne di mercato? Perché Palestra 50 milioni è una vergogna. C'è un giocatore che fa mezzo anno in Serie A 50 milioni, va bene che il mercato che fa il prezzo, questo, ma 50 milioni.
2: Sono d'accordo.
5: Ma è una vergogna proprio, cioè non puoi pagare un ragazzo che ha fatto un anno, che ancora non ti dà quella certezza che possa ripetersi, ma poi mettendogli un prezzo che gli metterà delle pressioni addosso, chi lo prenderà?
4: Il problema è appunto quello, il problema è che alcune volte, tanti anni fa, quando magari all'epoca giocavo io ed eravamo comunque giovani, prima di andare in una big, alla fine si dovevano fare 3-4 anni ad alto livello per poi andare in una big. Adesso qua basta che fai un anno, un anno per esempio, vedi Lucca, ha fatto un anno all'Udinese, 40 milioni, e poi alla fine abbiamo visto che comunque non è diciamo
5: ma
4: pronto.
5: Ma Lucca,
4: per...
5: Lucca era un fosso risaputo, perché Lucca la sua carriera ha fatto varie, è andato in Ajax e ha fallito, poi è tornato in Italia, è tornato in una piccola, ha giocato e ha fatto benino. Ma io tutto questo grande campionato di Lucca dello scorso anno, prima di venire a Napoli, io non è che l'ho visto tanto, era un giocatore che ha fatto sì 12-13 gol.
4: Sì, ma bisogna dare, cioè, nel senso, bisogna vederli dopo 2-3 anni che fanno comunque delle annate del genere.
5: L'Udinese si dice che chiede per atta 40 milioni, ma dai, ma smettete, io non ci comprerei nemmeno più le scappette dall'Udinese. Cioè l'Udinese è una società che non fa altro che lucrare su tutti i giocatori.
4: Ma diciamo che loro ne approfittano, perché alla fine tutte le squadre, che sia l'Udinese, la Lazio, alla fine ormai i cartellini sono talmente gonfiati che se ne approfittano tutti, e quindi quando c'hanno un giocatore...
5: Ma a prendere questi ragazzi, ma noi eravamo... Puntate su questi ragazzi, che tanto la Serie A di oggi, come questo mondiale, come hai detto tu prima, che mi trovi d'accordissimo, sto Curacao in questi mondiali, ma che c'entra? Io quando ho visto Curacao, ma chi è questa ragazza? Cioè, ma che senso ha mettere 80 squadre e abbassare il livello di questo mondiale, che fa scocciare pure a vederla, ma per te che finisce il mondiale?

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Save the Date, il bar dello sport. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: arrivato il momento! Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione! Ammirati Store, a Nola in via Sarnella. Sconti reali dal 30 al 70%.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ah, tranquillo?
1: Certo.
0: Cioè, mi parlo e tu mi senti. Vabbè, allora, la domanda è questa. Secondo te, Stasi ha avuto questo sconto ed è uscito prima perché si è aperto la nuova indagine e hanno scoperto che ci sono stati degli errori?
1: Per me Stasi è innocente.
0: Nata voto per te, sto dicendo, mo giudici ci ha dato questa cosa, semi libertà che si è chellata perché hanno scoperto che ci sono stati degli errori, questo stai dicendo?
1: Che la prassi vuole proprio questo.
0: No, e ti sto dicendo, logo stai sbagliando.
2: Allora no, sto dicendo, sono due cose separate.
0: Sono due cose, distinte e separate.
2: Lui ha avuto la semilibertà, adesso ha l'affidamento ai servizi sociali, ma in realtà rimane diciamo un detenuto, tra virgolette, solo che non sta scontando in carcere.
0: Però
2: ma
0: non l'ha avuto perché
2: finisce di scontare la pena al di fuori facendo tutta una serie di regole.
0: Lui dice, però lui l'ha avuto questa.
2: Sì, c'è la confusione.
0: Non ci azzecca niente.
2: Cioè, quello che dici tu, se fosse vero, se venisse dimostrato che è vero quello che dici tu, cioè che Stasi è innocente, che è colpevole un altro X che sia, lui ovviamente poi Stasi farà una controcausa per un risarcimento per gli anni che ha passato in carcere. Credo che sarà questo l'iter poi, se dovesse uscire.
1: Cosa, perdonatemi, stiamo dicendo la stessa cosa. No. Io stavo dicendo che se tutto questo è successo per la prassi della nostra burocrazia, ma non
2: certo.
1: Per essere innocente.
2: Sì, questo sì.
1: Di Stasi innocente è l'ennesimo errore della nostra giustizia.
0: Ma è nato il discorso, sto facendo altro.
1: No,
2: è chiaro che.
0: È nato il discorso.
2: Beh, ovviamente, tu parlando di questo esempio,
0: no,
2: qua.
0: Però
2: è un argomento molto vasto,
0: sì,
2: che apre, okay, capito, va. Molti poi vogliono dire la loro su tutta la
0: situazione. Io parlo, su. È un italiano sporco.
2: Ciao caro.
0: Ciao. È un italiano sporco, però è italiano. Vabbè, ci fermiamo un attimo.
2: Io te l'ho detto, controllo il barometro stamattina che era meglio. Sentiamo un po' di musica, c'è Bruno Mars, poi una piccolissima pausa.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: studiando un po', ovviamente prendendo con le pinze, con le ricerche sul web, eccetera, eccetera, questa nuova, insomma, chiamiamola libertà ottenuta da Stasi, che non è più la semi-libertà, ma è l'affidamento in prova ai servizi sociali, dove comunque lui deve rientrare in un domicilio, per carità, non più in carcere, però con orari scrupolosi, non può frequentare certi ambienti tipo bar o sale scommesse, non può uscire di notte, deve restare nel comune domiciliato, è soggetto a controlli periodici e se dovesse mancare a uno di questi rigidi regolamenti, poi si ritorna immediatamente in carcere senza sì e senza ma. Torniamo ai vostri messaggi. L'ultima telefonata dimostra i danni che può fare una stampa indecente.
1: Sì, perché mo si è confuso tutto, perché uscendo questa notizia molti hanno pensato: ah, visto, mo c'è il dubbio, quindi l'hanno fatto uscire. Non è così, no.
0: No, sono due cose separate. Vogliamo leggere qualche altro messaggio. Buongiorno belli, credo che Stasi ha avuto il trattamento con affidamento al lavoro e quant'altro per la riapertura delle indagini, perché siamo in Italia. In Italia una vita umana vale circa 9 anni di carcere, ma devono essere molto severi per farli scontare poi tutti e 9. Ho perso mio fratello 18 anni fa, coltellato da 3 esseri con il coltello bilama da 9 centimetri, quello da macellaio per intenderci, arteria femorale recisa. Aia. I suoi assassini hanno potuto scegliere il rito abbreviato e quindi si scala un terzo della pena per poi ricevere sconti di buona condotta e permessi premio. Il minore coinvolto addirittura aveva un dispositivo con cui faceva videochiamate. In totale avranno fatto 6 anni pieni di carcere, non di più. La recita di Stasi sta procedendo diversamente, anche perché si è creato un caso molto poi mediatico. Brava, questo è vero.
1: Prendiamo l'esempio di tuo fratello, allora va.
0: Ma mi sa Stasi,
1: prendiamo questa cosa qua. Vabbè, pronto?
2: Pronto.
1: Qui Enzo, ciao.
2: Buongiorno, io ho fatto una riflessione. Quello che ha chiamato prima non ha decisito ancora un referendum della riforma della giustizia.
1: Chi c'è lì?
2: Gli adesso per più, come dicono a Bruxelles.
1: Non c'entra niente.
2: Lo so che non c'entra niente, però lui ha preso la palla in balzo.
1: No, ma non solo lui, parecchi l'hanno avuto questa sensazione.
2: Ma tu vi metti in condizione di poi fare queste telefonate con queste, però vuoi fare una cosa più leggera. Volevo dire il fatto dell'omicidio che hai detto tu, che non c'è la moglie, ecco, che gli dice, ma scavone a calcetto, dice chiama pure a Peppe, no, Peppe un po' mi è passata a miglior vita, come fai, è morto? No, è morta la moglie.
1: No. No, ci dissocia.
0: No, ti devi dissociare tu, perché con battute del genere arrivano per colpa tua.
1: Bruttissima sta cosa, vai.
0: Ah, va bene. Ragazzi, ma perché non lo chiamate veramente De Martino? Potrei anche morire, probabilmente non ci risponderebbe, questo è il punto, vabbè. 081-546-6873. Andiamo avanti.
1: Beh, bravo ragazzo.
0: Sicuro, io lo inviterei
1: molto,
0: un
1: è molto alla mano.
0: Io lo inviterei proprio un sacco.
1: C'era già invitato.
0: Lo metterei, scusami, vicino.
1: Già che ci risponde, già è una cosa.
0: Sai che bello, lì alla mia destra Rosario. Aspetta. E Stefano
1: Berna, c'è il numero di De Martino.
0: Ci sta pensando, sta cercando pensando, nella rubrica.
1: Si è bloccato. Sta pensando, sì. Va bene.
0: Cioè, forse ce lo dà, vediamo. Alla fine era così semplice, bastava chiedere a Perna, ragazzi. Cioè, avevamo la soluzione.
1: Un uomo, un'agenda.
0: A due passi avevamo la soluzione. Va bene, abbiamo ancora tempo per qualche telefonata. 081-546-6873. Sempre per dire la vostra. Pronto?
3: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Qui Marinella, ciao.
0: Ciao.
1: Bella. Marinè. Maricicane cacciata al del debito da Mediaset.
0: Ma che stai
1: giù? Non fai giù
3: proprio. Ma
1: vero? No, perché non seguo, ho detto così. Dimmi cara, dimmi.
3: No, io di Carlasco, di Del Debbio, tutti questi trasmissioni
1: no, non sei
3: acciso proprio.
1: Ah, va bene.
3: Ma anche dici basta.
1: Dici tutto, vai.
3: Allora, Rosa, ma per te no?
1: Sì.
3: Chi è il colpevole?
1: Ah, che ne so. E che ne so? Che ne so, amica
3: allora,
1: mia?
3: No, Marco Rosario, io dico solo una cosa. Già ci sono stati tanti, ma la giustizia in Italia. Però speriamo che Andrea Sempio non ci fanno fare fino al Alberto Stasi, però.
1: Io l'unica cosa certa è che è morta quella povera ragazza che si è fatta risuire a casa sua.
3: L'unica certezza è che assassinata, ma cioè proprio poi, brutalmente.
1: Poi non lo so, io già sono pure contrario a tutti questi talk dove si fanno dei processi in televisione.
3: Troppe fake news, troppo di questi giornalisti fanno solo chiacchiere, però cioè non cambia mai niente in Italia, non cambia mai niente, è sempre che il
1: vabbè,
3: stanno sempre a peggiorare.
1: Vabbè, ciao Mari, ciao bella, ciao,
0: ciao Gala,
1: allora
0: ciao.
1: C'è qualche altra cosa, Marco, qualche messaggio?
0: Sì, allora insisti, non ha aggravanti, capisci la differenza con uno che uccide, appartiene a un'associazione a delinquere o per femminicidio o per motivi religiosi, politici.
1: Vabbè, senza aggravanti, se uccidi uno senza aggravanti, quindi è normale.
0: Sì, diciamo perché... che sempre facendo una piccola ricerca, in un primo momento erano stati chiesti 24 anni per Stasi, poi l'assenza di queste cose.
1: Signori, allora voglio che sia chiaro, non abbiamo parlato di Stasi in sé, abbiamo preso Stasi come esempio, va bene? Per voi è normale pagare la morte di una persona 9 anni? Va bene, se è normale è normale, poi aggravando sono 9 anni, non è niente. Comunque è morta una ragazza di 20 anni, quanti anni?
0: Velocissimo, c'è qualcuno in linea, pronto?
1: Pronto?
4: Marco, ciao Rosario.
1: Ciao, ciao. Bene, dimmi.
4: No, Rosario, io sono d'accordo con te, cioè me questi talk di... questi programmi della RAI, di Mediaset, che si occupano esclusivamente con criminologi, psicologi, sempre di queste morti violente, di questa, ecco, mi disturbano, perché ti spiego, appunto il caso mediatico, come ha detto quello, ha risposto quel signore, che diventano casi mediatici, quindi
1: certo.
4: L'attenzione anche della politica poi si riversa su queste vicende, che sono dolorose
1: e le cavalca ed anche, poi
4: ed anche noi sconosciute, perché noi facciamo soltanto delle ghiacce, ma in effetti delle ritardi sono degli impedenti. Allora io chiederei di fare più queste trasmissioni, che le definisco da avvoltoni.
1: No, io vedo che in Danu Bar, io, Zaccaria e lui ci mettiamo a parlare di questo caso di Stasi, semmai, capi? Senza tenere carte, senza Savini.
4: Un'altra cosa, lo so.
1: Sì, dimmi.
4: Ma quando tu davanti a una nazione ricordi a dei genitori e dei familiari delle cose, metti in primo piano, non lo so, io onestamente le vederei, ma proprio assolutamente, cioè, di queste cose non si parla. Parlate di chi va a zappare nei campi tutti i giorni, parlate degli operai, parlate...
1: Ma tu non hai dell'audience che hanno fatto questi programmi?
0: Beh, di sicuramente una tematica importante comunque, proprio perché ci può essere l'errore giudiziario, diventa di sicuro rilievo. Allora ci fermiamo un attimo, ragazzi, ci sono le ultime notizie, ce le racconta Vincenzo Perna, poi andremo a sentire le ultime sul meteo e dalle 11 continuiamo con Yes and No Kiss Kiss.

0: Sano Kiss con lui Rosario Verde,
1: con lui Marco Pesacane.
0: Grazie ancora a Simone Zagaria che sta curando la parte tecnica. E come sapete,
2: Mir, lui sta curando pure chi l'hai visto? No, siamo guardarelle.
0: Guarda che quello, se ti fa un massaggio, ti ricostruisce la colonna vertebrale. Guarda che quello è bravo.
2: Fai massaggio a Zagaria, c'è del tenero.
0: Problemi? Sei geloso?
2: No,
0: sei geloso di me o di lui? Sentiamo.
2: Devi vedere quella che dice. Non...
0: Quella chi?
2: Ecco quello che ci ha fatto pure un figlio.
0: Innanzitutto, vabbè, quella c'ha un nome.
2: Io
0: si
2: la voglio ingroppare, dice no. Quella invece si fa ingroppare. Vabbè, lasciamo sapere.
0: Vabbè,
2: i gambaci danno.
0: Non si può parlare con te, guarda, veramente. Cambiamo argomento, dai.
2: Ci andiamo tutto sotto rebbe. Pronto?
3: Stefano!
2: Non so Stefano da mattino, lo devo dire. Dimmi tu.
3: La campagna e vado avanti.
2: No, non so.
0: Scelgo la campagna e vado avanti.
2: Io non mi vedo come chi le ripacca, lasciami. Va bene. Parliamo di vacanze. Allora, vacanze. 9 italiani su 10 sempre più connessi. Perché gli italiani non riescono più a staccare. Nel senso che tra notifiche, chat, mail di lavori, il cervello non è mai davvero in modalità riposo. Il cortisolo, l'ormone dello stress, continua a salire, sempre reperibili, sempre sotto pressione. Lo smartphone è diventato un simbolo di una nuova forma di presenza permanente. In pratica, che ve la faccio breve, dice questo articolo che fra multitasking e roba varia, cioè quando andiamo in vacanza, prima di entrare in modalità vacanza, nel senso come rilass, ecco, tu quando parti vai in vacanza, quando ti ci metti, capi che stai in vacanza, i minimo ci mette una settimana, siccome faccio 4-5 ore cioè praticamente mi faccio in modalità lavoro.
0: Hai la sensazione di essere in vacanza quando sei tornato nel pieno del lavoro. Bello, bellissimo.
2: Come
0: serve, se qua un paio di giorni ti servono.
2: C'è mito che il fatto che siete abituati a svegliarvi a una certa ora, il fatto che tu pushi dei 10 non lo fai perché non ti pushi dei 10. Come decidi?
0: Oddio, si può fare, si può svegliare anche a mezzogiorno, se voi siete
2: impegnati. Come fai a uscire a mezzogiorno?
0: Guarda, apri gli occhi, ti giri dall'altro lato e li richiudi.
2: E a Leopoldo che io penso?
0: No, vabbè, nel caso mio stai parlando di un figlio,
2: che sto dicendo?
0: Tu
2: mica si zagarica,
0: scusami,
2: io
0: prima di Leonardo però facevo così. Tu, i figli tuoi sono grandi, probabilmente non farete manco vacanze insieme, quindi
2: Allora,
0: è proprio una fregatura questa esistenza, ragazzi.
2: Diteci voi, quando entrate in vacanza, se andate in vacanza, l'anzi che bava un rebel che si è che là, pigliate pace, fateci sapere. Pronto?
3: Guaiù a Zagario chiamano mani di fata.
0: E tu che ne sai?
3: Non ho capito, lo sai che ri?
2: No, dico, tu che ne sai?
3: Sentendo a Marco come lo elogio, chiamano mani di fata.
2: Ogni tanto è vero che si nascondono una ladra e si fanno i massaggi.
0: Allora, guarda, c'ha la mano e l'avambraccio particolarmente tosti. Cioè, nel senso,
2: ci piace le matofani, che sono le creature.
0: Però nel momento in cui ti poi parte il massaggio, senti una leggerezza, capito?
2: Ciao Rosa, ciao bello. Allora, 0815466873, se volete potete intervenire in diretta, prego Marco.
0: Ci segnalano che è il compleanno dell'attrice e tua collega Natalia Cretella.
2: Natalia.
0: Per me, a signore Robiani sotto, per diversi anni poi ha cambiato casa, ma serbo sempre un meraviglioso ricordo sia di lei che della sua famiglia. Un abbraccio, Nino Nicois. Manda gli auguri.
2: Grazie, me l'hai detto dopo, gli mando gli auguri, sì.
0: Facciamo ovviamente un abbraccio da parte di tutti quanti noi.
2: Se piacesse, ti fa l'abbraccio, cagare di lui. Non l'ombra.
0: Sì, simbolico, metaforico.
2: C'è il marito che è tosto, eh?
0: Figurati. Rosario, ha fatto o ha scimmanato? Come va la tua lotta contro il non fumare, dice Carmine.
2: Ormai è un ricordo passato, ragazzi.
0: Posso dire, io che lo vivo tutti i giorni, forse all'inizio sì, si sentiva un po'...
2: No, l'ho passata a sport. Devo dire,
0: però l'ha superata, però devo dire, è stato molto bravo, l'ha superata. Allora,
2: e consiglio, ragazzi, anche a voi, che se ce l'avete, se ce l'ha fatta, ce la può fare chiunque. Basta solo forza di volontà.
0: Superare un periodo di merda, ragazzi. La disintossicazione è tosta anche dalle sigarette, però si può fare. Ciao ragazzi, avete visto il video della ragazza che viene gettata senza la fuga? Ragazzi, terribile. Mamma la mia tragedia in Brasile, sì, della ragazza del bungee jumping. Terribile, ragazzi.
2: Perché c'è il video?
0: Quelli fanno sempre i video quando fanno questi lanci.
2: E lo fanno aprire, sì.
0: Il mondo è brutto.
2: Ma l'hanno iniziato senza filo, cioè.
0: Sì.
2: L'entrata a baci, cioè, vabbè,
0: praticamente sì. 081 546 6873, diteci un po' la vostra ansia da vacanza, riuscite a staccare? Poi dipende un po' molto dal lavoro, cioè io credo che chi fa quei lavori, che ne so, commercialista, l'avvocato,
2: no, ma non è solo il lavoro, pure la famiglia,
0: queste cose qua,
2: per esempio di una sola che ti chiama, chi l'altro che ti chiama, pure si può fare pure l'operaio, vai in vacanza e poi tieni problemi nella casa e chi che ti mette ancora problemi,
0: vabbè, quello è un altro discorso.
2: La pace si raggiunge, la pace,
0: no,
2: pronto?
0: Auguri solamente, vai via pace.
2: Pronto?
3: Rosa, sono colpito dal fatto che si lo di fumare, ma veramente proprio, cioè non fumi, tu sei un grande fumatore.
2: Sì, ero, ma io ci ho passato un brutto periodo proprio.
3: L'ho sentito prima, ma pure non è che la sigaretta elettronica mo l'hai sostituito.
2: Niente, all'inizio sì, l'ho usata un poco, senza nicotina, poi ho lasciato pure, ma scordando un teatro non l'ho più comprata, sì.
3: Rosa, io ci ho provato molte volte, ma non ci riesco.
2: No, ci riesce, perché non ancora decidere, quando deciderai davvero lo fai.
3: No, io credo che una bisogna una paura, secondo me. Tu hai avuto qualche paura?
2: Diciamo, No, ho deciso. Sai, a 40 anni dice, no, mo faccio 40 anni e smetto, poi 50 anni, mo faccio 50 anni e esatto. Poi ci faccio 54 e basta. Cioè, proprio al mio compleanno, 6 novembre.
3: Bellissimo, comunque ti faccio i miei complimenti, perché veramente.
2: Comunque se ce l'ho fatta io, guarda che a me mi salietta la pressione, attacchi d'ansia, panico, la pancia non ce l'avevo più, non hai idea. Ci ho messo mesi.
3: No, facendo una risata veramente Gomorro, fatti Salvatore Conte, come dice? L'uomo che le pupizie può far bene tutte cose, cioè comunque. Veramente, cioè, da un fumatore come te non me lo sarei mai aspettato.
2: No, ma però do speranza ai fumatori accaniti e incalliti, può fare.
3: A me, ma speranza.
2: Beh, basta che decido, veramente decidi e stammi bene. Poi è una sfida con te stesso.
3: Lo sa, è bravo, quello.
2: Ti piace fumare? Non ci stanno sapori, ci hanno provato stavano di volta. Ti piace fumare?
3: Ma non è che sta facendo il bombolone, lo
2: sa. Ma pure il bombolone si leva, non ti preoccupare, vedi, poi inizia a sognare, come è bella l'uomo bombolone. Ci paragno un cuffio nei soldi. Ciao fratello, ciao
0: caro. Allora, ci fermiamo un attimo, c'è canzoncina, torniamo subito.

0: una dimenta, no? Ma se poi andiamo in vacanza, stiamo spendendo, anzi, mi correggo, stiamo proprio investendo dei soldi, no? Perché tu quando spendi i soldi per andare in vacanza, speri che quei soldi ti diano del benessere.
1: A me me la giù, anzi.
0: Hai capito? Ti facciano stare meglio, ti facciano stare... Ma allora che ci andiamo a fare se poi spendiamo questi soldi?
1: E che andiamo in vacanza,
0: ma chi un dusso gamma pur, ma perché allora?
1: Quello che dica mia moglie, ma
0: perché?
1: Chi chiama a fa? Pronto?
0: Ah, pronto.
2: Senti, volevo parlare con Rosario.
0: Te lo passo subito, prego.
1: Vai, vai, sono io, vai.
2: Lo sa, ti posso dire una cosa, per quanto riguarda il caso Carlazzo.
1: Sì.
2: Qualche altro omicidio che è stato fatto l'hanno pagato solo 9 anni. Io posso dire la mia.
1: Sì.
2: Secondo me questi 9 anni che il ragazzo, per me è innocente, partiamo dal presupposto che per me è innocente, ma dal primo momento l'ho detto. Ma secondo me i giudici si sono resi conto che c'è stato un errore, quindi l'hanno messo alla prova, al lavoro, per iniziarlo a farlo uscire. Poi c'erano contentine, tra virgolette.
1: Guardate, la volete vedere così, ma l'ha detto anche il giudice, non è così. Cioè, poi un iter, il ragazzo è stato bravo in carcere, non ha dato fastidio, si è pentito, ha buona condotta, tutto quanto. E pare che la legge permette questo tipo di sconto di pena, insomma.
2: Io che ti dico così, tu sappi, magari qualcun altro ha fatto un reato del genere dopo 9 anni è stato...
1: Allora, ci ha scritto mo quel ragazzo, hai visto?
0: Cioè, posso venire in aiuto, sperando che poi si chiarisce la cosa. Allora... partiamo dalla semilibertà, perché quello è il primo nodo, no? Dove lui ha ottenuto dei vantaggi. I motivi della concessione sono perché l'espiazione di metà della pena c'è stato, cioè vabbè, ha superato gli 8 anni.
1: Dove passa l'articolo?
0: Esatto, gli 8 anni trascorsi in cella sui 16 totali inflitti, Stasi è rientrato nei parametri formali della legge italiana per accedere ai benefici penitenziari.
1: Marco, è inutile, è tediante, è la legge che...
0: Esatto, sto dicendo, mo si chiama Stasi, ma se si chiamava Pinco Pallo era la stessa cosa, se avesse avuto lo stesso atteggiamento e comportamento in carcere.
2: Sono d'accordo, però io penso che ha avuto un occhio di riguardo, perché comunque
1: avevo pensato così.
2: Si sono resi conto di aver fatto
1: nella legge non esiste l'occhio di riguardo, fratello, cioè sono delle norme, sono delle cose che vengono applicate.
0: Cioè, a me se non concesso che ci sia un giudice che ha empatizzato particolarmente con Stasi, non può fare cose a vantaggio dello stesso, deve applicare la legge.
1: Vabbè, certo, ciao.
2: Certo, sono d'accordo.
1: Ciao maestro.
0: Ciao caro. Allora andiamo ancora a vedere qualche messaggino. Ci sono anche dei vocali. Pronto?
3: Ciao ragazzi, Peppe da Napoli.
1: Ciao Peppe.
3: Allora Rosario, tu stamattina hai commesso una leggerezza.
1: Sì.
3: Perché io ti ho capito perfettamente quello che tu vuoi dire. Però siccome il caso Carlasco è sull'auge, no? Tutto quanto andava là.
1: Certo.
3: È tutto quanto stanno fraintendendo che è sciuto perché è...
1: No, ma l'ho parlato apposta, perché tutti hanno capito così. Chi si è asciuto da carcere perché chi l'è innocente?
3: No, non è così. Ho potuto dei permessi, dei benefici di legge che ci piacciono, ci stanno.
1: Esatto.
3: Il mio discorso è che di quello che dici tu, no? Questo prende 16 anni, o diventando un altro detenuto, dopo 6-7 anni che si esce, ha citato il figlio e ti tutto quando. Io questo vorrei far capire, c'era un padre, no? Che avete una figlia. Cioè, è uccisa, no?
1: E tu hai trovato la vita una guaglione 24 anni, cioè.
3: 24 anni, tu a parte che ci sei pure a me, fondamentalmente, questo ti potrei far capire, che queste sono cose che non passano mai. A chi sto dicendo aiutami, ho un'ultimata volta in strada, e vabbè, e a mia figlia a me di Mara, e io se vedo un individuo del genere, cioè, come faccio a credere nella giustizia?
1: Che lei, però si dice che la giustizia è rieducativa, anche
0: sono,
1: se
0: sono due parametri diversi che fanno a cazzotti, sono d'accordo, ma sono due parametri diversi.
3: Quello è.
0: Comunque sì, facendo sempre chiarezza, Stasi non si è mai pentito perché lui si è sempre professato innocente. Ed estraneo ai fatti, e anche il fatto che lui non abbia mai chiesto scusa è legato al fatto che dice non posso chiedere scusa per una cosa che non ho mai commesso.
3: Assolutamente, ma quando guarda mia amica sono quello, ce ne stanno tanti di questi casi, perché figurati, voglio dire, non è che mettiamo a fare le ma stesse cose, se vogliamo parlare a stragerda, cioè chi di tu stanno là, ma
1: sì, alla fine chi
0: ce ne sono tanti,
1: la famiglia pure stanno
3: tanti,
1: fuori.
3: Ce ne sono tanti, ragazzi, ce ne sono tanti. Comunque questa è la legge italiana, purtroppo.
1: E così ce l'ha mantenuto. Grazie, amico mio, grazie. Ciao bello, ciao.
0: Allora, andiamo ancora al telefono se volete, ragazzi. 081-546-6873. Rosario, stai dicendo che si è pentito, ma se non è colpevole, di cosa si doveva pensare? Sì, l'abbiamo specificato anche questo, ragazzi. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, Bruno da Stoccarda.
1: Ciao Bruno, ciao.
4: Ciao ragazzi, sentite, io pure mi volevo un po' collegare a questo discorso di Carlasco, ma più che altro state per dire una cosa, no? Sto ragazzo qua, io ho anche io i miei dubbi, ma dal momento in cui sto ragazzo qua è stato dichiarato colpevole, e loro poi dicono per buona condotta, voglio, ma chissà ci sarà una guagione.
1: No, vabbè, no, è proprio la legge in generale che gli permette di fare questa cosa, capito?
4: Sì, perfetto, però mo, mettetevi in dei panni i genitori stavaglioni, mettetevi in dei panni stavaglioni, i genitori, no? E chi si mai sta a figlia, ma chi si può fare un buon guaglione quando poi isti, cioè, perché poi ci sarà un altro particolare. Non è che è successo fosse in un momento di impeto, di ira, cioè, c'era anche un schiaffo che lo va a capo in terra, è successo, può capitare, non si fa, ma può capitare. Cioè, chi si è chiuduto a città a casa sua, o is o chi è stato. Quindi per me non esiste buona condotta, ma che stiamo dicendo, dopo a questi succede che chiunque, io posso rosare e mi fanno un torto a me, vado a casa con un po' fimazzato, un giro, poi faccio un buon guaglione 5-6 anni e poi mi fanno nascere, ma che è il discorso?
1: È questo che...
4: Io, cioè io personalmente vi dico una cosa, per carità, io non dico che questo ragazzo qua è colpevole, ma se la legge dice che è colpevole e c'hanno tutte le prove, e ci devono avere le prove veramente, è giusto che il suo aiuto rimane in degli, però se lo fanno uscire e c'hanno dei dubbi, allora cari amici qua devono pagare, perché
0: ragazzi, in Italia il prendere e buttare dentro e buttare via la chiave non c'è.
1: E che questo è il tema.
0: Questo è il tema, cioè l'argomento magari è questo, cioè per quanto emotivamente, io potrei fare esempi, tantissimi altri esempi di omicidi, no, efferati, di cose successe anche negli ultimi anni recentemente, dove tu fai questo pensiero, ma non è previsto dalla legge italiana questo ragionamento qua.
1: Ma perché stiamo parlando, Gesù?
4: Vabbè. La dovrebbero mettere, cioè che anche i giudici che sbagliano, se i giudici sbagliano, devono pagare anche loro.
1: Sì, a massimo i passano dal penale al civile, così. Va bene, ci fermiamo un attimo, pubblicità e torniamo, grazie.

0: casi noti e famosi, tristemente, purtroppo. Ragazzi, per quanto riguarda i mostri di Ponticelli, che ne pensate? Per me sono innocenti, si sono fatti 30 anni, nonostante tutte le prove loro a loro favore, la legge ancora non li dichiara innocenti. Saluti Gianni da Napoli. Si dovrebbe riprendere un po' tutte le carte e rivedere un po' tutta la storia.
1: È un altro argomento proprio.
0: Sì, poi perché adesso è l'innocenza, sai, essere colpevoli ingiustamente, scontare una pena.
1: Qui è il caso di uno che è stato dichiarato colpevole per Cassazione, l'ultima è stato dichiarato colpevole, gli hanno dato 16 anni, se ne è fatti 8-9 di carcere. Che stai? Cioè, di questo stiamo parlando, mo lasciando stare Stasi o altro. L'esempio che ha portato l'altro ragazzo, che gli hanno ucciso al fratello, che dopo 5-6 anni sono pure usciti. Questo è il fatto. Quando fai il rito abbreviato.
0: Cioè, voi vorreste la legge più severa, cioè nel senso, una persona che commette un reato.
1: Cioè,
0: è colpevole.
1: Il rito abbreviato, vai là, dici sì, sì, facciamo il rito abbreviato, il 50% della pena già viene scontato. No, vabbè, cioè. Va bene? Non lo so, questa era la domanda, poi lasciando stare Stasi o meno, ecco.
0: Allora 081 546 6873, sempre per dire la vostra. Ciao ragazzi, io vado in vacanza con i debiti, quando torno devo vedere come fare per apparare i debiti, ma quei 10 giorni stacco tutto e mi magno tutto esordo. Cioè lui è avanti,
1: riesce a staccare,
0: è fantastico,
1: riesce a staccare. Non è che ti nuccellate, ma ne dici ma chi mo pava su cioccolato,
0: non se ne fotto proprio,
1: non se ne fotto, va bene,
0: ci pensa una volta tornato.
1: Ottimo.
0: È una filosofia, se vogliamo. Il rito abbreviato, solo un terzo della pena di sconto. Va bene, ok. Stasi, a parte che dopo 10 anni è uscito da galera, ma addirittura lo invitano in trasmissioni TV, tra un po' farà anche un libro e un film, praticamente diventa breve anche milionario. Che ste. Ma questo poi è un altro... è sempre un altro paio di maniche comunque. Siamo in un paese dove c'è la libertà di poterle fare queste cose. 081 546 6873. Zago, ci sono anche un sacco di vocali, dopo gli diamo una sentita. Buongiorno, è un anno che non fumo.
1: Hola, vedi?
0: Bravo, ha fatto la terapia antifumo, ci segnala.
1: Anche è gratis, ragazzi, se andate al Policlinico, al Cardarelli, c'è tutto il centro antifumo, ma anche al Pascale, se non erro.
0: Sì, no, poi ognuno ha bisogno.
1: Se va là, fa visita gratis, ti danno i medicinali gratis. Insomma, se volete smettere di fumare, è gratis. Yes. Pronto?
0: Se può fare. Se può fa.
1: Buongiorno, ciao, chi sei?
2: Sono Domenico.
1: Ciao Mimmo, Domenico. Ciao.
2: Allora, niente, volevo dire, fare due precisioni. La prima del debito è andato in pensione. Solo un programma di sera. E poi la seconda, riguardo a queste trasmissioni che trasmettono tragedie. Io ho lavorato al Tribunale di Napoli, sì, e vi posso garantire che con queste trasmissioni sono stati risolti diversi casi, soprattutto con persone che magari dicevano una cosa, poi in un'altra intervista ne dicevano un'altra, si contraddicevano di continuo. E su queste dichiarazioni, finte dichiarazioni, false dichiarazioni, come le avete chiamate, i magistrati hanno indagato. Sono stati scoperti diverse cose, diverse situazioni, non posso dire di più.
1: Ma tu ti rendi conto che se il caso Sempio, no? Per esempio, mo stanno buttando la croce su Sempio, ma se Sempio fosse pure lui innocente, no? Si sono fatti un anno di trasmissione buttando la croce su Sempio, e se Sempio è innocente, cioè se i processi li facciamo in televisione, che mo la croce, quello ce l'ha la Sim, ormai è colpevole per la maggioranza, no? Cioè, e se non fosse vero? Cioè, è possibile fare una cosa così delicata in televisione? Un conduttore?
0: Non credo che qualcuno si sia preso la briga di dargli proprio già la colpevolezza, perché sarebbe una cosa.
1: Ma tu non ne segui i programmi, forse?
0: Pochissimo.
1: Capito? Cioè, alla fine tu stai buttando la croce su di uno che non tiene elementi.
2: Non penso che non ci siano elementi. Al commettere il secondo errore di continuo, non penso che sia una cosa. Ci sia qualcosa di più serio, insomma.
1: Io reputo sbagliato parlare così come in un bar, non va bene, sennò che cacchietti rimane a fare questi processi. La prima il programma, il primo conduttore, a furor di popolo, come si faceva una volta.
0: Guarda, c'è un film bellissimo che ora mi sfugge il nome, comunque è la storia di questo agente della sicurezza che trova una borsa in uno stadio, in un parco, scusami, con una bomba. Lui fa la segnalazione, la fa disinnescare, però praticamente diventa un caso mediatico perché per l'opinione pubblica è lui il colpevole, cioè lui il terrorista che aveva messo la borsa, e lui fa tutto un processo, cioè parte tutta una serie di accanimenti. Effettivamente la potenza mediatica su certe situazioni può essere devastante, su questo non c'è dubbio.
2: Vabbè. Guardiamoci le interviste di Sempio e quante volte si è contraddetto.
1: E capisci, facciamo noi tecnici, cioè stiamo facendo noi con i consulenti di parte, cioè è un processo fatto in televisione. Ragazzi, io non lo vorrei su di me, devo dire la verità.
0: No, non credo.
1: Però in tribunale ci sono tutti i pesi, contrappesi, garanzie.
2: Tutto come già 33 anni di carcere, così è uscito fuori che alla fine hanno trovato quel testimone, quel falso testimone che aveva detto di aver visto, non visto, riconosciuto e non riconosciuto.
1: Vabbè, punto di vista. Vabbè, grazie amico mio, grazie.
0: Ciao caro,
1: grazie.
0: Ciao. Ragazzi, qua no, non credo ragazzi che siamo a questo punto, dice un amico, io penso che lo Stato, anche quando sa che è in errore, che qualcuno finisce in carcere ingiustamente, dopo diversi anni continua a non cambiare le cose, perché dovrebbe poi dare un risarcimento danni e quindi per ovviare la cosa lascia le persone innocenti in carcere. Ma non credo, perché dipende poi dalla situazione, da chi dovrebbe realmente risarcire, quindi penso che le due cose siano separate. Ragazzi, mi sto preoccupando per Franchini. Franchini, dove sei? Sta un po' in periodo di pausa, sta un po' in periodo di pausa. Il film che dice Marco è una storia vera, esatto, Richard Jewell, Enzo da Pianura, è vero, esatto, bravo, grazie che me l'hai ricordato. Storia vera, verissima tra le altre cose.
1: Vabbè ragazzi, noi ci fermiamo, termina la canzoncina e torniamo, va.
0: Fermi lì, fermi lì. Fiamma, va.

0: Capolavoro indiscusso di Lionel Richie, All Night Long, l'abbiamo ripescata qui su Kiss Kiss Napoli.
1: Sì, è stato arrestato solo per indizi, non c'è una prova certa, sono solo indizi, sono ipotesi, per quello l'hanno arrestato. E per quello adesso stanno rifacendo il processo, stanno cercando altre indagini, fanno altre indagini, perché sono solo indiziari e basta. Non è colpevole, accendo la pistola fumante, non c'è.
2: Ma siamo sempre là, ha avuto una condanna a 16 anni, su 16 anni ne ha pagati 8 no. Cioè, capi qual è il tema? Cioè, ma se riesci a capire, è italiano, cioè non.
3: Guardare.
2: Lasciamo stare, non è.